Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Sono le 6 e 2 minuti, buongiorno.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto, doppio misto.
0: Buongiorno. No, non è doppio oggi, non te lo hanno detto? Il nostro Maxi arriverà a partire

certo, ci si adatta e ci si adatta un pochino a chi c'è con te a trasmettere. Siamo plasmabili, è bella questa, no, mi vengono in mente i plasmon, siamo malleabili, va bene. Buongiorno Donatella e buon venerdì ragazzi, ci sono già 26 gradi, ma è vero? Assolutamente, però sai che questa mattina verso le 4.55, fa strano dire mattina, è più notte che mattina a quell'ora, si stava bene, ero fuori davanti a casa e c'era questa arietta, questo venticello leggerissimo e in lontananza sentivo suonare, sembra una battuta fatta ma è vero, sapete quei campanellini che ogni tanto le case appendono, si muovono col vento? Perdonatemi, sono le 6 di mattina, mi mancano le parole. Ne ho a sufficienza per darvi il buongiorno e il buon inizio di un venerdì pazzesco. Spero che il vostro caffè sia buono.

questa mattina, venendo dal Mendrisiotto verso Melide, devo dire che c'erano tantissime macchine. Ecco, non eravamo ovviamente fermi in autostrada, ma c'era già un gran bel via vai. E infatti ci domandavamo in queste mattinate: ma come mai c'è tutto questo traffico alle 5 e qualche minuto di mattina? E niente, non abbiamo una risposta concreta a questa domanda. Ma una cosa concreta la sappiamo, ed è quella di fare attenzione. Mi raccomando, mani sul volante, occhietti bene attenti, anche perché è quel genere di traffico che da un momento all'altro frena, se non sei attento. Patapam, è fatto il danno, magari niente di grave, solo danni materiali. Per

Però sappiamo che queste situazioni alle nostre latitudini creano poi colonne per le 7 ore successive, quindi evitiamo insomma questa situazione, anche perché è il 31 luglio e vogliamo vivere una giornata serena. Spero sia un pochino l'obiettivo di tutti questo. Allora andremo sicuramente come sempre a dare un'occhiata alla nostra Astro Parade. Se il leone è stato in pole position per qualche giorno, ne parlavamo appunto con Maxi B, oggi, signore e signori, le stelle hanno regalato uno stravolgimento totale. L'Astro Parade di questa mattina è completamente, non dico rovesciata, ma quasi, quindi preparatevi per l'appuntamento. Come sempre andremo a bussare anche alle porte dei nostri amici di Locarno Monti a Meteo Svizzera e cercheremo soprattutto di capire se la nostra bella nazione domani vivrà un compleanno bagnato, si dice fortunato, eh?

questa base di Michael Jackson cantata da Madame Marrakesh, Madame scusatemi, ci piace. Vedete in televisione, non so se ci state guardando anche su Teleticino, c'è questa meravigliosa alba, ci scrive infatti Tania da Rodi, dice buongiorno alba da Rodi, questa mattina poi si torna nella canicola, vi aspettiamo Tania, venite a braccia aperte, vi aspettiamo. Buongiorno anche al Blu che è pronto per andare a fare la sua passeggiata, e ormai chi ha i bau, bubi, mici, miau eccetera ed esce col proprio amico a quattro zampe, esce molto presto alla mattina e vediamo una bellissima foto di Blu che almeno si godrà un po' di fresco. Poi diamo il buongiorno anche a Luisa che dice finalmente venerdì, anche dal Locarnese direzione Bellinzona aumento di automobili, oggi dovrebbero poi chiudere le imprese edilizie, quindi da lunedì signore e signori lo sappiamo, strade vuote, ci saranno cespugli come nel Far West che attraverseranno la nostra autostrada e basta, nulla di più. Grazie per il messaggio cara Luisa, però è vero, vedi, ci sono varie zone del nostro cantone in cui ci sono più automobili e resta un mistero.

0: Avete sentito che anche George Clooney con la moglie Amal e i loro figli sono stati costretti a lasciare la loro casetta, la loro tenuta, diciamo, di Brignoles nel sud della Francia a causa dei violenti incendi che stanno, ahimè, colpendo tutta la regione. In una lettera al sindaco della città, George ha espresso tanta preoccupazione per la sorta della loro casa, ammettendo di non sapere se riuscirà a salvarsi dalle fiamme. La famiglia, tra l'altro, io non lo sapevo, vive stabilmente in Francia dal 2021. Ha scelto la Provenza per offrire ai figli una crescita più serena, lontana dai riflettori di Hollywood e dai paparazzi. E infatti, dicono, la privacy e una quotidianità più normale sono sempre state le principali motivazioni di questa scelta di vita. Tornando comunque a George, in questa lettera che lui ha scritto di proprio pugno al sindaco, dice: vi assicuriamo il sostegno mio e di mia moglie per la ricostruzione della città, del paese, della zona, indipendentemente dalle sorti della nostra proprietà. E intanto le autorità francesi continuano a monitorare la situazione, con centinaia di persone evacuate e squadre di soccorso ancora al lavoro per contenere i roghi. Quindi in tutto questo, che comunque è un momento drammatico non solo per la Francia, c'è un po' di luce, un po' di ossigeno dato da questa lettera scritta da George Clooney e da sua moglie. Niente, ve l'ho voluta raccontare perché la radio deve diffondere assolutamente anche le belle notizie.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5. Infotraffico.
0: Niente, monitorato fino all'ultimo secondo, le nostre email, la nostra posta in arrivo, non c'è niente. Questo vuol dire che potete circolare felici e sereni sulle strade della Svizzera italiana.

Sugar, Maroon 5, beh, è un brano che a me porta sempre al periodo invernale, non perché sia stata creata in inverno questa canzone, ma perché, non lo so, magari per quello, o magari per il nome del gruppo, Maroon 5. Comunque 079-449-9537 per i vostri messaggi, eventualmente anche per segnalarci qualche disagio sulle strade, dato che sembrerebbe non esserci nulla, ma a me tocco ferro, perché poi quando lo dico so già come va a finire, ferro toccato, quindi strade tranquille. Tra pochissimo ci trasferiremo più o meno al piano di sopra, permettetemi il termine, e andremo a vedere che cosa ci raccontano le stelle per questo ultimo giorno, tra l'altro, del mese di luglio. Quindi benvenuti all'ultimo giorno di luglio, alla vigilia del compleanno della nostra Svizzera. Insomma, come lo sapete, come ben sapete, staremo assieme fino alle 9 anche oggi. Buon caffè a chi ancora non lo ha bevuto, buona colazione, insomma godetevi un inizio di giornata

0: Le 6:26 è l'ora in cui Cesare Cremonini ha terminato di scrivere questo brano al suo pianoforte a Bologna, proprio alle 6:26 di mattina. Canzone del 2008, da qui in avanti, questa è proprio la canzone che ha sbloccato un Cesare Cremonini più, diciamo, poetico, lasciando spazio a immagini e significati aperti, quindi una canzone che ha dato una svolta proprio alla persona, all'artista Cesare Cremonini.
1: Astrotris.
0: L'Astrotris di questo venerdì 31 luglio 2026, come concludiamo il mese di luglio? Beh, lo concludiamo con andiamo come facevamo con Maxi a vedere la quarta posizione, quella dei pesci. Le emozioni diventano una risorsa preziosa, ottimo momento per ascoltare il cuore e lasciarti ispirare. Terza posizione con il segno del Capricorno, la determinazione viene premiata, ogni passo fatto con pazienza ti avvicina a un obiettivo importante. Seconda posizione con il segno dell'Acquario, creatività e intuizione sono al massimo, le novità ti favoriscono e una proposta interessante potrebbe arrivare proprio quando meno te lo aspetti. E chi domina in questo venerdì? Troviamo il segno dei Gemelli, giornata da protagonisti, la mente è brillante, le occasioni si moltiplicano e il sorriso conquista tutti. Segui l'istinto, oggi ti porterà lontano. Uno sguardo anche alle altre posizioni, in quinta troviamo il segno del Cancro, la Bilancia in sesta posizione, lo Scorpione sale, pian pianino stiamo salendo, è in settima posizione, l'Ariete in ottava, il Toro in nona, in decima troviamo la Vergine, il segno del Leone invece in undicesima e il Sagittario è in dodicesima posizione. Ricordiamoci che comunque vada sarà un successo.
1: Radio 3i d'estate, l'estate di Radio 3i.

questo suono così internazionale in realtà è tutto ticinese, infatti è Francisco Rabet. Felipe Iamitti, quello che canta, è un alter ego di Royal Friends, che noi conosciamo molto molto bene, ticinese, e lo salutiamo tra l'altro, perché quando pubblica qualcosa, pubblica bene, devo dire, ho sempre apprezzato le sue creature musicali. Tra pochissimo, un po' di pubblicità, la raggiungiamo con un successo degli anni 90.

0: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

è difficile scattare le foto di monumenti o di, insomma, zone belle della città che stai visitando? È impossibile, almeno quando le faccio io non si capisce. Ho trovato un articolo di un fotografo che dà qualche chicchetta per riuscire appunto a creare delle foto memorabili delle vostre vacanze. Dai, tra poco, dopo il radiogiornale, vi daremo qualche dritta, vi darò perché sono da sola.

cosa che non abbiamo mai fatto, cioè non siamo soliti fare. Ieri Ruben mi ha mandato lo screenshot per motivi di privacy di un'email che sembra praticamente una sceneggiatura di un amore che si sta chiudendo, scrive questa email, a causa di muri, di paure, insomma di tante difficoltà. Noi non sappiamo cosa ci sia dietro sotto, quindi mi limito solamente a fare il gesto che è stato chiesto di fare. Non posso ovviamente trasmettere 4 minuti e mezzo di questo brano, che è un po', come dice giustamente l'email, atipico per Radio 3i, però lui o lei scrive: la musica a volte è l'unica chiave rimasta per aprire una porta che si sta chiudendo per sempre. Rendete possibile questo piccolo, enorme miracolo, per favore. Speriamo, insomma, possa portare energia positiva. Ce l'ascoltiamo un pezzettino di Sigur Rós con Hoppy Polla. Tra poco l'informazione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
5: Ticino News.
6: Un buongiorno da Samuele Quadri. Apriamo con le dimissioni di Claudio Zali e le riflessioni di Anna Biscossa. L'ex deputata socialista è amareggiata come cittadina e donna, ma nutre dubbi sulle tempistiche. Sentiamo.
7: Ma da cittadina mi sono un po' posta tante domande. La prima è riferita al fatto che una persona che rappresenta le istituzioni possa arrivare ad affermare delle cose come quelle che almeno risulta fino a questo momento che siano state affermate da Zali. E questo evidentemente, rispetto soprattutto al fatto della violenza di genere, mi ha suscitato una forte reazione. Dall'altra parte però bisogna anche capire che la tempistica è un po' sospetta. Il fatto che siano venute al pettine tutte queste difficoltà, diciamo, definiamole così con gentilezza, di Zali, secondo me è un po' strategicamente voluto.
6: E a margine delle dimissioni di Zali, più donne ha interpellato il Consiglio di Stato sul caso che ha coinvolto Norman Gobbi nel novembre del 2023. Tamara Merlo e Maura Mossi-Nembrini si riferiscono all'incidente del ministro definito bagatella dal governo. Il partito chiede se questo termine sia appropriato vista la contravvenzione del primo test alcolemico. Gobbi, ricordiamo, era stato pizzicato con un tasso sopra la media in un primo test, rientrato nel secondo. Incidente mortale ieri nel pomeriggio a Claro, poco dopo le 16.30, come reso noto dalla polizia cantonale, una 52enne cittadina belga domiciliata in Belgio ha perso la vita mentre praticava canyoning nel Riale Censo. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la donna è caduta precipitando per una decina di metri. Il gruppo che era con lei ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Rega. Nulla son serviti tentativi di rianimazione. Chiudiamo con gli esteri, non si placa l'ira degli incendi in Europa, è ora il turno del Portogallo. Il rogo, scoppiato martedì nel nord del paese, è stato definito dalle autorità al di sopra delle capacità di estinzione e ha già bruciato 6.000 ettari. Diversi piccoli centri sono stati evacuati, le fiamme impegnano al momento circa 800 pompieri e hanno già causato danni a decine di abitazioni, a un magazzino agricolo e a due stabilimenti industriali, provocando 5 feriti. Attualmente in Portogallo ci sono 32 focolai attivi.
5: L'infotraffico.
6: E Via Swiss segnala che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

bello iniziare un'ora con la musica così, no? Bella energica, ti dà la carica, anche se ho degli amici e delle amiche che alla mattina preferiscono un po' di pace, quindi un risveglio dolce, un po' di coccole, voci tranquille. Allora cerchiamo di accontentare entrambe le fazioni. Buona mattina, buon venerdì 31 luglio, sono le 7:06 e come ci ha detto poco fa il Samu, tutto a posto in strada, c'è solamente una piccola segnalazione arrivata proprio in questo momento per chi si trova in direzione sud in autostrada tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. C'è un po' di colonna, però niente di preoccupante, in ogni caso adesso lo sapete. 079 449 9537 per i vostri messaggini, le vostre segnalazioni, le vostre considerazioni anche. È finito un altro mese, un mese molto estivo, a 360 gradi estivo, un mese dedicato alle partenze oppure semplicemente allo stare un po' di più a casa, senza appuntamenti e godersi un pochino il tempo. Mese dedicato a noi stessi, solitamente il più stressante, no? Cosa ne dite? Questa mattina abbiamo ancora da regalare, aspetta, non vedo fino a là, però credo ci sia ancora un costume questa mattina, quindi rimanete sintonizzati soprattutto per ricevere uno degli ultimi costumi griffati Radio 3.

Bravi pinguini, tra l'altro aspettiamo ancora qualche creazione musicale da parte dei pinguini tattici nucleari. Vi ho promesso prima, so che morite dalla voglia di saperlo, quali sono queste chicchette per riuscire a scattare delle foto memorabili e degne di nota durante le vostre vacanze, durante le vostre escursioni, gite, eccetera. Questi riassunti, questi come si dice, consigli, li ha elargiti un fotografo professionista che cosa ha spiegato? Che per ottenere immagini davvero originali di monumenti, case famose, colline, insomma, bisogna evitare assolutamente la classica foto cartolina. Il consiglio principale è quello di cambiate prospettiva, cercate angolazioni insolite, sfruttate se ci sono dei riflessi, dei dettagli architettonici e sfruttate anche le cornici naturali come alberi, archi oppure finestre. Anche la luce fa sicuramente la differenza, le ore dell'alba e del tramonto offrono quell'atmosfera più suggestiva e permettono anche di evitare in alcuni casi, non in tutti, ma in alcuni casi la folla. Se volete inserire le persone nella vostra foto, nella vostra scena, potrebbe avere senso, può dare dinamismo e aiutare a raccontare una storia anziché limitarsi a documentare il luogo, quindi anche lì up to you, sta a te a scegliere. Infine, il fotografo invita ad osservare il monumento con calma prima di scattare, sperimentando con inquadrature, primi piani e dettagli, quindi prendetevi il vostro tempo. È una specie di rapporto che si instaura tra te e il monumento. L'obiettivo non è replicare una foto già vista mille volte, ma creare un'immagine personale che trasmetta un punto di vista unico. Bellissima questa cosa, mi è tornata alla mente quando ho visto Van Gogh esposto al MoMA. È stato difficile, vi assicuro che una cosa così non l'ho mai vista. Un sacco di gente ammucchiata, gente che spingeva da dietro per arrivare avanti e riuscire a farsi un selfie con il proprio fidanzato, la propria compagna. Ed è stato terribile, cioè uno che doveva essere uno dei momenti più belli, perché è veramente un quadro emozionante di Van Gogh, si è rivelato un mi stanno spingendo a destra, a sinistra e dietro, non so più cosa fare. E quindi cosa fai? Ti metti da parte, aspetti magari che l'affluenza cali leggermente, cosa che non capita mai davanti a quel quadro, e poi cerchi di fotografare, che poi non ho mai capito perché si spinga così tanto per vedere un quadro che è lì, non scappa. Quindi prenditi il tuo tempo, come ci consiglia questo fotografo professionista, no? Prenditi il tempo, studia il monumento, guardalo un po' in tutte le sue forme, i suoi riflessi, eccetera. Anni 80, sicuramente andiamo a risvegliare qualche ricordo con gli Alphaville.

0: Abbiamo parlato di come scattare le foto, ma voi sicuramente ne scattate, perché ormai si scatta di tutto e di più con la facilità dei nostri smartphone, sempre a portata di tasca o di mano o di borsa. Però poi c'è un altro pianeta che si apre ed è quello dello sviluppo delle foto, di come tenete i ricordi, caricate tutto sul vostro cloud, sulla nuvoletta che vi accompagna giorno dopo giorno, oppure vi prendete il tempo per selezionare, perché qua c'è un grande lavoro di selezione poi, calcolando quante foto vengono scattate. Avevo letto una volta una statistica recentemente, tipo nel mondo vengono scattate tipo 5 foto, no, non mi ricordo più, però al secondo una cifra pazzesca di foto in tutto il mondo, che poi uno si dice devo selezionarle, stamparle e devo incollarle su qualche librone, album, quaderno. A me piacciono i quaderni che diventano album dei ricordi, con foto dove magari ci appiccichi anche, non so, il biglietto del tram, l'entrata al museo o lo scontrino del gelato che però hai preso ad esempio a Venezia accanto al Ponte dei Sospiri e rimane veramente un bellissimo ricordo. Allora, salutiamo Waku, che dice: la mia fotocamerina Kodak sempre in tasca. Sai che le ho viste queste? Sono delle mini macchine fotografiche, piccole piccole, e volevo chiederti come funziona, come ti trovi? Facci sapere.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Questa settimana alla Migros 30% su tutto l'assortimento creme d'or a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.

0: guardate che bella, ovviamente se ci seguite in televisione, questa mini fotocamerina della Kodak è bellissima, è piccola piccola e ci scrive: la trovo molto comoda, con il telefono non mi viene proprio da tirarlo fuori per fare una foto, invece con questa capita spesso e devo dire che le foto hanno quell'effetto vintage e hanno tutto un altro sapore. Poi dice: le scelgo, le faccio stampare online e mi arrivano a casa. Bella, mi hai aperto un mondo, bellissimo. Poi è arrivata una foto in pole position da Ascona, dove il nostro Pit Tartarugo dice: foto live, noi siamo pronti per i fuochi. Ciao Lolli, buon weekend, buon primo d'agosto. Beh, tu sei pronto tutto l'anno per i fuochi, sempre lì, quindi li aspetti da tutto l'anno. Parlando delle foto, sentite Marie.
1: Ciao Lolli,
0: ciao.
1: Buongiorno. Io sarò anche all'antica o boomer o vintage.
0: Benvenuta.
1: Con le mie figlie, però per me la foto stampata, non lo so, è... mi sembra di rivivere quel momento, soprattutto con le ragazze, rivedere le foto di quando erano piccoline. Io poi ho fatto l'album con tutti i disegni dell'asilo, ho ottenuto tutto, qualsiasi cosa.
0: Che infatti, bello!
1: Hai presente i cartoni dell'IKEA, quelli giganti?
0: Sì.
1: Ecco, ne ho 4-5 strapieni di disegni dell'asilo e delle elementari.
0: Bellissimo.
1: Che ci siamo promesse con le ragazze che quest'estate avremo 3-4 giorni insieme per fare i lavoretti e incollare e creare
0: Bello.
1: Questi album ricordi.
0: Bellissimo. E sarà qualcosa che resterà per sempre, da toccare con mano, quindi anche in caso di dimenticanza nel backup, che capita spesso, no? Può capitare anche nel 2026, quello resta, perché non è cloud, resta. Poi sentite invece l'esperienza di Sara.
2: Ciao Lolli.
0: Ciao.
2: Io con il mio compagno da una settimana siamo rientrati dalle vacanze in Normandia. È stato molto bello. Abbiamo fatto abbiamo seguito un'app, si chiama Polar Step, segue praticamente tutto il viaggio, tu puoi inserire le fotografie e alla fine del viaggio ti propone il libro, quindi noi tutti gli anni, quando facciamo questi viaggi belli importanti, facciamo stampare questo album. E proprio visto quest'anno erano 700 e che foto, e insomma un album importante, diciamo, quindi abbiamo fatto tante foto. Niente, era per condividere.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie,
2: buona giornata.
0: Sara, buona giornata anche a te. Polar Steps, ecco, questa applicazione o sito di viaggi me l'hanno segnalata già, me l'ha segnalata un'amica, che saluto tra l'altro, amici, e mi sembra molto, molto carina, molto intelligente. Tu scatti le foto, le pubblichi nel tuo profilo, ovviamente profilo a cui possono accedere solo le persone che autorizzi, e poi a fine viaggio fai stampare il libro. Bello, mi piace, sicuramente è un passo importante, utile più che altro. Un po' di simmetria, visto che ormai lui è quello simmetrico, Harry Styles, ce l'ascoltiamo.

0: citazione romantica, la fotografia è l'arte di fermare il tempo e lasciare che siano le emozioni a continuare il viaggio. Bellissima. Salutiamo anche Nat, sentiamo che rapporto ha con le foto.
1: Io le seleziono e poi creo l'album e lo stampo. Non stampo le foto da attaccare all'album, ma creo io l'album e poi stampo direttamente le foto. Sono bellissime, perché almeno le riguardi e le vedi, se no nel telefono o nel cloud le perdi.
0: No, nel telefono perdono di fascino, insomma. Quindi come Sara stampi direttamente il libro foto. Bene, anche questo sicuramente è un ottimo consiglio. L'importante è tenere qualche ricordo qua e là a sprazzi. Sono le 7:38 minuti, tra poco dopo Sophie Ellis Bexor io andrei a bussare a Locarno Monti a parlare con i nostri amici di Meteo Svizzera. Cosa ne dite?

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Per noi in diretta da Locarno Monti per Meteo Svizzera, Luca Nisi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Grazie anche a voi, spero che abbiate dormito meglio. La notte è stata molto calda nel Mendrisiotto.
2: Molto calda. Sì, molto calda dalle prime misure che abbiamo, comunque una delle notti più calde dall'inizio delle misure, poi tireremo i conti, faremo i conti alla fine di questa lunga ondata di caldo, però davvero tanti nuovi primati che stiamo raggiungendo in questi giorni, e quindi sì, un periodo di caldo molto importante che continua. Mm-hmm. Al di là della previsione, per quanto riguarda le temperature, possiamo dire subito che forse i valori massimi, ecco, nei prossimi giorni caleranno 1-2-3 gradi, però sostanzialmente caldo intenso resta. Oggi è una giornata in cui questa mattina avremo ancora cieli per lo più sereni, però già da metà giornata si svilupperanno abbastanza rapidamente i cumuli e arriveranno anche alcuni rovesci e alcuni temporali, probabilmente già dal primo pomeriggio. Le regioni coinvolte sono un po' tutte quelle del versante sudalpino, difficile dare dettagli chiaramente parlando di temporali, e a tratti potremo avere anche qualche temporale di forte intensità, soprattutto con delle forti raffiche di vento, ecco, quindi da tenere un po' all'occhio questo il pomeriggio di oggi. Mm-hmm. per questa questione dei temporali, ecco. Temperature sempre elevate, raggiungeremo i 32-33 gradi, e in montagna sempre caldo, si può dire, con isoterma di 0 gradi a 4500 metri.
1: Bene, questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Domani che compleanno vivrà la nostra nazione?
2: Ma allora, un compleanno sicuramente caldo ancora una volta. Per quanto riguarda il sud, una giornata abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, ma la tendenza a temporali sarà nettamente più bassa rispetto ad oggi, quindi ci attendiamo solo qualche fenomeno probabilmente isolato e solamente nelle Alpi, quindi siamo abbastanza ottimisti anche pensando, insomma, alla serata. Chiaramente una situazione da tenere anche in questo caso, a tenere un po' sotto controllo per le varie manifestazioni, guardando il radar così, però sembra davvero che domani sera si sviluppi solamente qualche temporale così in maniera isolata nelle Alpi, non come oggi pomeriggio dove invece dovrebbero essere un pochettino più estesi, e temperature non cambiamo di molto, saremo sui 34 gradi dopo un'altra notte tropicale calda con valori compresi tra 21 e 23 gradi, e anche la domenica tutto, ecco, sommato sì, molto molto simile, un'altra giornata abbastanza soleggiata. Torniamo ad avere un po' di più di tendenza temporalesca verso sera, però ancora una volta i temporali si svilupperanno soprattutto nelle Alpi, ecco, per poi coinvolgere le regioni di pianura solo a tratti, ma tendenza che resta da confermare. Ovviamente parlando di temporali non possiamo neanche spingerci troppo in là.
1: No, certo, l'importante è riuscire a fare un'escursioncina domenica per smaltire i vari brunch del sabato, insomma, va bene.
2: Sì, quello caldo permettendo dovrebbe essere possibile.
1: E appunto.
2: Arriveremo comunque sui 33 gradi.
1: Ecco, come sempre belli leggeri. Va benissimo, Luca Nisi, grazie di cuore, buon 1° agosto a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana.
2: A voi buona giornata.
1: Ciao.
0: Radio 3i d'estate, l'estate di Radio 3i.

0: scattare una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, è sempre bella la sua voce, poi qua è, non è melo, cioè come si dice, non è romantica, cioè lo è, però è attiva, energica, quello che serve sicuramente alla mattina, al venerdì mattina. Do il buongiorno a tanti che hanno scritto, eh. Buongiorno Lupo, buon primo d'agosto anche a te, buongiorno, buongiorno Tom, buon inizio di giornata, buongiorno Dieghito, ciao Dieghito, buongiorno. A Lollo, prima ho chiesto un pochino com'è andato questo mese di luglio, visto che ormai siamo alla fine, siamo agli sgoccioli, e lui dice: vuoi il mio resoconto di questo mese? Lunghissimi momenti in coda, 365.000 incidenti evitati, ovviamente il numero esagerato, però puoi immaginare comunque lo stress. Caldo assurdo, notti dormendo male e la cosa più fastidiosa, scrive Lollo, è stato che dallo scorso weekend le zanzare mi hanno demolito le gambe ed io ero contento perché quest'anno non mi avevano ancora punto, eh. Poi giustamente Lollo dice: meno male che è finito questo mese, si volta pagina, eh. Da domattina, se siete tra i pochi che utilizzano ancora il calendario cartaceo, da domani si volta pagina e si inizia un nuovo mese, il mese di agosto. C'è Ultimo, che è proprio l'ultimo brano per quest'ora, e poi appuntamento con Ticino News Mattina.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
3: Il 1 agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Sono le 7 e 58 minuti.
0: Ticino News mattina.
6: Venerdì 31 luglio, buongiorno, ben ritrovati a Ticino News mattina. Al microfono Francesca Facchiano, al mio fianco Samuele Quadri, buongiorno.
7: Buongiorno anche da parte mia.
6: La Lega dei Ticinesi prova a voltare pagina dopo le settimane più difficili della sua storia recente, culminate con la rinuncia di Claudio Zalì alla presidenza del Consiglio di Stato e alle numerose polemiche che hanno investito il movimento. Il coordinatore Daniele Piccaluga aveva invitato a guardare avanti, parlando della necessità di tornare a occuparsi dei problemi dei cittadini e definendo l'assemblea del movimento un momento importante di confronto con la base.
7: E quell'appuntamento è arrivato. Questa sera ad Arbedo i militanti si riuniranno in un'assemblea molto attesa, la prima dopo il terremoto politico che ha colpito la Lega. Un'occasione per fare il punto della situazione interna, ascoltare gli umori della base e iniziare a delineare il percorso verso le elezioni cantonali della prossima primavera, dopo settimane che hanno messo a dura prova la credibilità e la tenuta del movimento.
6: Come detto, una vicenda che ha tenuto banco anche sulla stampa d'Oltralpe, ma a seguire con attenzione gli sviluppi della crisi in Casa Lega e anche la politica federale. In un'intervista pubblicata oggi dalla regione, il presidente nazionale dell'UDC Marcel Detling afferma che l'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato rappresenta un passaggio naturale frutto della crescita del partito in Ticino. Secondo Detling, Marchesi ha già dimostrato le proprie abilità a Berna e ha buone possibilità di essere confermato alle elezioni della prossima primavera.
7: Nella stessa intervista alla regione, Detling evita invece di sbilanciarsi sul futuro dei rapporti fra UDC e Lega in vista delle elezioni cantonali, ribadendo che la decisione spetta esclusivamente alla sezione ticinese, diverso il discorso per le elezioni federali, dove auspica una rinnovata collaborazione tra i due partiti per rafforzare la rappresentanza della destra a Berna. Quanto a Marchesi, conclude il presidente dell'UDC, non dovrà beneficiare di alcun trattamento di favore. Anche da consigliere di Stato dovrà essere giudicato e criticato dal proprio gruppo parlamentare quando necessario.
6: Le dimissioni di Claudio Zalì e il conseguente subingresso in governo di Piero Marchesi invece preoccupa l'area rosso-verde, in particolare chi da sempre ha a cuore i temi ambientali. Laura Milani ha intervistato l'ex presidente deputata del PS Anna Biscossa, che dice: perdiamo un capo dipartimento al nostro fianco.
8: La mia preoccupazione qui, più come persona da sempre attenta all'ambiente, la politica ambientale del Canton Ticino cambi radicalmente. È un dato di fatto che Zalì ha lavorato all'interno del suo dipartimento facendo delle cose che, ad esempio, io come movimentista di SOS Mendrisiotto Ambienti 40 anni fa chiedevo, e cioè ad esempio il potenziamento del servizio pubblico in maniera molto importante, sempre riferendomi al Mendrisiotto, alla creazione del parco dell'Aveggio. E queste cose io sono quasi certa che non saranno più nell'agenda del nuovo della nuova persona che si occuperà del territorio.
7: Una preoccupazione è quella dell'ex deputata del Partito Socialista, che non riguarda solamente i temi ambientali e un governo a 5 partiti, ma anche la presenza di, citiamo, una destra a destra.
8: A mio giudizio, prima di tutto, perché riapre, e io sono abbastanza convinta che riapra, la discussione su una lista unica Lega-UDC. E questo mi preoccuperebbe molto, perché in qualche modo potrebbe rafforzare ulteriormente una presenza della destra-destra, chiamiamola così, bella, forte e dura, all'interno del Consiglio di Stato e quindi dell'esecutivo di questo cantone, in un momento in cui invece, a mio giudizio, evidentemente sarebbe necessario che ci fosse un ascolto maggiore per i bisogni delle cittadine e dei cittadini e soprattutto per il benessere delle cittadine e dei cittadini.
6: A margine delle dimissioni di Zali, più donne ha interpellato invece il Consiglio di Stato sul caso che ha coinvolto Norman Gobbi nel novembre del 2023. Tamara Merlo e Maura Mossi-Nembrini si riferiscono all'incidente del ministro definito bagatella dal governo. Il partito chiede se questo termine sia appropriato, vista la contravvenzione del primo test alcolemico. Gobbi, ricordiamo, era stato pizzicato con un tasso sopra la media in un primo test, rientrato nel secondo.
7: Lasciamo la politica per la cronaca, perché ieri pomeriggio

0: Ora volgiamo lo sguardo a domani, quando in tutto il paese si celebrerà il 1° d'agosto, una festa nazionale che quest'anno dovrà fare i conti con la realtà di un'estate segnata dal caldo e siccità. Nell'editoriale del Corriere del Ticino il vice direttore Gianni Reghinetti scrive che la festa si trova costretta a sottostare alla realtà dei fatti, con falò, razzi e fuochi d'artificio sacrificati alla prudenza, una scelta necessaria, osserva, quando il bosco è una polveriera.
1: Ma il suo è anche un invito a riflettere sul significato dell'identità svizzera, Reghinetti ricorda. L'ironia del cappellino indossato dal consigliere federale Guy Parmelin ai mondiali di calcio con la scritta «Switzerland great since 1291» e conclude che essere svizzeri non significa soltanto sventolare una bandiera il 1° agosto. La Svizzera è grande dal 1291, certo, ma non basta scriverlo su un cappellino, bisogna dimostrarlo ogni giorno.
0: E a proposito di festa nazionale, un promemoria anche per chi ha in programma di festeggiare domani sera. In gran parte del Ticino infatti restano in vigore i divieti legati al rischio di incendi, niente falò all'aperto e in molti comuni anche lo sparo di fuochi d'artificio è vietato. Chi non rispetta le disposizioni rischia inoltre sanzioni e multe, oltre a mettere in pericolo boschi e abitazioni.
1: Ci spostiamo ora a Lugano, che cambia strategia sull'energia. Il municipio ha adottato il nuovo piano energetico comunale, che punta a ridurre il ricorso del gas e ad aumentare l'uso delle energie rinnovabili. Il primo grande intervento è previsto nel quartiere Lambertenghi, dove il calore del lago servirà a riscaldare edifici pubblici e privati. Sentiamo il capo di Castero Sviluppo Territoriale, Filippo Lombardi.
2: Misure che la città, rispettivamente i cittadini, gli utenti, i contribuenti, possono sopportare e finanziare nel corso dei decenni, è il finanziamento sostenibile da parte della città e del suo partner naturale, che sono le aziende industriali di Lugano. 60 chilometri di reti termiche per circa 250 milioni nel corso dei prossimi 20 anni, 30 anni, sono un grosso impegno sia finanziario che anche per l'ingombro nella città. Abbiamo trovato le soluzioni di finanziamento insieme alla LIL e abbiamo trovato la soluzione tecnica che permette di scavare sottoterra con il drilling senza buttare all'aria le strade.
0: Il calcio italiano invece è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista aveva 66 anni, lo annuncia il Milan su X, dicendo che la storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, si legge, la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia, numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. È tutto.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
0: E via Swiss segnala che sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Invece al portale nord del San Gottardo in direzione del Ticino ci sono 2 chilometri con 20 minuti di ritardo.
6: Io subentro, non bisogna farlo, scusa Francesca, mi è scappato il dito, ti ho tagliata, possiamo chiudere adesso se vuoi.
0: È tutto, non più l'infotraffico.

partiamo con tutta la carica di delle chitarre elettriche con Bring Me To Life. Siamo tornati indietro di qualche anno. Buona mattina, buongiorno a tutti voi. Magari vi siete sintonizzati solamente adesso. Beh, sono la Lolly, felice di accompagnarvi anche in questa terza ora, quindi fino alle 9. Posso salutare la mia Bianchina? Ciao Bianca, buona colonia. So che stai andando con il papi in colonia, quindi buon viaggio, buona colonia, divertiti, mi raccomando, fai la brava, ci teniamo questa cosa, mi raccomando. No, un abbraccio a tutti i bimbi, perché ormai questo è l'orario spostamenti per chi fa lezioni di nuoto, corsi, per chi fa le colonie, per chi va insomma alla scuola estiva, insomma tutte queste attività ovviamente iniziano alla mattina, certo, per permettere poi a mamma e papà di lavorare. Parleremo di amore. Ho trovato questo articolo, l'ho letto con piacere. È un'intervista fatta a una top model di qualche anno fa, Carol Alt, che è tornata a parlare di un grandissimo rimpianto: l'aver incontrato Ayrton Senna, l'uomo che considera tuttora l'amore della sua vita, quando era già sposata con il giocatore di hockey Ron Greschner. E quindi la top model ha raccontato che, potendo tornare indietro, non si sarebbe sposata così giovane, perché quell'incontro ha cambiato per sempre la sua esistenza. Ebbene sì, non parleremo di questo incontro, ma di tutto ciò che è arrivato dopo nella vita di Carol Alt. È un bell'articolo, ogni tanto ci fa riflettere, ci piace anche riflettere, in maniera leggera però. Per alleggerire la mattinata ancora di più, tra pochissimo si gioca per vincere uno degli ultimi costumi, misura piccola, piccola, piccola, griffato Radio 3. 1, 2,

0: appuntamento è offerto da Radio Treino.
1: Sono le 8:20, diamoci il tempo per giocare. Oggi giochiamo tramite WhatsApp, quindi le risposte le potete inviare, la risposta, perché la domanda è una, la potete inviare al numero 079-449-9537, ovviamente con un messaggio di WhatsApp. Domanda questa che piacerà secondo me ai bambini, perché andiamo a parlare di unicorno. Che meraviglia l'unicorno, eh? Quale di questi paesi ha come animale nazionale appunto l'unicorno? Quale di questi paesi ha come animale nazionale l'unicorno? Irlanda, Scozia, Islanda o Norvegia? Irlanda, Scozia, Islanda o Norvegia? Inviate la risposta corretta, secondo voi corretta, allo 079-449-9537, quindi tramite un messaggio di WhatsApp. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, andremo ad estrapolare, estrarre a caso, a sorte, come si suol dire, un fortunato o una fortunata vincitrice.

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

Bravi, bravi, così si fa, eh? La domanda era: quale di questi paesi ha come animale nazionale l'unicorno? È qualcosa di veramente molto affascinante. Allora, la Miki tra l'altro mi dice che a Cadro c'è l'unicorno nello stemma, quindi evviva, ci piace. Noi parlavamo però di Irlanda, Scozia, Islanda o Norvegia, e la risposta corretta è Scozia. La Scozia ha davvero l'unicorno come animale nazionale, è un simbolo araldico scozzese fin dal Medioevo e compare anche nello stemma reale del Regno Unito, dove il leone rappresenta l'Inghilterra e l'unicorno rappresenta la Scozia. Bene, complimenti a Ilenia, che è stata estratta a sorte tra tutti i fortunati e fortunate che hanno risposto Scozia, quindi correttamente. Ilenia riceve uno degli ultimi messaggi, sì, ce la posso fare, uno degli ultimi costumi griffati Radio 3i, quindi potrà sfoggiarlo, visto che Luca Nisi di Meteo Svizzera ci ha assicurato, proprio assicurato, che il caldo continua.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Sonia ragazzo, Sonia bella, mi piace in questa versione così orchestrale. Poi beh, Alfa, ho un debole per Alfa, mi sembra veramente un ragazzo carinissimo. Allora, come citato prima, volevamo parlare di questo articolo apparso su Vanity Fair che parlava di un'intervista fatta a Carol Alt, quindi una top model di qualche anno fa, bellissima signora, che dice insomma: ho incontrato l'amore della mia vita un po' troppo tardi, quando ero già sposata troppo giovane con un giocatore di hockey. La relazione con Ayrton è durata circa 4 anni, è stata vissuta lontano dai riflettori, ricorda il legame con Senna come un sentimento unico e irripetibile, tanto da affermare di non aver mai provato un amore altrettanto intenso. Con lui sognava di costruire una famiglia e una vita insieme. Ovviamente la morte del campione brasiliano nel 94 a Imola ha segnato profondamente la sua vita, e ancora oggi Carol Alt lo ricorda con grande emozione e ammette che quel dolore non l'ha mai abbandonata, definendo proprio Senna il suo più grande amore e il suo più grande rimpianto. E qua che mi sono chiesta: ma lei lo ha definito l'amore della sua vita, no? Vi è mai capitato di incontrare la persona giusta, quella che secondo voi era quella giusta, nel momento sbagliato? E poi un'altra domanda che vorrei farvi, perché so che siete degli inguaribili romantici: credete che esista davvero un solo grande amore, oppure si può amare intensamente più di una volta nella vita?

0: arrivati un po' di rimpianti anche tramite WhatsApp. Si vede che è un argomento che vi ha toccati subito, e poi diciamolo con la voce di Steve Lee dei Gotthard in sottofondo, insomma tutto viene facile, le parole escono proprio dal cuore. Allora scusatemi, c'è chi dice: sì, allora mi è successo di incontrare la persona giusta nel momento sbagliato a 25 anni, dice il messaggio. Eravamo perfetti insieme, ma avevamo vite troppo diverse. Però ancora oggi, 20 anni dopo, penso a come sarebbe potuta andare. Ci si pensa, quindi torna ogni tanto questo ricordo, che poi magari non sarebbe andato in porto nulla, e quello non si sa. Poi qualcun altro dice: avrei dovuto avere più coraggio tanti anni fa, non dice quanti, dice tanti con tante A, e dire quello che provavo invece di aspettare. Il mio rimpianto è di non aver viaggiato di più con la persona che amavo quando ne avevamo la possibilità. Poi altro messaggino, questo è firmato da Alba, dice: ciao Lolly, penso che si possa vivere più amori intensi, e lo dico per esperienza, con l'occhiolino.
1: Radio 3 d'estate.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

Grazie per aprirmi il vostro cuore. Stiamo parlando del grande amore, ispirati un po' dall'intervista fatta su Vanity Fair alla top model Carol Alt, che era stra innamorata di Ayrton Senna e dice però ero già sposa, insomma tutto un pasticcio, e quindi siamo partiti da lì. Ma si incontra solo un grande amore nella vita, oppure puoi incontrarne di più, o insomma è fatto a fasi? E voi avete raccontato un pochino la vostra esperienza. C'è ad esempio chi dice il grande amore non è sempre quello con cui resti tutta la vita, a volte è una persona che arriva, ti cambia e poi continua il suo viaggio. Poi altro messaggio: ciao Lolla, con gli anni ho capito che il vero amore non è solo passione, è scegliere ogni giorno la stessa persona. Questa frase è bellissima, me l'avessero dedicata, sarei felice. Poi è arrivato un messaggio che dice: io non credo nel momento sbagliato, se due persone devono stare insieme prima o poi trovano la strada. Quindi tu dici non è che se arriva uno di cui mi innamoro è il momento sbagliato perché sono già sposata, no, se deve essere prima o poi starete assieme. Poi qualcun altro dice: mi è successo dopo un matrimonio finito, ho incontrato una persona che mi faceva stare bene ma avevo troppe ferite da curare, e quindi nada de nada. C'è Achille Lauro che guarda caso un po' a tema ci parla di amore disperato. Che ricordo.

0: Trick Me, Kelis. Beh, eravamo a un passo. Beh, era appena iniziato il 2000. Te la ricordi, Samu? Questa canzone eri troppo piccolo, tu.
1: Qualcosina mi ricordo.
0: Tu hai 16 anni, giusto?
1: 17, scusa,
0: ti tolgo sempre un anno. Auguri, grazie. Tra l'altro, auguri. Allora, il nostro Siamo Quanti tra poco, Ticino News, e a seguire, signore e signori, sarete coccolati, coccolate e accompagnati verso il pranzo da Maxi B, che io ve lo dico già, gli ho detto, ma sei stato nel parrucchiere? No, oggi ha tutta un'altra faccia, è una persona nuova e lo scoprirete dopo il radiogiornale. Buon weekend, buon primo d'agosto da parte mia, vi aspetto ovviamente domenica mattina dalle 9, potevo mica mancare questo weekend. Verremo il caffè assieme. Ciao a tutti!

0: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Sushuai in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Sono le 8:58.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Forse un punto di svolta nel conflitto in Medio Oriente, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo che prevede il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. Francesca Facchiano.
7: Donald Trump lo definisce un accordo storico. Secondo il presidente americano è stata raggiunta un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. La conferma è arrivata anche da due responsabili di Hamas che hanno parlato dell'accordo sulla seconda fase della tregua con Israele. Nel messaggio pubblicato su Truth, Trump afferma che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno da Gaza. La sicurezza sarà affidata a una forza internazionale di stabilizzazione che lavorerà insieme a una nuova polizia palestinese. La striscia, aggiunge il presidente americano, sarà poi amministrata da un nuovo governo palestinese, mentre Israele otterrà maggiori garanzie di sicurezza. Trump ha inoltre ringraziato i mediatori Egitto, Qatar e Turchia, oltre al suo team negoziale, definendo l'intesa una svolta che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Resta ora da vedere come e quando gli impegni annunciati verranno tradotti in misure concrete sul terreno.
6: Torniamo ora in Svizzera. La Banca Nazionale ha registrato nel primo semestre un utile di 25,2 miliardi di franchi, grazie soprattutto alle sue posizioni in valute estere. Tale importo è costituito principalmente dai proventi derivanti da titoli e strumenti di capitale. L'oro ha invece inciso negativamente sul risultato. Forti fluttuazioni, segnala la BNS nel suo comunicato, sono la norma e le conclusioni che si possono trarre dal risultato semestrale in merito al risultato annuale sono possibili solo in misura limitata. Notizia invece più locale, l'apertura della rotonda di Locarno. Il consueto appuntamento estivo accompagnerà il Locarno Film Festival per i prossimi giorni. Sentiamo dunque le parole rilasciate ieri al collega Federico Marino del responsabile del progetto Niccolò Martire.
8: Sì, quest'anno oltre i grandi nomi della scena un po' internazionale, italiana, di Tone La Piaga, Enrico Ruggeri, abbiamo anche gli Stigman Project, Merck & Cremon, abbiamo un quantitativo enorme di giovani emergenti da tutta la parte della Svizzera, sono un nostro piccolo grande orgoglio perché ne presenteremo molti ogni sera. Quest'anno abbiamo rivisto un po' la programmazione, abbiamo pensato di creare, ci siamo divertiti anche all'interno del team del Locarno Film Festival, ci siamo divertiti a immaginare delle piccole installazioni che legassero un po' il mondo ottico a quello del educativo, di intrattenimento, quindi ci saranno nuove installazioni, è una prima prova che abbiamo fatto, fiduciosi che possa essere insomma interessante anche per i più piccoli.
6: Chiudiamo cambiando decisamente tema. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista e della nazionale italiana, aveva 66 anni, lo annuncia il Milan su X. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
5: L'infotraffico.
6: Via Swiss segnala sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda che il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo invece travassa nel portale nord della galleria. Ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di 20 minuti. Al portale sud invece le colonne sono di 1 km e le attese di circa 10 minuti.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. la tua Toyota Family. Go, Lena, go!
10: Previsioni del tempo.
6: Al mattino ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali localmente forti, massime sui 33 gradi.
10: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
4: Ah, buongiorno, buongiorno, che bello! La Lolli lascia sempre tutto in ordine, tutto pulito. Brava, brava, la saluto. Ci hanno diviso perché abbiamo passato una settimana insieme molto piacevole. E invece oggi così, dai, spaiati, come state? Tutto bene? Se avete la fortuna, avete avuto la fortuna di svegliarvi senza sveglia come il sottoscritto, dopo un'annata con sveglia puntata alle 4:40, potete immaginare il bello di svegliarsi anche se presto. Perché poi quando tu fai il mattino, molti di voi lo sanno, ti svegli presto tutto l'anno, poi è difficile, no? L'orologio interno ti porta a svegliarti sempre presto, ma senza quel trillo strano è tutta un'altra cosa. E allora voglio festeggiare così, stando con voi, dandovi il numero di WhatsApp 079-449-9537 per qualsiasi cosa, eh. Può essere anche, che ne so, il traffico, ma anche un saluto, anche una battuta, io ci sono da adesso fino a mezzogiorno, quindi vi porto gli spaghetti in tavola. Magari non così, ma ci provo. Gwen Stefani, Cool, Maxi B, fino alle 12.

Gwen Stefani, spesso parliamo di lei, no? Quando abbiamo la fortuna così di ascoltare qualche sua hit come questa Cool, che ormai ha un po' di anni e però lei è sempre molto apprezzata, e lo vedo anche dai vostri messaggi via WhatsApp. Che bello risentire la Gwen Stefani, che però ha avuto così una vita privata un po' burrascosa, soprattutto in amore, e quindi abbiamo perso un po' di anni con la sua musica. Bella ragazza sicuramente, poi vabbè, leader del gruppo No Doubt, però qualche anno così se l'è perso, speriamo di ritrovarla così a breve. Stavo invece leggendo un po' di messaggi, ovviamente c'è tanto cordoglio per quanto riguarda Franco Baresi, bandiera del Milan, il famoso libero, il numero 6, quello che da dietro così dirigeva la difesa, no? Quello che adesso chiamano i centrali, invece lì era proprio il libero, e ovviamente ha fatto scuola a gente come Maldini, Costa Curta, insomma è uno che ha davvero fatto la storia. Oggi raramente credo si possa dire di altri calciatori, quando tu dici un nome lo identifichi subito in una squadra, no? Ormai è molto più difficile un Francesco Totti, adesso mi viene in mente sempre la Serie A, magari lo possiamo così subito identificare con la Roma. Ecco, Baresi sicuramente con il Milan. Non ho capito se la maglia numero 6 viene ritirata, prima ero un pelo distratto e non sono riuscito a capire, cosa che come negli Stati Uniti fanno spesso, no? Per dire è stato un grande della nostra squadra, allora so Kobe Bryant nell'NBA, ecco le due magliette, il 24 e l'8 per quanto riguarda i Los Angeles Lakers, ritirata, e lì pam, nessuno può più usarla. Credo che anche con Franco Baresi si potrebbe fare. C'è Paul Russell con I, il resto ve lo faccio sentire.

Avedi da più parti, beh, chiedo scusa, ma non essendo milanista, oh raga, non è che ero proprio dentro nella società, già ritirata la maglietta già parecchi anni fa. Beh, giusto, giusto, quando un giocatore, credo anche la 3, qualcuno scrive, quindi credo dedicata a Paolo Maldini, giusto, quando hai dato così tanto, sei un esempio, sei anche uno che quando la società deve parlare del proprio passato ti tira fuori in continuazione, perfetto, giusto, giusto, giusto, giusto, va bene, chiedo venia, perdonemoi, perdonemoi, insomma, io da juventino, dai, da gobbo, non ero addentro. Poi invece, ecco, vedi, la maglia di Maldini, numero 3, è stata ritirata, ecco, quindi anche quello, allora avevo letto bene anche in questo caso. Poi tanti messaggi che rispondono ancora alle argomentazioni della Lolli, ecco, la Lolli è andata, diciamo, ve lo dico, però sappiate che sicuramente vi ha letto. Allora, visto che oggi musicalmente vorrei darvi tanto, io ho deciso di fare questa doppietta un po' particolare, cioè prima iniziamo con il maestro, e cioè Michael Jackson, detto il King del Pop, no? Tornato in auge, non è mai passato di moda, però tornato in auge grazie al suo biopic, il film che così ha trattato una parte della sua vita, e poi forse uno degli allievi, cioè Bruno Mars con On My Soul, la nuova canzone che noi ascolteremo qui su Radio 3, quindi una doppietta molto molto potente. Michael Jackson e poi Bruno Mars.

0: Ne parlavo proprio con la Lollina nei giorni scorsi, Bruno Mars è uno nel mirino, ma per quanto mi riguarda per i suoi live, no? Mi piacerebbe proprio vederlo, esibirsi, ballare, suonare. Poi so che fa dei mashup, così si chiamano, ad esempio sulla base proprio di Billie Jean che abbiamo ascoltato in precedenza, lui ci canta una canzone dei Nirvana e dicono che spesso lo fa dal vivo ed è un connubio incredibile, quindi eccomi, mi piacerebbe. Poi per chiudere la parentesi Milan, Franco Baresi, il ritiro della maglia, qualcuno dice quella di Franco Baresi è immettibile, ormai è ritirata, uguale quella di Maldini, ma se lui desse così l'accordo di ripoterla indossare, ecco la numero 3, questo mi scrivete voi, si potrebbe ancora rimettere tra virgolette sul mercato, ma perché? Ormai è andata, poi tu che la metti dopo devi avere veramente tanto coraggio, molto coraggio. Poi invece andiamo a vedere il traffico perché è arrivata una nuova segnalazione, quindi se siete da quelle parti o dovete andarci, sto parlando di Mendrisio, potete prendere i vostri accorgimenti. Via Carlo Pasta fino a Piazza San Giovanni, a Mendrisio un incidente causa un po' di disagi, infatti la circolazione è a corsie alternate, così avete un po' un quadro e potete mettere le vostre bandierine. Poi è arrivata ancora adesso a due direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è aumentato, ora è di 2 chilometri, ritardi più o meno, insomma circa fino a 20 minuti.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
2: Questa settimana alla Migros 30% su tutto l'assortimento creme d'oro a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per

È un pezzo importante nella discografia di Noemi, si chiama Vuoto a perdere, adesso ha già un po' di anni, però sempre piacevole la sua voce, che può passare da tranquilla a graffiante in un attimo, davvero una bella tecnica, brava Noemi. Poi i vostri messaggi invece, che arrivano al numero WhatsApp, sempre disponibile anche per le cose super importanti come può essere il traffico o altre cose, 079 449 9537, questo è il numero legato alla diretta, in questo caso con Maxi B, vi ricordo, fino a mezzogiorno. Allora Anna intanto ci rende noto e un po' la invidio, anzi un po' tanto, dice: io e insomma mio marito Sandro ci stiamo preparando per trasferirci per un paio di settimane in montagna. Vacanze giustamente guadagnate col lavoro di un anno e ci sta, ma soprattutto alla ricerca di un po' di frescura. Poi qualcun altro: sono l'unica, Angela dice, sono l'unica a non essere riuscita a dormire questa notte, alle 10, alle 22:30 ancora 30 gradi. Sì, effettivamente è un discorso ormai sulla bocca di tutti, no? Quando ti incontri la prima cosa è: mamma mia che caldo, non riesco a dormire. Io devo dire, questa notte posso dirlo, ho battuto il record, cioè siamo passati dal ventilatore integrato nel lampadario, che è veramente piacevole perché non picchia proprio direttamente sul letto, però rinfresca bene, e fino adesso era bastato. Oggi, anzi stanotte, siamo passati ad altri due, diciamo con gli stand, altri due ventilatori, quindi tre ventilatori. Poi ti dici perché hai dolorini a destra e manca, la schiena, le ossa, i muscoli, ho capito. Voi come siete messi a casa? Super ventilati? Avete la fortuna dell'aria condizionata? Oppure così, il caldo non vi fa una piega, dormite alla grande, adesso come a dicembre? Beh, fatemi sapere. Sombra, Back to Friends, questa è Radio 3, Maxi B, fino alle 12.

La sobrietà, ecco, di Sombr, forse il nome è proprio quello, vuole fare musica sobria e quindi ecco che ci propone questa Back to Friends qui su Radio 3i. Tra l'altro, ecco, vedi che sei innescato, perché è il discorso del momento, il caldo, non si dorme, qualcuno dice dormire, quando, cosa, ultimamente non so cosa sia. Ho messo un ventilatore ma solo dalle ginocchia in giù, cioè tra testa e piedi, dice, ci sono sempre 3-4 gradi di differenza, però dice una volta che i piedi sono regolati si sta da Dio, è vero, sono un po' il termometro del corpo e quindi quello è vero. Bravo, bravi quelli che non se lo sparano addosso come invece sto facendo io, male, perché quello poi ti veramente ti alla mattina ti svegli tutto incriccato, come dicono quelli tecnici, no? E invece qualcun altro dice, fatto un paio di anni fa, visto le estati che ormai ci toccano, ho fatto l'investimento per l'aria condizionata sia in salotto che in camera da letto, dice. Qualcun altro ha fatto lo stesso in camera da letto, aria condizionata, però dice è un disastro perché mio marito vorrebbe tipo 16 gradi, capito? Invece lei dice no, rinfreschiamo, ma e non riescono mai a trovare una temperatura ideale, quindi c'è da litigare. Poi vediamo un po', qualcuno dice io ho la fortuna di abitare in una casa un po' anziana. Le case un po' anziane però, ragazzi, muri spessi, insomma, fatti come si deve, e c'è, insomma, mura tanto grosse che fino ad oggi non ho usato niente, nessun ventilatore. Apro la finestra e viene pure il fresco dal fiume. Ah, beh, agrono, si sta bene. Giusto. Poi la casa aiuta anche, bene. Ormai i climatizzatori non sono più un lusso, ma un bene di prima necessità. Sono d'accordo. È vero, con l'estate che stiamo vivendo negli ultimi anni, sì. Mi riferisco soprattutto a quella fascia di anziani o neonati, ma anche per noi, dice, e le varie amministrazioni private dovrebbero prendere provvedimenti. È cambiato il clima, adesso so che sembrano sempre frasi fatte da persona ormai age, però è vero, ieri in macchina avevo 41 gradi, vabbè, insomma lo stesso clima di Cuba più o meno. Black Eyed Peas, Don't Lie, Don't Lie.

0: Black Eyed Peas, beh, bello bello questo pezzo, mi piace sempre moltissimo, anche se loro hanno cambiato genere nel tempo. Poi chi scriveva della casa anziana dove stava bene, insomma, no? Parlava di questa temperatura bellissima, 21 gradi sempre in casa, ho detto wow, e lei dice praticamente non usciamo quasi mai di casa, ma come ti capisco, resta lì, non ti muovere, ma va, dove vai? Poi per la prima volta in vita mia io punto 16 gradi, qualcuno dice. Mio marito tra un po' entra in camera con il cappotto, non vi dico perché punta 16 gradi, ma la capisco, riesco, anche pur essendo uomo la capisco, va benissimo così 16 gradi, il marito si deve adeguare, diglielo, poi vediamo un po'. Ciao Maxi, fa veramente caldo, l'unica cosa che posso fare, siccome non riesco ad andare in vacanza e non sopporto l'aria condizionata, perché questo è un altro argomento, io ad esempio in auto non la uso. Ce l'ho, ma non la uso, sempre i finestrini aperti, cioè non mi dà fastidio l'aria sul collo, non mi viene il torcicollo, ecco. Invece se metto l'aria condizionata, tempo 5 minuti, c'è quel leggero mal di testa fastidioso, quindi anche in questo caso ti capisco. E qual è la soluzione? È quella di guardare alcuni paesi che ho salvato nel mio telefonino, vedere la temperatura e dire wow, che bello. E allora vedi che c'è Olivone 24 gradi, Arosa 21 gradi, cioè guarda gli altri e sente comunque il freddo. No? Se lo immagina. E allora facciamo così, dedico proprio a lei, dai, così andiamo in mondi diversi, anzi andiamo in città, ma lo facciamo in modo impeccabile. È proprio di questo che parla George Michael in questa Flawless, cioè lui va in città solo se è vestito e messo giù da gara, come si dice, impeccabile.
1: Like no other.

0: Ci attanaglia, non importava George Michael, ora non c'è più, ma ci ha lasciato canzoni come questa dove diceva: sono impeccabile, assolutamente, sto andando in città, sto uscendo. Poi invece parlavamo di condizionatori e mica condizionatori. Certo, io non volevo metterla sul piano economico, ma giustamente qualcuno mette i puntini sulle i.
1: Una precisazione sono, sì. Per condizionatore sarebbe meglio tenerlo acceso su 27 gradi, così si evitano consumi eccessivi e aria si rinfresca comunque e il fresco si sente comunque. Tenerlo molto basso, le fatture sono altissime. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, vero, vero, verissimo, anche quello è una, così, un argomento ampissimo, no? Quanti adesso stanno aspettando la bolletta? Beh, a me è già arrivata, però dell'elettricità, dici chissà che mazzata, perché quest'estate tanto acceso, ventilatori, chi ha poi condizionatori ancora di più. Poi, prima di andare in pubblicità, poi leggo anche tutti gli altri messaggi. Allora, questo messaggio di una mamma e di un papà che vogliono fare gli auguri alle loro figlie con tanto amore, di buon compleanno, Anissia e Ilenia, questo è il nome. Noi, se possiamo, mamma e papà, ci aggreghiamo, va bene, facciamo gli auguri. Non dice l'età, perché non si dice, però facciamo gli auguri. Un po' di pubblicità, poi torniamo con Alan Parsons Project e poi tanto altro.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i. Telesuona Radio 3i.
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
5: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
7: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28.

Questa è una di quelle canzoni, adesso mi stavo arrovellando per capire in quale film era colonna sonora, in realtà poi non mi veniva in mente nulla, ho fatto una ricerca e dice guarda, non è una colonna sonora di un film specifico, ma è in una marea di film sparsi in tutto il mondo, perché è una di quelle canzoni che prima o poi torna, hanno un bel ritmo, hanno qualcosa che si vede che ai registi piace, infatti ricordavo questa High in the Sky in molte produzioni così cinematografiche e televisive. Allora chiudiamo quello che è l'argomento ventilatori, perché stanotte l'ho detto prima, no, siamo partiti così, ho battuto il record, sono 3 ventilatori, io non ho l'aria condizionata, non ho fatto questo investimento e attenzione perché poi il ventilatore se picchia proprio contro il corpo poi lo senti, alla fine dell'estate già vedo. Allora vediamo un po', qualcuno dice, la mano dice, ciao a tutti, se si sta costruendo casa, ecco, mettiamo che siamo in quella fase lì o si sta riattando, io vorrei consigliare vivamente i soffitti radianti, cosa che non conoscevo, dico la verità, in una casa precedente ho avuto il pavimento a raffreddamento, la casa era talmente grande che onestamente non raffreddava moltissimo, però qualcosina effettivamente faceva, invece qua sono i soffitti radianti, creano un ambiente ideale in tutta la casa, è un fresco naturale, d'estate raffrescano e d'inverno riscaldano, l'unico problema è che poi non vuoi più uscire di casa. Ora spero che non sia la stessa cosa i soffitti radianti dal pavimento così raffrescato, spero non siano, o spero magari è la stessa cosa. Poi saluto Giusy che mi manda una bellissima foto e dice 3 giorni al termine muoio, perché insomma la seconda ondata di caldo ne faceva volentieri a meno, dice almeno lei nel pancione è lì al fresco. Beh intanto un in bocca al lupo gigantesco, gigantesco. Poi vediamo un po', Nadia, ciao, abbiamo aria condizionata in tutta la casa e devo dire che è stato uno dei migliori investimenti, soprattutto se pensiamo alle estati che ci aspettano. Secondo me sempre più gente penserà a questo tipo di investimento, che certo non è easy, però insomma forse conviene. Come conviene mettersi lì? Comodi anche se state lavorando, rilassate i padiglioni auricolari, perché c'è la nuova di Alex Warren.

ne sbaglia uno, il buon Alex Warren. Devo dire, ogni pezzo ha il suo perché, poi il radio ci sta veramente come il cacio sui maccheroni. Allora, un po' di traffico, anche se poi siamo vicini all'informazione, anche loro vi daranno il tutto il riassunto, io ve ne dico magari due o tre, così vi preparo, va bene? Se siete così in procinto di uscire di casa o dovete recarvi da qualche parte. Allora, siamo in zona, insomma, tra l'aeroporto di Locarno e Contone in direzione di Cadenazzo, ci viene segnalato traffico fortemente rallentato, ecco, quindi potete così prendere nota. Poi già parlavo prima, a due direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, adesso il traffico bloccato è di 3 km, quindi siamo passati da 2 a 3, i ritardi fino a 30 minuti. Poi c'era un'altra segnalazione, qui siamo a Chiasso, tra Corso San Gottardo e via Enrico Pestalozzi, entrambe le direzioni chiuse, solo questo c'è scritto, però ecco, questo magari è una cosa da tener conto assolutamente. Questa, se non sbaglio, diventò la prima canzone di Natale di Radio 3. Eh già.

0: Vedi che non mi sbagliavo, è stata la prima canzone di Natale di Radio 3. Infatti molti messaggi, buon Natale a te, buon Natale a te. È stato il primo testo riadattato, poi dai, negli anni siamo anche migliorati, ma io non parlo solo della scrittura della canzone in sé, ma proprio anche nell'esecuzione. All'inizio facevamo un po' più fatica. Quale sarà la canzone di Natale di Radio 3? È un po' presto, è un po' prestino.
1: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Raiffeisen presenta Agnopen Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopen Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
0: Due minuti alle 10.
1: Ticino News.
5: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Le dimissioni di Claudio Zali aprono inevitabilmente a diverse riflessioni pratiche. Una di queste è il futuro del Campo Marzio a Lugano. Samuele Quadri.
6: Diversi dossier che riguardano Lugano in mano a Claudio Zali, quale direttore del Dipartimento del Territorio. Trattasi del piano regolatore della città del quartiere di Cornaredo fino a Campo Marzio. Per quest'ultimo, lo scorso marzo, il municipio ha approvato la variante del piano regolatore ed è in attesa dal DT, entro la fine del 2026, di un preavviso. Al Corriere del Ticino, il vice sindaco Roberto Badaracco spera che i tempi vengano rispettati. Non possiamo permetterci altri ritardi. Ogni anno che passa per perdiamo attrattività come meta congressuale, ha detto al Foglio di Muzzano, e questo penalizza la città e tutto il tessuto economico-sociale. L'iter politico per la riqualifica del quartiere potrebbe durare ancora un anno. Il nuovo polo al Campo Marzio prevederà un nuovo centro congressuale, un ampio parco pubblico, un albergo e una zona residenziale.
5: A meno di due mesi dalle votazioni federali del 27 settembre su neutralità alimentazione, resta ancora alta l'incertezza tra gli elettori. Secondo un primo sondaggio di YouGov Svizzera, sull'iniziativa sulla neutralità il 40% voterebbe sì e il 38% no, mentre oltre un quinto degli intervistati è ancora indeciso. Situazione simile anche per l'iniziativa sull'alimentazione: il no è in leggero vantaggio, il 43% contro il 39% dei sì. 4 elettori su 10 dichiarano inoltre di non sentirsi ancora sufficientemente informati sui due temi. La Banca Nazionale Svizzera invece ha registrato nel primo semestre un utile di 25,2 miliardi di franchi, grazie soprattutto alle sue posizioni in valute estere. Le riserve auree hanno inciso invece negativamente sul risultato. Nel 2025, lo ricordiamo, la BNS aveva realizzato un utile di 26,1 miliardi di franchi, la Confederazione e i cantoni ne avevano beneficiato grazie a una distribuzione di 4 miliardi. Gli esteri ora: Donald Trump ha annunciato quello che definisce un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. L'intesa è stata confermata anche da due responsabili di Hamas che parlano di un accordo sulla seconda fase della tregua con Israele. Secondo il presidente americano, dopo il disarmo le truppe israeliane si ritireranno, mentre la sicurezza sarà garantita da una forza internazionale insieme a una nuova polizia palestinese. Trump ha ringraziato Egitto, Qatar e Turchia per il loro ruolo di mediazione. Come sempre a quest'ora diamo uno sguardo ai mercati. La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana. Alle 9.02 l'indice dei valori guida SMI era in progressione dello 0,45% rispetto a ieri. I corsi sono favoriti dal rinnovato interesse per per i valori legati all'intelligenza artificiale sulla scia di alcuni buoni risultati aziendali.
1: Infotraffico.
5: E Via Swiss segnala che in direzione del San Gotardo al momento tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo ci sono 3 km di coda con ritardi fino a 30 minuti. Viene inoltre segnalato che a Chiasso tra Corso San Gotardo e Via Enrico Pestalozzi le strade sono chiuse in entrambe le direzioni.

0: d'estate.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Lui, produttore noto, no? Giuli per Olly, invece l'altro è Coez, che io adoro, mi piace molto, anche perché forse arriva dal rap italiano, poi ha cominciato così a canticchiare, a fare la indie italiana, così possiamo definirlo il suo genere, e Coez si sono messi insieme, questo è uno dei singoli che vanno così a spingere nell'etere il disco proprio di Giuli. Lui mette le produzioni e ha chiamato a sé vari artisti, non c'è solo Coez, mi sembra c'è anche Biagio Antonacci, c'è il leader dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso, ma un po' di gente. Questo devo dire è un bellissimo singolo. È stato bello perché mentre andava la canzone è passata a trovarmi la Tizi, e è bello farsi gli auguri, ciao, buone vacanze, ci vediamo. Com'è stato svegliarsi non alle 4:40 ma alle 7:30 senza sveglia? Una pacchia! E allora io voglio condividere la pacchia con voi, non me la voglio tenere tutta per me, vi regalo questa. Che bello, i Kiss, i Kiss, i Kiss.

È inutile dirlo, la metti ancora oggi e la gente balla, si muove, se la canta, la mima. Eh sì, sì, è un sempreverde, no? I Was Made for Loving You dei Kiss. Era il 79, sembra un'altra era a dirlo. Ma perché dico che è fenomenale? Un po' perché la suono spesso e poi vedo la reazione, no, della pista, ma poi soprattutto perché alcuni messaggi vostri, ad esempio qualcuno dice: fare le pulizie con questa canzone non ha prezzo, sto approfittando di temperature tra virgolette, lo mette ancora abbordabili per sistemare la cucina. Bene, bene, bene. Poi qualcun altro invece dice: sono a fare le unghie, ci siamo fermate perché sennò venivano una ciofeca grazie a questa canzone. Sai, devi fare magari così qualche disegnino sulle unghie e viene un po' sturtella. Tra l'altro ho letto un po' di giorni fa, non mi compete perché io non pitturo le unghie, però non ho questa cosa. Poi ci sono uomini che lo fanno, ci mancherebbe, io no. Però avevo letto da qualche parte che c'è anche la Nail Cup, cioè un campionato del mondo di nail art, quindi di pitturare le unghie, insomma. Quest'anno sarà, nel 2026, da quello che avevo letto, ora vado a memoria, a Roma, quindi vabbè, insomma, non proprio vicino ma nemmeno lontano, e un sacco di persone si sfidano per vedere, insomma, chi è più bravo. Ora, quali siano i giudici, quale sia il metodo di giudizio, quello non ne ho idea, non sono abbastanza ferrato nella cosa, però c'è, magari qualcuno di voi, che ne so, partecipa, non lo so. Poi vediamo un po' un messaggio della Cri che dice: Maxi, buon venerdì e buon primo agosto. Non vi sto già dando così l'augurio del primo agosto perché domani sarò in onda, domani nel pomeriggio, quindi insomma festeggeremo il compleanno della nostra svizzera insieme in diretta dalle 14 alle 18 sempre qui su Radio 3. Che fai, ti privi del compleanno con Radio 3 e il Maxi B? No, no, no, no, no, no. Tommaso Paradiso, ne parlavamo prima, vedi?

0: agitare magari con una Mentos all'interno e vedi cosa succede agitando quella bibita. Allora io non so se mandarlo, sai, questo vocale, perché però conoscendo il personaggio secondo me merita un passaggio, poi sarete voi a giudicare. La base giusta è questa, ok? Parlavamo della nail art, quindi c'è chi adesso è dall'estetista, sta rifacendosi il look, soprattutto alle unghie, e qualcuno dice questa cosa qua. Lo so.
1: Se non sbaglio c'è anche un cantante che è famoso per le sue unghie.
0: Chi è?
1: Neil Young.
0: capisci? Beh, ma ognuno ha gli ascoltatori che si merita, non è che posso puntare più in alto, caro Diego. Se no c'è anche Neil Diamond. Oh, che ne so, ci sarà qualcuno. Neil Rogers. Basta, è un gioco che non mi piace, non lo faccio.
2: Questa è Radio 3.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Do giustamente ancora un'informazione legata al traffico, anche perché le cose stanno così aumentando di volume, cioè a due, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 4 km. Ritardi fino a 40 minuti, siamo partiti con un chilometro, mi pare, appena mi ha così lasciato il microfono la Lollina, eravamo a un chilometro e adesso siamo a 4. Un classico, è vero, però insomma, giusto riferirlo, magari qualcuno sta partendo e può modificare i propri piani, magari no, magari sì. Leggevo, e però devo dirvi la verità, mi sono un po' perso, sarà il caldo, sarà l'estate, sarà che sei un po' più frivolo con la testa, però leggevo BTS che boicottano i Grammy Awards. Qual è la giustificazione? Leggevo perché hanno creato la sezione musica asiatica, e loro dicono no, la musica è musica, anche se i Grammy mi sembrano sempre fatto per sezione, e loro dicono no, la nostra musica è musica, ti può piacere o non ti può piacere, però non devi incanalarla, non è musica asiatica, anche perché poi loro, è vero, sono asiatici, ma cantano anche in inglese, hanno aperto un mercato incredibile collaborando anche con i Coldplay, per dire, ma con tanti altri, ormai sono uno di quei gruppi fantasmagorici, ogni volta che escono fanno milionate di stream, quindi insomma potrebbe essere un inizio di qualcosa, no? Magari anche altri gruppi dicono basta, la musica è musica, giudicatela per quella che è. Magari è una cosa che ha pensato anche Camila Cabello. Ora glielo chiediamo, e tra l'altro glielo chiediamo insieme ad Ed Sheeran.

0: Ho un amico che è super fan degli U2, super fan vuol dire che non solo compra tutti i dischi, sa le canzoni a memoria, ma proprio li segue anche nei tour, ha la possibilità di farlo e spesso e volentieri ad ogni tour 2, 3, 4 date in giro per il mondo se le spara bello bello. Ho sempre provato invidia per questa sua passione, anche la possibilità di potersela concedere, no? E mi raccontava degli U2 alla Sfera, così chiamiamola in italiano, di Las Vegas. Ha detto che è stata un'esperienza impressionante, no? Questo luogo a forma di sfera che sia all'esterno sia all'interno gioca tutto con dei visual incredibili, quindi è tutto molto visivo e ogni giorno così seguo i vari spettacoli e sono uno più bello dell'altro. Fanno anche dei concerti, alcuni artisti hanno la possibilità, magari qualcuno di voi l'ha anche visitata, perché Las Vegas è una meta che ai ticinesi piace, insomma gli Stati Uniti, e poi una capatina nel Nevada si fa ed è molto bello. Anche su TikTok mi pare c'è questo ragazzo che vive a Las Vegas, è un ex batterista o comunque ancora attuale batterista di alcuni gruppi molto importanti nel rock, che però quando non è in tour tu gli chiedi: mi fai vedere, che ne so, un pub di Las Vegas? E lui ti porta nei migliori pub e ti puoi godere questa città e magari prepararti a un viaggio. Vabbè, niente, solo così, gli U2 mi hanno aperto questo piccolo chakra. Invece io devo aprire un'altra parentesi legata al traffico. Purtroppo non mi piace tanto la radio traffico, ma so che è utilissima anche per voi. Andiamo a vedere. Allora, intanto c'è un vocale da parte vostra, io vi ringrazio perché sono quelli davvero più utili. Sentiamo.
1: Incidente alla rotonda dell'entrata di Arzo, appena successo.
0: Quindi alla rotonda dell'entrata di Arzo un incidente. Attenzione, tenetemi aggiornato man mano, così io posso ovviamente divulgare. Poi tra l'aeroporto di Locarno e Contone traffico fortemente rallentato. Siamo sulla A2 direzione nord, tra Quinto Airolo, l'ho detto prima, il traffico è bloccato per 4 km, i ritardi si stimano intorno ai 40 minuti. Sempre A2 direzione nord, tra il tunnel del Monte Piottino e la galleria Piottino, problemi di traffico, veicoli in avaria, corsia di destra chiusa. Ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi, arrivato proprio ora, tra lo Stallo e Mesocco, problemi di traffico, veicolo pesante in avaria, anche qui la corsia di destra è bloccata. Ecco, queste qua sono le info che parlano di un traffico piuttosto congestionato, non me l'aspettavo. E allora noi alleggeriamo tutto e lo facciamo con Samuele Bersani e un suo classico dal titolo Freak.

0: mezzo, come detto, non è l'unico, qualche veicolo in avaria sparso qua e là a Mesocco, lo abbiamo detto sulla 2, poi Galleria del Piottino, qualcuno chiedeva qualche disagio sulla 2, insomma, vicino alla radio, nel senso tra Chiasso e Lugano. No, al momento non ci viene segnalato nulla, almeno quello, al momento bene così. E poi qualcuno dice la polizia sta già così arrivando, i soccorsi stanno già arrivando, ci sarà un po' di caos in zona Arogno, dove appunto il nostro ascoltatore ci annunciava proprio appena successo un incidente da quelle parti. Poi c'è questo messaggio che vi mando, dove una voce candida così decide di metterci quell'antichettina di invidia. Senti.
1: Ciao, io volevo dire che noi siamo qua al fresco,
0: ecco, voi.
1: In Mornere, in montagna.
0: Bene.
1: Fa un 22 gradi. Sta benissimo.
0: Sì.
1: E ciao, buona giornata.
0: Ciao, guarda, quando tu vuoi mandare questi messaggi, fallo, perché fanno un bene all'anima che ha 38 gradi. Guarda!
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
5: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.

Il famoso mondo dei TikToker, degli influencer, così si chiamano, ha colpito anche la Svizzera. Non so se avete letto questo TikToker molto famoso, Michael Morandi, elvetico, noto per le sue azioni eccentriche. Domenica sera, durante una diretta su TikTok, sai, è uno di quelli che fa le cose più strane, ovviamente per acchiappare like, anche per divertire e divertirsi. E però l'ultima volta, niente, ha deciso in diretta di attraversare un canale d'acqua piovana nel centro della città di Berna, rimanendo però incastrato. Dice: pensavo si potesse attraversare a nuoto da quell'altro lato. Ecco, hai pensato male, perché poi è dovuta intervenire appunto la polizia. Due poliziotti l'hanno raggiunto e liberato, mentre uno di loro ha commentato semplicemente: oh signor, così in dialetto, per farti capire che anche a Berna degli influencer a una certa. Ho capito, però insomma l'obiettivo della diretta era uscire autonomamente dal corso d'acqua, ma visto che i poliziotti sono dovuti intervenire, direi che l'obiettivo non è stato raggiunto. Prima parlavamo dei Coldplay ed eccoli qua serviti su un piatto d'argento, anzi qui a Radio 3i con Maxi B in diretta fino alle 12. Paradise.

Arriva un messaggio da parte di Pietro, mi fa molto sorridere perché dice: dopo una grande insistenza, no, da parte della figlia, ho comprato un'amaca. Tutti riescono a salirci, tutto bene, tutto alla grande, tutti che fanno i fighi, come dice lui, io non ci riesco. Maxi, c'è una tecnica per salire sull'amaca? La chiedi alla persona sbagliata. Credo di non aver mai usufruito, sarà per la mia fisicità ovviamente, da così corridore, da atleta, ma no, magari qualcuno da casa ti può aiutare. Come si sale su un'amaca? Nuovo acquisto del nostro ascoltatore, su insistenza della figlia, dice, perché lui, figurati.

0: È bello quando vi aiutate tra di voi, perché Pietro chiedeva, no, tramite messaggio: ho comprato un'amaca per far felice mia figlia, abbiamo un giardino, vabbè dai, la temperatura è un po' caldina, ma quando si può si usufruisce. Dice: tutta la famiglia riesce a salirci in modo comodo, io sto facendo fatica e faccio delle figuracce. E mi chiede: come si sale su un'amaca? Non lo so, anche se sono andato a cercare, ma poi arrivate voi in soccorso. Sentiamo. Sono curioso.
1: Ciao Max, ma io penso, almeno io salgo centralmente, mi siedo, sì, mi attacco con le braccia, appoggio la schiena e poi alzo le gambe. Dovrebbe funzionare.
0: Dovrebbe.
1: Buona giornata e complimenti per la trasmissione.
0: Oh, grazie.
1: Ciao.
0: Un abbraccione, buon caldo a te. Sì, beh, effettivamente, andando a fare una piccola ricerca, come salire correttamente su un'amaca? Beh, bisogna dare le spalle al telo, quindi come sedersi su una sedia normale, sedersi al centro e poi distendersi in posizione diagonale. Per avere tutti i passaggi, lo dico perché vedo che c'è difficoltà, allora volgere le spalle, benissimo, quello è fatto, come su una sedia, poi allargare il tessuto dell'amaca con le mani, così almeno avete tutto lo spazio a disposizione, sedersi al centro, muoviti all'indietro e siediti con cautela nella parte centrale, mai sui bordi, perché sennò fai come il nostro ascoltatore che capitomboli, e poi niente, sollevare le gambe, poi penso farà tutto lei. Comoda la situazione sull'amaca? Non lo so, sai che non mi attira. Cioè, perché vabbè, salire mi sembra facile. Scendere com'è? Una volta che sei aggrovigliato lì dentro, non lo so. Ascoltiamo buona musica però, questo è il nuovo Chaka Khan con Snoop Dogg.

0: E Snoop Dogg non si ferma mai e mette lo zampino anche in questa Boogies in My Soul nuova. Mi piace, un bel ritmo. Noi invece ci separiamo per un minutino di pubblicità, ma poi c'è un momento importante, cioè quello dell'informazione.
1: Questa è Radio 3 Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Sono le 10:58.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Samuele Quadri. A meno di due mesi dalle votazioni federali del 27 settembre, il quadro resta ancora molto aperto. Un primo sondaggio mostra infatti una elevata percentuale di indecisi sia sull'iniziativa sulla neutralità, sia su quella sull'alimentazione. Francesca Facchiano.
6: A meno di due mesi dalle votazioni federali del 27 settembre non emerge ancora una tendenza chiara sulle due iniziative sottoposte al voto. Secondo un primo sondaggio di YouGov Svizzera, sull'iniziativa sulla neutralità il 40% degli elettori voterebbe sì e il 38% no, mentre il 22% non ha ancora deciso. Anche sull'iniziativa sull'alimentazione il margine è ridotto, il no è in leggero vantaggio con il 43% contro il 39% dei favorevoli, ma resta un 17% di indecisi. Soprattutto il livello di informazione. Circa 4 elettori su 10 affermano di non conoscere ancora abbastanza bene i contenuti dei due testi. Il sondaggio evidenzia inoltre differenze regionali e politiche. L'iniziativa sulla neutralità accoglie maggior sostegno in Svizzera romanda e in Ticino ed è appoggiata soprattutto dall'elettorato UDC. Quella sull'alimentazione convince invece in particolare i simpatizzanti dei Verdi, anche se più di un terzo degli elettori UDC si dichiara favorevole nonostante il parere contrario del partito. Un dato curioso, quasi un quarto di chi ha già deciso il proprio voto sostiene entrambe le iniziative, indicando come obiettivo comune un maggiore rafforzamento dell'indipendenza della Svizzera, sia in politica estera sia nell'approvvigionamento alimentare.
5: Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà in Azerbaigian e in Turkmenistan dal 3 al 5 agosto. Il capo del DFAE terrà colloqui ufficiali con l'autorità dei due paesi, durante i quali discuterà in particolare delle relazioni bilaterali e, in veste di presidente in carica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, illustrerà le priorità della presidenza svizzera nell'attuale contesto geopolitico. Ora agli esteri, prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, il territorio spagnolo in Nord Africa. Nelle ultime ore via mare e via terra sono approdate migliaia di persone, mettendo in ginocchio la capacità di accoglienza della zona. Il bilancio dei corpi dei migranti morti recuperati in mare è salito a 18, segnala la Guardia Civile. Molti giovani hanno trascorso la notte nei parchi dell'enclave, scontri anche con la polizia, che ha impiegato mezzi antisommossa come cannoni ad acqua per disperdere i migranti. Dopo aver mobilitato l'esercito, il presidente del governo Pedro Sanchez sarà oggi nella città autonoma. L'emergenza si estende anche nell'enclave spagnola, sempre in Marocco, di Melilla. La frontiera è rimasta chiusa dopo un tentativo di ingresso massiccio di migranti iniziato nella tarda serata di ieri. Circa 300-400 migranti al massimo sono riusciti a entrare nell'enclave durante gli incidenti, ha dichiarato il presidente della città autonoma, Juan José Imbroda.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
5: Via Swiss segnala sulla 13 in direzione nord tra Lo Stallo e Mesocco, problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, traffico anche nel Locarnese in zona aeroporto, poi sulla A2 in direzione nord tra Quinto Airolo, colonne per 5 km, tempi d'attesa di 50 minuti, sempre sulla A2 traffico a causa di un veicolo in avaria all'altezza della galleria del Piottino in direzione nord.
7: Previsioni del tempo.
5: Al mattino ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali localmente forti, massime sui 33 gradi.

voce meravigliosa, quella di Amy Winehouse con la sua Rehab, dove proprio descriveva quello che ha passato anche più e più volte, cioè la disintossicazione. Poi purtroppo non è andata bene, lei è entrata nel club dei 27, no? Quegli artisti strafamosi, pieni di talento, però morti a 27 anni, come Kurt Cobain, Jim Morrison e tanti altri come Jimi Hendrix e così via. Peccato, peccato. Invece i vostri messaggi, interessante questo di Michela, che dice: domani tanti amici dalla Svizzera interna, amici che avevamo già all'università, col mio compagno abbiamo deciso di passare il 1° agosto insieme, festeggiare la Svizzera insieme con una grigliata in casa, grigliata, ci tiene a sottolineare, con griglia elettrica per evitare qualsiasi disguido, attenzione alle varie disposizioni per il divieto di grigliare soprattutto all'aperto e quant'altro, per evitare disastri. Bello, bello quando ci si ritrova. Quindi, se ho capito bene, amici che arrivano, diciamo, dall'università, si è fatto l'università insieme, poi ognuno prende un po' la sua strada, ma non si perdono i contatti. Non è il classico: oh, poi ci scriviamo, sì, sì, certo, e poi non lo senti più. No, in questo caso, insomma, mi scrive una quindicina. Beh, casa anche piuttosto capiente la vostra, sono contento. Divertitevi, vi ricordo, se avete voglia, magari in sottofondo, Radio 3i, perché domani, a parte che siamo ovviamente in diretta, e poi nel pomeriggio c'è il sottoscritto dalle 2 alle 18, giusto ricordarlo.

0: Serena Brancale, che spesso chiama a raccolta le amiche, le colleghe, e crea sempre così delle sonorità molto molto belle. Mi piace questo modo di inglobare, no? Tra artiste donne, mi sembra una bella cosa, e lei lo sta facendo spesso e volentieri. Si chiama Al mio paese. Allora, intanto, capisco Tiziana che scrive: bello il primo d'agosto, però per chi ha animali come me, tra l'altro molto paurosi, può essere un momento così non facile. Ecco, è vero, per cani, gatti, insomma, i vari animali, i fuochi d'artificio, i botti, possono diventare difficoltosi, giusto Tiziana, puntare l'obiettivo anche su quella particolarità. È vero, si festeggia e quant'altro, ma non tutti apprezzano, ci sta. E allora io, per mettere d'accordo tutti, credo di aver trovato un duo molto diverso tra di loro, però che insieme a Radio 3 trovano un bello spazio. Allora partiamo con Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, era il 1985, e poi ci mettiamo Gaia con Bossa Nostra. Lo so, uno dice: ma sono un mondo separato. Ma insieme a Radio 3 ci stanno.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

Brava, brava, brava Gaia, brava. Poi soprattutto quando meno pop e più queste sonorità che sono un po' sue, no? Un po' italiana, un po' brasiliana, esce proprio questa verve bossa nostra e prima Lucio Dalla. Allora, intanto qualcuno mi chiede, Max, stai ancora così dando uno sguardo alle varie serie? Chi mi segue da un po' sa che a livello di serie TV, di cinema, mi piace tenermi aggiornato, sono uno che ne consuma parecchio perché è un momento dove riesco a rilassarmi. Poi è vero che le guardo in modo un po' sregolato, nel senso che è facile che io un film lo veda in tre parti, perché arrivato a un terzo mi piace tantissimo, ma mi viene un'idea per la radio, un'idea per la musica, tac, mollo e faccio altro. Però viene innescato proprio magari da una frase detta in una serie TV, oppure che ne so, da una trama che mi ha colpito particolarmente. Ultimamente devo dire, mi sono ritrovato su Netflix a guardare una serie, ora non ricordo il titolo, però parla di un Boeing o comunque, si chiama La bomba sul volo Panam 103. Devo dire che è molto molto bella, è una miniserie composta da 6 episodi e racconta un fatto vero, se vi piace magari un fatto vero, lo so, non è l'allegria fatta in persona, però parla di una cosa successa e si vede come sono poi arrivati a capire perché questo volo Panam purtroppo precipitò. Beh, racconta il terribile attentato del 21 dicembre dell'88 in Scozia e questa lunga indagine internazionale condotta sia dalla polizia scozzese insieme all'FBI, e da lì ci sono tutte delle vicende. Beh, se vi piacciono i thriller, vi piacciono le storie vere, ecco, questo magari è un consiglio che posso darvi. Attori non stranoti, forse quello è anche il bello, così si vedono un po' di volti nuovi. E magari voi, se avete voglia, via WhatsApp datemi dei consigli, perché insomma anche andando in vacanza magari qualche minutino lo posso dedicare a guardare qualche serie, anche se in quel caso lì stacco. Di solito in vacanza no tele, no, però sai, magari c'è un momento di noietta e con il telefonino ti puoi collegare comunque ai vari portali e guardare in tranquillità. Noi intanto ci ascoltiamo Robin Williams e poi andiamo ovviamente in pubblicità.

0: bella è questa No Regrets, era il 98 se non sbaglio, Robin Williams. Prima di andare in pubblicità, giusto aggiornarvi anche sul traffico, nuova segnalazione che arriva sia da parte vostra al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo, così magari non lo avete ancora memorizzato, potete farlo: 079 449 9537. Questo è sempre collegato con la diretta, ma anche da parte di Via Swiss ci segnala tra Magliaso e Agno traffico congestionato.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

super sexy, Janelle Monáe con questa Make Me Feel. Era il 2018, lei poi resa ancora più famosa ultimamente per la sua collaborazione con Snoop Dogg e Dr. Dre nel loro album, nel loro joint album, ma lei già, come sentite, si dava da fare e ci sa fare assolutamente. Invece io ho una notizia che potrebbe così apparire un po' guastafeste, diciamo, ecco, proprio sì, guastafeste, perché se siete tra quei funamboli che riescono a giostrare bene i ponti, cioè prendendo dei recuperi, mettendo un giorno di vacanza che avanzava il ponte, riuscite a farvi una settimana, voi o un vostro collega, magari conoscete qualcuno bravo in questo, quest'anno sarà tosta, perché su 5 giorni, diciamo, che ben piazzati ti possono creare un ponte, quest'anno 3 ce li perdiamo. Beh, il primo è il primo d'agosto, già se ne va alla grande, ma non è l'unico, perché cade di sabato, poi il Ferragosto, anche quello ce lo perdiamo, e il primo di novembre invece cadrà di domenica. Insomma, tutti i santi quest'anno sembrano aver fatto bene i conti, ma va decisamente meglio con l'Immacolata, martedì 8 dicembre, con Natale che cadrà di venerdì. E beh, uno, sai, si fa due calcoli, lì di solito c'è il ponte, me la gioco. No, quest'anno non si gioca, non si sta lì, belli tranquilli. Poi, verdetto impietoso, pochi ponti all'orizzonte, al massimo qualche passerella, e per il popolo dei vacanzieri serali non resta che iniziare a studiare il 2027, quindi prendete il calendario, quello dell'anno prossimo, e lì cercate di capire dove potete andare così a parare, perché è l'unico modo, il 2026, poche soddisfazioni da quel punto di vista, a meno che non andate in un bel ristorante di sushi, ve la godete, in sottofondo vi mettete proprio questa Music for a Sushi Restaurant di Harry Styles qui su Radio 3.

0: giustamente quando parli di coda, di colonna in direzione magari di Magliaso, anche di Agno, chi è del Malcantone un po' sorride, anche se amaro, perché insomma, come Monica, no, mi scrive: tu sei originario di Caslano, poi ti sei trasferito a Morbio, esattamente il percorso che ha fatto lei, dice, la coda ci segue, perché dal Malcantone al Mendrisiotto coda è, e quindi ci siamo un po' messi a ridere su questo punto di vista, però insomma, giusto anche segnalarlo, perché magari qualcuno parte anche un po' con la testa in aria, senza pensare al traffico e così, invece sentendo la radio dice: ma aspetta un attimo, magari trovo un'alternativa, se c'è, non facile. E allora vediamo, perché è arrivato un'altra segnalazione per il traffico. Oggi è davvero tanto traffico, A due, direzione nord, la galleria della Piumogna, problemi di traffico, già ne parlavamo prima, veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa, giusto ricordarlo. Facciamo così, andiamo un minuto in pubblicità, poi abbiamo Luca Carboni, poi magari faccio un riassunto su tutto quello che è il traffico in generale nella Svizzera italiana.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Questa settimana alla Migros 31% sul Gruyère Suchois in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

L'angorino sta preparando un'insalata che devo dire molto sfiziosa. Lei l'ha chiamata insalatona estiva, però è ricca perché dentro ci sono gamberoni, così li chiama, un po' di salmone affumicato, ovviamente, un po' di insalata è ovvio, bacche di goji, buone, sono quelle rosse, quelle lì, giusto? Sono molto buone, effettivamente, ci stanno molto bene, e crostini, dice che è una pacchia, è un po' di, come si chiamano, barbabietole tagliate fini, quindi insomma c'è già chi si sta mettendo, non dico ai fornelli in questo caso, però al tagliere, a tagliare varie cose per creare un'insalata. Forse è vero, col caldo magari uno non si mette a fare il manzo brasato, certo, ci sta, giusto, però buona, bella ricca, bella consistente, mi piace. Poi qualcuno mi manda un bel volantino, sono contento anche di spingere le sagre, le feste che ci sono in questo periodo, a Madonna della Neve, Scareglia, 31 luglio fino al 9 agosto vedo anche, comunque insomma un bel po' di serate con tantissime cose da fare. Ora il volantino purtroppo non riesco a vederlo perché è in miniatura e non riesco a vedere giornata per giornata, ma magari informatevi anche via internet, Madonna della Sagra, Madonna della Neve, Scareglia, 31 luglio, 8 e 9 agosto 2026, se qualcuno magari si chiede cosa posso mai fare. Ieri invece ho ricevuto un messaggio familiare da mia zia, che forse ci sta ascoltando anche in questo momento, dai, approfitto di salutare anche la famiglia, e mi dice Luis Capaldi visto dal vivo, perché è stato ultimamente appunto dalle nostre parti ed è rimasta entusiasta, ma non avevo dubbi perché vocalmente questo ragazzo davvero ci ha impressionato. Poi pensando anche alla Tourette, che a volte gli rende difficoltoso lavorare, pure uno che davvero riesce a migliorarsi e a sorprendere ogni volta. E allora perché non ascoltarlo con la sua Wish You the Best, Luis Capaldi su Radio 3.

che bella, sono brividi, la lascio in sottofondo, guarda. Chiudiamo anche un po' di parentesi, perché poi io apro, poi non leggo i vostri messaggi, non lo faccio apposta, sappiate che ho i miei limiti, tanti. Qualcuno scrive: ciao Maxi, non è una nuova serie TV perché chiedevo consigli. Io ho adorato Ramson, ho visto che è disponibile su Apple TV, mi scrivono. Se ti piacciono, insomma, è un negoziatore specializzato, sai, quelli nelle trattative per il rilascio degli ostaggi. Sì, hai beccato in pieno, buona estate, grazie per la tua piacevole compagnia. Grazie a te anche per... non avevo mai dato così uno sguardo a Ramson, e lo farò, grazie, me lo sono segnato nella testa e queste cose non me le dimentico. Poi parlavamo di cibo, insalatona, perché oggi magari uno non cucina, ho detto il manzo brasato, e io invece scrivo: non sto proprio preparando il brasato per domani, però domani vale tutto, eh? Qualcuno mi ha scritto: noi di tradizione andiamo anche di raclette, malgrado il caldo la faremo anche domani, magari solo un assaggio, ma si fa, è certo, giusto. Famiglia ai Monti di Lo Stallo, ma niente polenta al fuoco perché c'è il divieto. Opzione di accompagnamento: riso, tagliatelle, vai comunque sul sicuro. Bravo Matteo. Poi vediamo se qualcun altro così mi fa venire l'acquolina in bocca con altre cose. No, beh, arriva Pizzoccheri Top, visto che parlavamo appunto di una serata, ce n'è un'altra, Sagra della Madonna Assunta, Bizzarrone, quindi vicino anche alla radio, da venerdì 7 a sabato 15 agosto. Anche lì si può mangiare, ci si può divertire, passare un po' di tempo insieme. Siamo quasi in chiusura, lo facciamo con due canzoni, ma partiamo con una, dai, con DJ Antoine, La Bella Vita, un classico, musica svizzera di quelle che hanno fatto anche successo. Questa fa un po' anche ballicchiare, eh? La bella...

0: Un classico della dance targata Svizzera, DJ Antoine, La Bella Vita, era il 2015, ma forse anche qualcosina prima, eppure ce la stiamo portando dietro già da un bel po', perché è sempre un piacere ascoltarlo. Allora, a me non resta che salutarvi, grazie davvero per la compagnia, è stato molto piacevole. Vi ricordo che anche domani saremo insieme a partire dalle 14 fino alle 18 per festeggiare un po' il compleanno della Svizzera, un 1° agosto ovviamente in compagnia di Radio 3, e nel pomeriggio appunto con Maxi B, mentre la mattina, se non vado così sbagliandomi, ecco come dicono quelli bravi, dovrebbe esserci il vice direttore Ruben Bassi. Io vi saluto, vi auguro ovviamente un buon proseguimento e anche un buon pranzo. Ciao!
1: L'estate di Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
1: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Fra poco sono le 11:58.
7: Ticino News Giorno.
8: Lega riunita in assemblea questa sera ad Arbedo Castione, riflettori puntati sulle strategie elettorali dopo le dimissioni di Claudio Zali, sul tavolo anche la questione dell'alleanza con l'UDC.
9: Medio Oriente, forse una svolta del conflitto. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo che prevede il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati della striscia.
8: Furto al ristorante essenziale di Mendrisio. Ieri, poco dopo mezzanotte, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata, fermati due uomini.
9: Meteo al mattino, ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali localmente forti a basse quote. Temperatura massima sui 33 gradi.
8: Buongiorno, ben ritrovati a Ticino News di metà giornata, il nostro punto informativo. Al microfono Francesca Facchiano e al mio fianco Samuele Quadri. Buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: In apertura torniamo sul tema che in questi giorni sta ormai tenendo banco, il caso Claudio Zali. Dopo le dimissioni annunciate mercoledì, questa sera ad Arbedo si riunirà invece in assemblea la Lega dei Ticinesi, un'assemblea molto attesa, la prima dopo il terremoto appunto politico che ha colpito il movimento di via Monteboglio. Un'occasione per fare il punto della situazione interna, ma anche magari ascoltare gli umori dalla base. Per qualche anticipazione in studio, Laura Milani, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Sì, che cosa ci dobbiamo attendere da questa sera? Beh, innanzitutto sarà sicuramente interessante vedere chi arriverà ad Arbedo Castione e, come dicevate voi, capire quali sono gli umori all'interno dei vari esponenti dopo tutto quanto accaduto. L'avete definito un terremoto politico, un durissimo colpo per la Lega dei Ticinesi, anche se Daniele Piccaluga, il coordinatore, nei giorni scorsi ha già voluto rilanciare il movimento non è morto, ha detto cerchiamo di ripartire anche con un rinnovamento, queste sono state le sue parole. Appunto, vedremo se questo spirito è anche condiviso dagli altri che ci saranno questa sera. Va detto che l'assemblea, che comincerà alle 18:30, era già prevista prima delle dimissioni di Claudio Zali. All'ordine del giorno c'erano già le strategie elettorali del movimento e noi immaginiamo che queste strategie riporteranno anche sul tavolo la questione tanto discussa dell'alleanza con l'UDC. Detto che nelle scorse ore settore i vertici di entrambi i partiti dell'UDC e della Lega hanno scartato pubblicamente questa ipotesi di correre di nuovo insieme. Zali o non Zali, da quello che ci risulta all'interno della Lega non tutti la pensano veramente così, ed è probabile che comunque il tema venga sollevato in assemblea. Purtroppo, e lo sottolineo, purtroppo in prima persona non sapremo mai come sarà il confronto, come andrà questa discussione, perché come sempre l'assemblea della Lega si terrà a porte chiuse. Sarebbe stato forse un bel segnale di trasparenza alla luce di quanto accaduto aprire questa volta l'incontro anche ai media. Va però detto che domani sempre la Lega, in occasione dei festeggiamenti del 1° d'agosto, terrà un pranzo a Biasca, e noi immaginiamo che in questa occasione il coordinatore Daniele Piccaluga dovrà dare delle spiegazioni, dovrà rivolgersi alla base del partito anche per spiegare che come ci si muoverà nei prossimi mesi in vista di aprile, e non solo. Piccaluga, che in questi giorni tra l'altro ha già incontrato anche le sezioni, alcune delle sezioni cantonali, e che appunto con l'intento di non soccombere, come dicevamo, a tutto quanto avvenuto e di andare avanti, concludo dicendo che non penso che questa sera Claudio Zali sarà presente in assemblea, potrebbe forse esserlo domani a Biasca. Daniele Piccaluga l'aveva ventilato, però non possiamo essere certi, insomma, al 100%, quindi nulla, attendiamo e chiaramente noi ci saremo per raccontarvi tutto.
9: Grazie Laura Milani, noi proseguiamo col notiziario, restiamo in tema, parliamo sempre di politica. A margine delle dimissioni di Zali, più donne ha interpellato il Consiglio di Stato sul caso che ha coinvolto Norman Gobbi nel novembre del 2023. Tamara Merlo e Maura Mossi-Nembrini si riferiscono all'incidente del ministro definito bagatella dal governo. Il partito chiede se questo termine sia appropriato vista la contravvenzione del primo test alcolemico. Gobbi, ricordiamo, era stato pizzicato con un tasso sopra la media in un primo test, rientrato nel secondo.
8: Ora la cronaca: furto al ristorante Essenziale di Mendrisio, fermate due persone. L'intervento della polizia cantonale è avvenuto poco dopo mezzanotte, parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata. Possiamo confermare un intervento in seguito al furto di una borsa all'esterno di un esercizio pubblico, spiega la polizia cantonale contattata dai colleghi di Ticino News. Identificati e fermati due uomini, al termine dei primi accertamenti sono stati rilasciati, nei loro confronti si procederà a piedi libero, parte della rifurtiva, come detto, è stata recuperata e consegnata.
9: Ora gli esteri, forse un punto di svolta nel conflitto in Medio Oriente. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo che prevede il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. Federico Marino.
11: Donald Trump lo definisce un accordo storico. Secondo il presidente americano è stata raggiunta un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza. La conferma è arrivata anche da due responsabili di Hamas che hanno parlato dell'accordo sulla seconda fase della tregua con Israele. Nel messaggio pubblicato su Truth, Trump afferma che, una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno da Gaza. La sicurezza sarà affidata a una forza internazionale di stabilizzazione che lavorerà insieme a una nuova polizia palestinese. La striscia, aggiunge il presidente americano, sarà poi amministrata da un nuovo governo palestinese, mentre Israele otterrà maggiori garanzie di sicurezza. Trump ha inoltre ringraziato i mediatori, Egitto, Qatar e Turchia, oltre al suo team negoziale, definendo l'intesa una svolta che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Resta ora da vedere come e quando gli impegni annunciati verranno tradotti in misure concrete sul terreno.
8: Nella notte migliaia di migranti sono approdati via mare e via terra a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. In mare sale a 18 il bilancio dei morti, messa in ginocchio la capacità di accoglienza, con molti giovani, anche minorenni, che hanno forzato le recinzioni della frontiera. Violenti scontri con la polizia, che ha impiegato mezzi antisommossa come i cannoni ad acqua per disperdere i migranti. Dopo aver mobilitato l'esercito, il presidente del governo Pedro Sanchez sarà oggi nella città autonoma.
9: L'emergenza si estende anche nell'enclave spagnola, sempre in Marocco, di Melilla. La frontiera è rimasta chiusa dopo un tentativo di ingresso massiccio di migranti iniziato nella tarda serata di ieri. Circa 300-400 migranti al massimo sono riusciti a entrare nell'enclave durante gli incidenti, ha dichiarato il presidente della città autonoma, Juan José Imbroda.
8: E siamo allo sport con la triste notizia di un lutto nel mondo del calcio. Per parlarcene in studio, Stefano Sala, buongiorno.
12: Buongiorno, sì, purtroppo negli scorsi giorni era girata la voce, qualcuno si era affrettato in maniera poco corretta, poco professionale ad annunciarne la morte, che purtroppo è avvenuta poche ore fa. Parliamo di Franco Baresi, leader silenzioso della difesa del Milan degli anni d'oro, della nazionale italiana, un giocatore mai sopra le righe, un uomo mai sopra le righe, un giocatore di spessore. Ce ne ha parlato Cubi stamattina, che lo ha conosciuto come avversario.
13: Ha segnato soprattutto la mia infanzia, no? Perché io lo seguivo molto quando ero a Beninzona e poi dopo sono andato a Servette, e poi un giorno me lo ritrovo davanti in campo in due circostanze. Una persona molto corretta. Sono triste per questa notizia qui, sinceramente, anche perché è venuto a mancare molto giovane, 66 anni, non sono, sono pochissimi. Io ho solo dei bei ricordi, perché è sempre stato un galantuomo in campo, è sempre stato gentile con me, mi ha anche preso in giro perché abbiamo fatto una partita a Milano contro il Milan, la partita

0: guardato la strada sui vari siti specializzati per andare a Capodistria, visto che gli sloveni avevano vinto 2-0 l'andata in trasferta. Invece no, sono arrivati i giocatori della Faroe in Slovenia e hanno ribaltato il risultato, hanno vinto poi ai rigori, quindi una lunga trasferta per il Lugano, una trasferta che si aggiunge a un calendario già ricco di impegni. Soprattutto attenzione, visto l'impresa che hanno fatto contro gli sloveni, insomma non sarà un turno semplice, però ripetiamo, il Lugano come obiettivo stagionale per l'Europa ha dichiarato di voler arrivare ai gironi, quindi vanno superati.
1: Grazie Stefano Sala, è tutto. Infotraffico. E via Suisse segnala che al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. Anche in direzione sud le code sono di 4 km con attese di almeno 40 minuti.
2: Previsioni del tempo.
3: Nel pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci temporali localmente forti, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi.

Baila, baila, baila! Sexy thing! Zucchero Radio 3, buona pausa pranzo! Si parte, si parte, si parte! Per l'ultimo giorno della settimana ci siamo anche oggi. Buon venerdì a tutti, 31 di luglio, ma anche ultimo giorno del mese, finalmente! Domani vacanza! Vacanza, vacanza! Chi come me? Chi come me, ultimo giorno di lavoro oggi? Domani si parte per la vacanzina, non tutti forse, perché domani si festeggia innanzitutto, però io ho trovato quel volo lì, quindi non potevo dir di no, hai capito? Ben ritrovati a tutti da Danny Morandi. Ci sentiamo, anzi sentiremo fino alle 15, come accade d'altronde da due settimane a questa parte. Quindi dalla pausa pranzo vi si accompagna la merenda fresca dell'estate con la granita. Quest'oggi arriva la Ruben Bassi per quello che riguarda appunto l'appuntamento, quasi un gioco di parole, del pomeriggio dalle 15 alle 18. Veniamo noi a queste due ore circa 45 da trascorrere insieme. Prima nel disco di Zucchero parlava di luna. In questi giorni ho ricevuto molte foto della luna del cervo, però ora volevo capire di più che cos'è sta luna del cervo. Pare sole ma è luna, forse una cosa del genere. Adesso vado in trippo un pochettino di più. 079 449 9537, sto ricordando il numero di WhatsApp perché si gioca anche oggi, l'ultima volta in mia compagnia, sia per quello che riguarda tamburini vini, quindi orecchio alla radio perché le ultime due bottiglie da regalare solo oggi, sindora tamburinivini.ch, fatevi un bel giretto. Dopo per il costume, l'ultimo sempre taglia bimbo, più tardi si giocherà per il costume appunto, e quindi il numero di WhatsApp è lì da tenere in rubrica, salvatevelo, salvatevelo, già arrivano i vostri messaggi. Allora ieri, vediamo se mi conoscete un pochettino, ieri mi sono messo a tagliare l'erba. Te dici, ci sono 30.000 gradi, lo fai? Sì, dovevo, perché poi parto e non voglio che torno con la foresta, no, con la giungla, no, capito? Quindi ho detto, domani lo faccio, ieri ho detto, lo faccio, torno a casa, 3.30, cascasse il mondo, accendo la mia macchina e vado. Tosa erba, tosa macchina a tagliare erba, detta tosa erba. Allora, lo chiedo a voi, arrivo a metà giardino, giuro, metà giardino, cosa può accadere ad un tosa erba a benzina? Quando arriva a metà giardino, cosa può accadere? Soprattutto a quella del Morandi, cosa è accaduto? Lo faccio dire a voi. Quanto son fortunato, lo faccio dire a voi. 079 449 9537. Secondo me qualcuno me la sta tirando, perché è impossibile, è impossibile. Vabbè, iniziamo con la musica che è meglio, come sempre, quella bella allegra. Se la pausa pranzo ci serve, giusto? O no? Quindi iniziamo con il Nocca, questa è

Questo è My Sharona, tra l'altro brano che si utilizzava ai tempi, quando ero più giovincello, al termine degli spettacoli in teatro, nell'animazione. Signore e signori, è stato Danny! Si usciva e salutava il pubblico. Signori, no! No, no, no! Allora, sin d'ora dico, non è finita la benzina. L'olio è stato controllato, quindi c'era. Ieri sembravo un meccanico. Tra l'altro me la son presa anche un pochettino con ChatGPT, ve lo dico, pensavo fosse più intelligente nell'aiutarmi. No, non è finita la benzina, sbizzarritevi perché non è quello. Tra poco inizieremo a leggere i vostri messaggi che stanno arrivando. Nel frattempo un abbraccio ad Aurora e gli splendidi cani dei suoi nonni, ci manda la foto, bellissimi. Andiamo di musica e tra poco i vostri messaggi. The Colors, questa è Karma.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
5: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
6: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Ciao Marco, tutto bene?
9: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
8: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
10: Carrozzeria Cell System.
9: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
10: Cell System.
11: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
12: Questa settimana alla Migros, 30% su tutto l'assortimento creme d'oro a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.

0: Allora, un po' di messaggi stanno arrivando, grazie. Qualcuno scrive: finisce la benzina? Dicevo prima, no, tutto tranne la benzina. L'avevo controllata all'inizio, come dicevo, con tanto di controllo olio. Olio Modore. Quindi non è finita la benzina. Poi, se indovino, mi regali già. Qua passiamo alle minacce. Se indovino, mi regali la borsa della radio. Comunque ti sarà finita la benzina, no? Buona pausa pranzo anche a Roxy, che scrive: mi mancherai, ma dal 17 torneremo in onda. Poi aspetta, è l'Ale che scrive, l'Ale anzi dice, prego Ale, prego.
1: Si è svampata la tua erba, segno.
0: Poi Danny: si è rotta la lama, no. Ti ha mangiato l'infradito, no neanche. Tra l'altro le utilizzate l'infradito per tagliarle, lo dico. So che non è magari molto sicura la cosa, però come fare? Finisce la benzina? No. Ti ha lasciato perché per sempre perché era stanco? No. Da un annetto che c'è quel tosaerba, quindi attenzione, perché qualcuno ha azzeccato. Tra i tanti messaggi, uno l'ha azzeccato finora, si è spaccata la lama, no. L'amico inutile mi ha fatto sorridere. Ha risucchiato una popò di Romeo o un pannolino di Mael. Ora, con tutto il bene, non è che lanciamo pannolini di Mael così in giro per il giardino. La popò del Romeo, ma non è quella. Allora, ieri sono arrivato a metà giardino e, signori, il mio tosaerba benzina mi ha lasciato a piedi. Adesso devo fare 2 settimane in pensiero, cioè tornerò con metà giardino che è giungla e metà che è, Allianz Stadium di Torino, una cosa del genere. Un nervoso ieri, ho detto qualcuno me la sta tirando. Qui mi sono fatti i calcoli, la faccio giovedì, venerdì mi sto bello tranquillo, sabato parto, cosa vuoi di più della vita? Si è fuso il motore per il gran caldo? No! Poi aspetta, ciao Danny, io o resti senza benzina o devi svuotare il cestino dell'erba? No. Cestino dell'erba lo svuoto ogni 3-4 passate, capito? 3-4 volte è pieno e dunque lo devo svuotare. No. Si è bloccato il tuo serba? No. Poi aspetta, secondo me il toserbe aveva un guasto alle lame, difficile sapere. Ciao Danny, buongiornata da Liliana, grazie. Anche del bel messaggio che mi ha scritto prima del tosaerba. Scrive: sei super simpatico, un ragazzo che mette molta allegria. Ti ringrazio Liliana, ti ringrazio davvero tanto. Poi nonna Marinella che scrive: proprio così ha scritto, con la mano che faceva minacciare posso solo io. Bossardo, minacciare posso solo io. Buone vacanze Daniele, grazie. Attenzione, secondo che ci è arrivato, giusto. In due l'han preso, perché sono rimasto a metà giardino. È spuntato davanti a te un serpentello, oppure ti sei accorto che stai tagliando l'erba del vicino, no? Quella del vicino non la taglio. Bella questa, sottile ma bella, vedo bella. Aspetta, cavi morsicati dalla martora, no. Poi aspetta, Danny, sei il solito casinista, sarà la candela sporca, no? Neanche la candela sporca, sì, vengino si rivengino. Chi offre di più, signori, chi offre di più. Però due l'hanno azzeccato. Cioè, dopo tutto questo questi no che ho detto, sarà rimasto qualcosa, no? Bravi quei due, tra poco scopriremo cosa mi è accaduto. Posso dire in radio, sono stato proprio sfigato ieri, sfortunato, però l'altro è più

0: e compagnia. C'è anche il Danny, il gattone Danny sicuro. No, non è stata lei. Durante il taglio dell'erba lei rigorosamente ascolta e racconta storie della faba, quindi lì presa con il suo raccontastorie. La taglio io, scrivono. No. Allora, caduta la cinghia neanche, si è fuso il motore neanche, segno che devi darti all'Ippica, va bene. Saltato il cappuccio della candela, no. Signori, adesso in tanti ci siete arrivati. Beh, se non è la candela sporca, se non è la candela da cambiare, se non è la lama che è saltata o rotta, se non è la benzina finita, aspetta, che devo andare a riprendere un messaggio del Brontolo, che non lo manda mai, quando lo manda, senti, senti.
1: Se si è fermata, sarà umidità nella candela, come dice il portoghese, è acqua nella vella.
2: Hai capito? Sì, hai Brontolo, cosa ti dice? Saluti
0: e baci, poi, beta.
3: So io cos'è successo, è bruciata la candela.
0: Nani, poi ha sbagliato tipo di benzina, è andato il motore. Quello no, quello mi era successo una volta con l'auto. Ho messo diesel nella benzina, ho buttato l'auto. Detta così sembra facile, ne ho prese un pochettino. Poi aspetta, non si accende più, no? Signori, chiudiamo con quello di Ivan, che raccoglie un po' tutti gli ultimi che stanno arrivando. Quindi no candela, no benzina, no olio, no lama rotta, nessun ramoscello, nessuna cosa. Signori, a metà giardino vado per svuotare il cestello dell'erba, tutto soddisfatto, e dico: ah, mi manca metà giardino. Vado per riaccendere il tosaerba, venghino, signori, venghino, mi rimane in mano il cordino dell'accensione. No!

0: Mi prego, se avete una bambola mia, cioè che mi rappresenta, state facendo le macumbe con gli aghi, basta, vi prego, basta. Basta. Paolo, hai ragione, sono rimasto con la maniglia dell'avviamento in mano perché si è staccata la cordicina. Avete presente la scena di Giacomo? No, Giovanni, credo, che quando guardava per un quarto d'ora di fila la portiera dell'auto rigata. Senza parole, io uguale così con la cordina in mano ieri in mezzo al giardino. Tra l'altro a 45 gradi, capito? Neanche... quindi ho metà giardino tagliato e metà no. Che devo dire? Quando torno farò il resto. Si so che vendono i kit per... Tanto poi mi sono arrabbiato tanto con ChatGPT perché mi ha fatto smontare robe inutili. Vabbè, non vado avanti perché sennò... Tra poco rientriamo con la musica che è meglio.
1: Radio 3.
2: State ascoltando Radio 3.
1: Telesuono.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

domani il disco dell'articolo 31 1996, bello bello, consola di Danny. Per fortuna mi scrivono che non sono l'unico al quale è capitato, capiterà sicuramente ancora anche ad altri, è successo anche a me. L'unica cosa che non doveva partire per le vacanze, scrive Ivan, è dettaglio, quello è un piccolo

Mark Ronson, Ray, questa Susan, bella, ci piace. Buona pausa pranzo a Riccardo che scrive: Danny, ho la soluzione per il prato, compri una bella mucca così ti tagli il prato e hai concime e latte gratuiti, vero? Poi non consuma neanche, eviti di rompere il cordino o viene accesa dalla coda la mucca che mangia l'erba. Tra poco l'informazione, termina già la prima parte insieme di questo venerdì 31 luglio, lo facciamo con un singolo di Kathleen Johnson, si chiama Walking on Fire.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Sono le 12:58.
0: Ticino News.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Furto al ristorante essenziale di Mendrisio. Ieri, poco dopo mezzanotte, parte della refurtiva è stata riconsegnata. Fermate 2 persone. Samuele Quadri.
5: L'intervento della polizia cantonale è avvenuto ieri poco prima di 00:30, un furto nel ristorante essenziale di Mendrisio in via Luigi Lavizzari. La polizia cantonale, contattata dai colleghi di Ticino News, ha confermato: possiamo confermare un intervento avvenuto poco prima di 00:30 per il furto di una borsa all'esterno di un esercizio pubblico. In collaborazione poi con la polizia della città di Mendrisio sono stati identificati e fermati 2 uomini. Al termine dei primi accertamenti sono stati rilasciati. Nei loro confronti si procederà a piede libero. Parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata. Il proprietario del locale ha poi descritto il fatto sui suoi canali social, sottolineando che sono settimane che lotta da solo contro i balordi. Nello sfogo ha poi detto che dopo 15 ore di lavoro non si sente al sicuro nemmeno per andare a prendere la macchina e tornare a casa.
4: I fuochi d'artificio provocano negli uccelli uno stress che può durare diversi giorni. Quanto emerge da uno studio condotto a Basilea, i ricercatori infatti hanno osservato che durante i botti di Capodanno, gabbiani, anatre, cigni e perfino passeri abbandonano improvvisamente il loro luogo di riposo, mostrando evidenti reazioni di stress. Nei giorni successivi il numero di uccelli presenti nell'area studiata è diminuito fino al 60%, tornando alla normalità solo dopo diversi giorni. Secondo gli esperti, i fuochi d'artificio rappresentano un disturbo particolarmente problematico perché interessano vaste aree e spesso si protraggono per tutta la notte. La FIFA prova a spegnere le polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, la società in cui dovrebbero confluire le attività commerciali e la gestione operativa degli eventi della Federazione Internazionale. Dopo le prime indiscrezioni pubblicate martedì dai media internazionali e le reazioni critiche arrivate da diverse confederazioni, Zurigo ha diffuso una nota di chiarimento. Il percorso previsto è stato disturbato da notizie di stampa inesatte. La consultazione proseguirà comunque per garantire che ogni associazione membro possa esprimere il proprio voto sulla base dei fatti, si legge nella nota. Sul punto più contestato la posizione però è netta: nessuno sta vendendo il calcio, non è qualcosa che la FIFA prenderebbe mai in considerazione. In chiusura agli esteri, la centrale nucleare di Paks in Ungheria è stata fermata completamente per la mancanza di acqua sufficiente nel Danubio, lo ha annunciato la direzione della centrale. Il Danubio nella siccità generale ha raggiunto il livello più basso mai toccato e non c'è acqua in quantità necessaria per il sistema di raffreddamento dei reattori. La situazione è molto delicata, non sappiamo per ora se riusciamo a superare il periodo che viene, ha detto il commissario del governo responsabile per l'energia.
0: L'infotraffico.
4: E Via Swiss segnala diversi disagi a partire dalla 13, dove in direzione di Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato, inoltre anche da Bellinzona verso tra lo Stallo e Mesocco ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, come tra sulla 2 tra Faido e Airolo con ritardi fino a 1 ora e 20 minuti, e anche all'interno della galleria della Piumone c'è un altro veicolo in avaria in direzione nord, la corsia di destra è chiusa.

Bob Sinclair, I Can't Wait, qui con Chisa per aprire il pomeriggio di Radio 3 in questo 31 di luglio, venerdì, dai che è venerdì per molti, per esempio per quelli che non partono in vacanza, quindi lunedì torneranno a lavorare, ricordiamoci che è weekend e su Radio 3 lo è già da mezzogiorno e 15, apriamo le porte, spalanchiamo le porte al fine settimana, quindi godiamocelo, poi domani festa nazionale, quindi altro motivo in più per godercelo, sicuramente ci sarà qualcuno che lavora, un abbraccione va loro, che domani festa nazionale lavora, qualcuno ci sarà sicuro, però la maggior parte ci si diverte tra grigliate, piscina, fiume, lago, amici, parenti. Ricordiamo che domani saremo in onda, anzi saranno in onda i colleghi, al mattino Ruben Bassi, al pomeriggio, come avete sentito anche poco fa, Maxi B durante la sua mattinata tra le 9 e mezzogiorno lo ha ricordato più volte, quindi se avete eventi da sponsorizzare inviateli, che poi loro fanno un bel recap di tutto quello che accadrà domani. Domani invece voi in questo primo pomeriggio dell'ultima della settimana, dell'ultimo giorno della settimana, ma anche del mese, vedendo il calendario, da dove ci state ascoltando? Ufficio, lago, fiume, in relax, sul lavoro, non ci state ascoltando? Va bene lo stesso, eh. Siamo entrati nell'ora del gioco di Tamburini Vini, ultimo appuntamento della giornata, della settimana, delle due trascorse insieme, anche grazie a Tamburini Vini che, come si è ricordato più volte, da fino a quest'oggi a grossi grassi sconti, se fate un bel giro sul loro shop online sul sito tamburinivini.ch, oltre alle risposte alle nostre domande ci sono molti vini molto buoni, ovviamente scontati. Da domani poi si festeggia, ma sarà comandi. La musica, ma va bene, aspetta, che già arriva il primo messaggio dall'ufficio, così veloce, dall'ufficio. Beh, questo è l'orario dove si rientra, no? Chi fa la pausa pranzo intorno a mezzogiorno fa un'oretta di solito, magari anche mezz'ora, un'oretta, c'è chi poi magari allunga un'ora e trenta, quella del venerdì soprattutto, poi l'ultima del mese, vuoi non fare qualche mezz'orettina in più? Poi si esce il prima possibile, soprattutto penso quelli in ufficio, ovviamente supermercati gli orari sono quelli, e quindi vi ascolto da Lugano, eccoli lì, ciao Lugano. Demo di musica, che meglio, arriva quella

0: 16:14, la musica degli anni 80, gli OMD. Allora, buon pomeriggio ad Anna. Ciao Anna, sì.
1: Ciao Danny. Ciao. Alla rotonda di Giubiasco si è appena fermato un camion in rotonda. Voilà. È appena arrivata la polizia che adesso fa passare un po' sullo spartitraffico. Quindi ecco, si sta creando un po' di codina.
0: Indovine indovinello, cos'è quella cosa che non manca mai durante tutto l'anno? Mai, mai estate, inverno, autunno e primavera.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

l'ultima canzone, il nuovo brano di Biagio Antonacci con Giuli su Radio Tribello. Ci piace, estivo. Si è tornati un po' al Sognami o all'altro, Non vivo più senza te, come stile, dico, di Biagione Antonacci. Allora, saluto Clauda, volutamente Clauda. Dice: Danny, se mi regali una borsa mare e mi paghi bene, te la taglio io l'erba. Comunque, visto che insisti con Tamburini, e ricordo che Clauda è astemia, mi è toccato vincere con la Marghe, credo la borsa a questo punto, giusto? Eh beh, sì, vincerla con la Marghe, quindi la borsa, sì. Oggi mi tocca l'ultimo, quindi sì, con Tamburini. Poi, ciao Danny, siamo in giro io e mio figlio oggi in macchina insieme, ti va di salutarlo? Certo. Ciao Loris, un abbraccione Loris, ciao, goditi la giornata col papi, con il Tom, lo stesso papi che crea il traffico. No Tom, scherzo, ti saluta Ruby. Ciao, in direzione nord, autostrada colonna da Mendrisio, Barbara, ciao Barbara. Poi io intendevo il traffico, comunque macchine in pan, camion in pan, non mancano mai, in tutte le stagioni c'è la Lady che scrive anche le zanzare tigre. Tigre contro trighe, trighe contro trighe. Allora, di una cosa siamo sicuri, il traffico sul piano di Magadino è una costante, sicuro e sempre presente tutto l'anno, poche sicurezze nella vita, ma quella ci rincuora, lo scrive Daniela, vero, tutto l'anno, eh? Incredibile. Volevo andare a capire verso nord quello che ci segnalava Barbara sin da Mendrisio, se ci segnalava qualcosina. Ah sì, vedi, direzione del San Gottardo, tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao il traffico risulta rallentato, congestionato, ma fortunatamente nessun motivo particolare, quindi staranno rientrando. Chi lì? Quelli lì che devono andare d'Oltralpe staranno rientrando, no?

0: RI. Tele. Suono. Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Let It Go e Passenger. Passenger. 13:28 minuti. Allora, Anna ci segnalava il veicolo in avaria, quel del Sopraceneri in zona Giubiasco, alle 13:14. Vedi perché dico sempre che siete voi le nostre vedette. 13:25 la conferma da Via Swiss. A Giubiasco, alla rotonda, anzi, la rotonda è chiusa per un veicolo in avaria tra la Coop e la rotonda di Piazza Grande. Quindi, grazie a Anna ad aver anticipato anche Via Swiss. Tra poco, Tamburini Vini. Prima si va nel 2008 con Nio.

0: Closer, quella di Nio su Radio 3. Bello, bella l'immagine che mi ha mandato Roberto, che ringrazio. Scrive: serene, riposanti vacanze estive dell'edilizia, perché oggi termina anche l'edilizia, no? Se non erro, con l'ultima giornata di luglio, giustamente e meritatamente anche l'edilizia si riposa per poi tornare più in forma. Grazie Roberto per questa bella immagine che ci hai mandato. Ora, signore e signori, telefono alla mano.
1: Questo appuntamento è offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda all'estate con i vini Tamburini.
2: Il Gioca e Vinci.
0: Come sempre giochiamo tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537, ultimo appuntamento della settimana, in realtà delle due settimane trascorse tra la pausa pranzo e le tre del pomeriggio con il sottoscritto. Si è giocato con Tamburini Vini, che ringraziamo. Oggi, come detto, ultimo appuntamento per voi, l'opportunità di vincere, lo dico sin d'ora, due bottiglie Neuf.Neuf, un bianco e un rosato. Tanto la domanda non riguarda quello, quindi posso andare tranquillo. Ci siete? Dai che è l'ultim, dai che è l'ultim. Domandone: il nuovo 9.9 di Tamburini è disponibile in versione bianco e rosato. Sai da quale vitigno sono prodotti entrambi? A, Chardonnay. B, Merlot. Scusate, perché Merlot? Merlot. Oppure C, Sauvignon Blanc. Quindi A, Chardonnay. B, Merlot. O C, Sauvignon. Si dice Sauvignon, però si dice sì, no? Sauvignon Blanc. Al mio segnale, scatenate WhatsApp.

0: Gia la canta Olly, Radio 3. Chi è stato all'Open Air di Agno, all'Open Air Festival, dove si è goduto il tributo ad Olly, questa band chiamata Zona Olly, durante il sabato, se non sbaglio, il 25 di luglio. C'era un bel botto di gente, bravissimi, bravissimi loro. Poi lui molto molto simile al vero Olly. Complimenti quindi alla band, alla tribute band Zona Olly. Ma veniamo a noi, veniamo al gioco. Perché? Perché in tanti sono lanciati con la... In realtà sia il 9.9 bianco che il rosato nascono da uve Merlot 100% ticinesi, un modo originale di interpretare il vitigno simbolo del nostro cantone. Fresco, moderno e naturalmente leggero. Quindi signori, risposta esatta la B, Merlot. Devo andare a capire che, come sempre, chi è stato il più veloce. Lo so, ma abbiamo sollecitato, per chi ci chiede il motivo per il quale non siamo stati ancora contattati per quello che è il ritiro delle bottiglie, abbiamo sollecitato il tutto, quindi a breve verrete contattati. Giusto il tempo di capire anche loro quanti ne sono rimaste. Le abbiamo date noi, le bottiglie, le abbiamo regalate. Quindi, come detto, stavo per dire, torneremo domani a giocare, in realtà no. Termina qui anche l'appuntamento con il Tambo Summer Days. Così, a sensazione, credo che tra un anno saremo ancora qua. Non lo so, c'ho questa sensazione. Comunque, tra poco vi farò sapere chi è stato il vincitore di oggi.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda all'estate con i vini Tamborini. Radio 3, estate.

0: te. Un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026. Sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
1: Questa settimana alla Migros 31% sulla Gruyère Suchoua in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Meredith Brooks, questa bitch. Infatti non so perché, senti.
1: Ale è un merlot. Un merlotti cinese.
0: Vero.
1: Mio il merlot.
0: Ma infatti non so perché è uscito quel merlot lì, ti giuro, eh. Merlot. Roberto, un altro, non lui del messaggio, il più veloce a rispondere B.
2: Merlot.
0: Quindi vince lui le ultime bottiglie, grazie a Tamburini Vini. Poi saluto anche la Babi che scrive: Danny, volevo augurarti buonissime vacanze, buon viaggio dalla Babi, un abbraccione anche alla Luce, dice: ciao caro Danny, ciao Luce. Poi il Pato scrive: Danny, sabato non hanno fatto la serata, davano diluvio, quindi non c'era tanta gente, ma io in realtà dai social ho visto che comunque ce n'era di gente, anche perché poi non ha diluviato e sicuramente la gente ci è andata più volentieri. Pato, io ho visto i social, ce n'era di gente, come se ce n'era.

0: state ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona. Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Sono le 13:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la nuova crisi migratoria a Ceuta. Madrid respinge le accuse del governo italiano, secondo cui l'aumento degli arrivi sarebbe legato alla recente regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti. Per la Spagna, invece, all'origine dell'emergenza ci sarebbe un'interpretazione di una sentenza della Corte Suprema sfruttata dalle organizzazioni criminali. Sentiamo.
11: La crisi migratoria a Ceuta accende lo scontro tra Madrid e Roma. Il governo spagnolo smentisce con decisione le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui l'aumento degli ingressi sarebbe una conseguenza della recente regolarizzazione di circa 500.000 di migranti. Secondo il Ministero degli Esteri spagnolo si tratta di un collegamento falso. La procedura riguarda infatti solo chi risiedeva già in Spagna dal 1 gennaio 2026 e soddisfa precisi requisiti di permanenza. Per Madrid la vera causa della crisi è invece un'interpretazione di una sentenza della Corte Suprema che vieta i respingimenti delle persone arrivate a nuoto a Ceuta, una situazione che secondo il governo spagnolo sarebbe stata sfruttata dalle reti criminali per incentivare nuove partenze. Intanto il ministro degli esteri, José Manuel Álvarez, ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid in segno di protesta. La Spagna ribadisce inoltre che la cooperazione con il Marocco resta solida e che i due paesi stanno lavorando insieme ai rimpatri e al rafforzamento del controllo della frontiera, chiedendo che la gestione dell'emergenza avvenga nel rispetto del diritto internazionale e senza strumentalizzazioni politiche.
10: Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, arrivato a Ceuta in mattinata. Sul tema si è espressa anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Dopo i fatti di Ceuta arrivano le prime misure. La Francia annuncia un rafforzamento dei controlli al confine con la Spagna. In un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dice di aver ordinato da ieri sera misure di rafforzamento immediato dei controlli al confine spagnolo e di aver attivato la forza di intervento rapido alle frontiere per effettuare verifiche approfondite. In chiusura cambiamo decisamente tema. I fuochi d'artificio provocano negli uccelli uno stress che può durare diversi giorni, e quanto emerge da uno studio condotto a Basilea. I ricercatori hanno osservato che durante i botti di Capodanno gabbiani, anatre, cigni e perfino passeri abbandonano improvvisamente i luoghi di riposo, mostrando evidenti reazioni di stress. Nei giorni successivi il numero di uccelli presenti nell'area studiata è diminuito fino al 60%, tornando alla normalità solo dopo diversi giorni.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
9: L'infotraffico.
10: Via Suis segnala colonne sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao, e sempre sulla A2 in direzione nord tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 7 km con ritardi fino a 1 ora e 10 minuti.

Mi schilla la testa gira, tormentone di quest'estate 2026 che stiamo vivendo. 14:08 minuti, buona ultima ora in compagnia del Morandi. Dalle 15, lo ricordo, quest'oggi sorseggerete la granita con Ruben Bassi, quindi dalle 15 alle 18. Noi tra poco invece giocheremo per l'ultima volta con il sottoscritto, nel senso questa settimana regaleremo il costume, quello per i più piccoli, quindi per taglia bimbo, bimba. Basta rispondere come sempre ad una semplice domanda. A proposito di bimbi, mi sono imbattuto in questa notizia che mi ha fatto davvero piacere. Cioè, vedi che esistono ancora i non tablet. So che le dura al giorno d'oggi perché già nascono scrollando. Però si vola già. Aspetta, Jacksonville. Recente, una notizia credo abbastanza fresca di questo bimbo, si chiama Neymar Turner, un bambino di 11 anni che ha raggiunto lo straordinario traguardo di 100 ore di volontariato leggendo libri ai cani e ai gatti, ovviamente nel rifugio per animali. L'iniziativa, come detto, ha partecipato attivamente al programma Positive Reading organizzato dal rifugio Jacksonville Human Society. La missione era, per oltre 2 anni, ha letto regolarmente storie ad alta voce agli animali abbandonati. Questo bambino di 11 anni, come detto, residente in Florida. I benefici: la sua voce calma, riduce drasticamente lo stress e l'ansia dei cani nei box, facilitandone sensibilmente l'adozione, e ovviamente, come dicevo prima, anche dei gatti. Quindi complimenti a questo bimbo che è entrato nel Guinness World Record per le 100 ore di volontariato leggendo libri a cani e gatti. Fantastica questa cosa. C'è sul web, se inserite Turner, bimbo di 11 anni, vi esce subito la notizia, i vari link che poi portano a questa bella notizia che arriva appunto dalla Florida. Complimenti a questo bimbo, complimenti anche all'educazione portata dai genitori. Bravo, bravi loro, bravo il bimbo. Noi si va avanti con la musica. Arriva quella del 1984. Opus, Life is Life. Questa era quella, no? Che palleggiava la mano di Dios. Dico bene? Io faccio gaff come l'ultima volta. Vabbè, gustiamocela.

0: ho sbagliato canzone come una volta, per fortuna, palleggiava proprio su questa, nel 1989,
1: sul campo del Bayern di Monaco,
0: prima della semifinale di Coppa UEFA, vabbè, questo piccolo dettaglio.
1: Siamo pronti invece, tra poco, come dicevo, a giocare per il nostro costume?
0: Quindi approfittate, aspetta che devo andare a fare un salutissimo a Mercolino che scrive: ciao, un saluto a tutta la mia famiglia che è in piscina a Mendrisio, quindi godetevi questa giornata, anche se dalle parti di Melide qualche nuvola sta arrivando, devo dirlo. Non troppe, non scure, però qualche nuvola sta arrivando. Occhio, occhio.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Il 1 agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

Adventure of a Lifetime. Allora, un po' scure lo sono, speriamo un po' di pioggia, scrive qualcuno. Quindi foto, credo su Melide, Melide Mendrisiotto. Poi colonna sia verso sud sia verso nord, diamo uno sguardo assieme al traffico, visto che sono arrivate adesso le bustine gialle. Allora, in direzione nord, tra Mendrisio e Galleria del San Nicolao, ci sono code sino a, o meglio, code sì e ritardi fino a 15 minuti. In direzione invece sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, anche lì il traffico risulta congestionato. Si parte per le vacanze, le vacanze intelligenti, vacanze intelligenti. Ci vuoi andare col nostro costume in vacanza? Quello da regalare al tuo bimbo o alla tua bimba? Tra poco si gioca. Ora i Velvet, questa è Boy Band.

0: boy band, loro sono i Velvet, gruppo negli anni 2000. E diciamo che era molto ascoltato, poi pian piano si sono un pochettino persi, Non c'è stato una data ufficiale dello scioglimento, ma il gruppo ha interrotto pian piano l'attività dopo il 2007. Però ci ha lasciato qualche singolo come questo, come Tokyo Ice, come Funzioni primarie, Verso Marte, vabbè, un pochettino di roba l'ha fatta negli anni 2000, passati 26 anni ormai. Siamo pronti a giocare, quindi 079 449 9537.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
0: Allora, abbiamo iniziato lunedì con geografia, se non sbaglio, siamo passati dalla natura alla storia. Cos'è che abbiamo toccato? Anche la scienza, è vero, la scienza. Oggi, signori, più frivolina la cosa. Si va al cinema. E quindi, a proposito di cinema, la domanda è questa. Quale film ha vinto l'Oscar come miglior film nel 1998? Cerimonia, attenzione, del 1999. Quindi film del 98, la cerimonia è stata quella del 99. A. Salvate il soldato Ryan. B. Shakespeare's in Love. C. La vita è bella. A. Salvate il soldato Ryan. B. Shakespeare in Love. O C. La vita è bella. 079 449 9537.
1: Radio 3 d'estate.

In Your Eyes, The Weeknd su Radio 3, le 14.34. Lo so, era un po' trabocchella. Questa domanda era un po' trabocchetta, lo dico. Perché la risposta corretta: quale film ha vinto l'Oscar come miglior film nel 1998? È la risposta B, Shakespeare's. No, a parte gli scherzi, Shakespeare in Love. Tanti avete ovviamente votato La vita è bella. Entrambi i film erano in gara in quell'edizione che era la 71esima. La vita è bella trionfò in altre categorie, tra cui il miglior film straniero, mentre appunto Shakespeare in Love vinse come miglior film. Poi vabbè, il disco, sì, il disco, il film di Benigni poi prese anche come miglior attore protagonista e quant'altro, però in sé quell'annata, o meglio l'annata era il 98, la cerimonia poi fu nel 1999, vinse come miglior film Shakespeare in Love. Oh, non riesco a dirlo, Shakespeare. Potevo scegliere un'altra domanda con un altro film. La vita è bella, come dicevo appunto, miglior film straniero. È un po' trabocchetto questo, lo so, un po' trabocchetto, perdonatemi. Vado a capire chi è il più veloce o la più veloce. E come sempre si aggiudica il nostro costume, quello per i più piccoli, griffato Radio 3. Ora la musica, quella di Gali e la sua Paprika.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana o limone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

Jason Kay, il capitano dei Jamiroquai, questa Space Cowboy Radio 3. Siamo quasi al termine della nostra puntata di oggi, di questo venerdì 31 luglio, al termine dell'estate. Quinticino del Danny Morandi, perché poi domani si parte. Vabbè, questo è un altro conto. Abbiamo ancora musica, quella di Mace, Salmo e Colapesce, le loro cattive abitudini.

chiama Le Ragazze, il nuovo singolo di Clara e San Giovanni. Siamo arrivati ai saluti per questo venerdì 31. Grazie per queste due belle settimane sulla pausa pranzo. Tra poco l'appuntamento e con l'informazione a seguire La Granita con Ruben Bassi. Io tornerò lunedì 17, se non erro, dalle 9 del mattino con Lolli Kamen, con la Dana. Quindi ci risentiremo al mattino di lunedì 17, dalle 9, come dicevo. Io godrò di due settimane di vacanze. Grazie mille per l'affetto dimostratomi. Bello questa, dimostratomi, l'ho presa. Ci sentiamo, buone vacanze anche a voi, un abbraccio e soprattutto buon weekend, visto che è venerdì. Vi lascio con il disco di Silo Green. Un abbraccione dal Morandi, è tutto. Ciao!

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
1: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Le 14:58.
0: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Crisi migratoria a Ceuta, sono almeno 34 le persone morte nel tentativo di passare dal Marocco all'enclave spagnola. Lo ha riferito il presidente della regione parlando nel pomeriggio con i giornalisti. Le stime parlano attualmente di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione della stessa Ceuta. Intelligenza artificiale, da agosto si entra in una nuova fase con la pertinente legge europea tra maggiori controlli e vigilanza. Barbara Veneri.
6: Dal 2 di agosto la Commissione UE avvierà l'attività di vigilanza e controllo prevista dalla IACT. Scatteranno in particolare gli obblighi di trasparenza per chatbot e sistemi di AI. Le nuove disposizioni imporranno ai chatbot che interagiscono direttamente con gli utenti di informarli chiaramente che stanno dialogando con una macchina e non con una persona. Per quanto riguarda i deepfake e gli altri contenuti generati o modificati, sarà ora necessario etichettarli e accompagnarli da marcatori leggibili automaticamente, così da renderne più semplice l'identificazione. La Commissione richiama anche i rischi più recentemente emersi, come quelli per la sicurezza informatica europea e quelli derivanti da sistemi di AI che agiscono al di fuori del controllo umano. Tutti i fornitori di modelli di intelligenza artificiale generale saranno dunque tenuti a documentare una serie di informazioni e a trasmetterle alle autorità competenti.
5: La cronaca adesso: ancora un infortunio durante dell'attività in canyoning. L'incidente è avvenuto questa mattina durante una discesa a Lodrino in Val Boggera. Al centro una donna che apparentemente, secondo Rescue Media, non avrebbe riportato gravi ferite. Ieri, ricordiamo, una 52enne è morta a Claro mentre praticava lo stesso tipo di escursione. Furto al ristorante Essenziale di Mendrisio, parte della refurtiva riconsegnata, fermate due persone. Samuele Quadri.
7: L'intervento della polizia cantonale è avvenuto ieri poco prima di 00:30. Un furto nel ristorante Essenziale di Mendrisio in via Luigi Lavizzari. La polizia cantonale, contattata dai colleghi di Ticino News, ha confermato: possiamo confermare un intervento avvenuto poco prima di 00:30 per il furto di una borsa all'esterno di un esercizio pubblico. In collaborazione poi con la polizia della città di Mendrisio sono stati identificati e fermati due uomini. Al termine dei primi accertamenti sono stati rilasciati. Nei loro confronti si procederà a piede libero. Parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata. Il proprietario del locale ha poi descritto il fatto sui suoi canali social, sottolineando che sono settimane che lotta da solo contro i balordi. Nello sfogo ha poi detto che dopo 15 ore di lavoro non si sente al sicuro nemmeno per andare a prendere la macchina e tornare a casa.
0: L'infotraffico.
5: Al momento via Suisse ci segnala traffico sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao. Qui le attese e i ritardi sono stimati fino a 10 minuti. Traffico rallentato inoltre tra Cadenazzo e Contone, tra alla frontiera di Ponte Tresa. Traffico ancora tra Mendrisio e Stabio.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
5: In queste ore nuvolosità in aumento, seguita da alcuni rovesci temporali localmente anche forti, le massime sempre sui 33 gradi.
0: Radio 3 ti presenta
8: Granita.
4: Eccoci qua, buongiorno. Passeremo il resto del pomeriggio assieme fino alle 6 con la granita di Radio 3 e quindi arriveremo alla fine di questo venerdì che per tanti, non solo per il Danny Morandi che va accompagnato fino adesso, significa inizio delle ferie. Per tanti invece poi qua ci sarà una sorta di transumanza verso i monti, verso le cascine in montagna, pronti a festeggiare poi domani il primo d'agosto. Chi invece è direttamente implicato nell'organizzazione di queste feste nei vari paesi, qua rinnovo l'appello, domani facciamo anche il momento agenda. Però se avete delle locandine dei vostri comuni che organizzano qualcosa, la vostra associazione ai monti è uguale, dove mandatele 079 449 9537, che così domani tiriamo assieme e diamo un po' di idee anche a chi magari si sveglia in mattina e dice non sa cosa fare. Ok, c'è quello e quindi scelgo, voglio andare al fresco, voglio restare più in basso. Ci sarà l'imbarazzo della scelta. Domani mattina sarete con me, poi il pomeriggio con il mitico Maxi B. Ma partiamo subito con la musica, con un successone, è giusto dirlo, è la canzone che li ha lanciati nella stratosfera dello show business, soprattutto anche in Europa, perché loro producevano già materiale un pochettino più di nicchia, ma negli Stati Uniti, in California, per essere precisi, sono i Black Eyed Peas. E questa è Where is the Love? Ve lo ricordate anche il video con questo furgone nero che andava in giro a tappezzare di manifesto?

Che dice: ecco perché c'è traffico, c'è una macchina in panna sulla corsia di destra nella galleria del San Salvatore. È così che si procede ad Elastico, come dice Pino, tra Mendrisio e Melide Bissone. Speriamo che si risolva il più velocemente possibile. Tanto traffico, chiaramente, tanti anche i vacanzieri, tanti quelli che stanno

La voce di Irama e la sua Cabana, ultima uscita in questo 2026 per il cantante, che ha una voce veramente importante, quando ci si mette il do di petto suo è importante sicuramente.

E non so voi, ma la notte che è passata tra il giovedì e il venerdì per me è stata la peggiore in assoluto fino adesso, spero che non ce ne saranno così, dell'estate. Cioè c'è un caldo micidiale, proprio un caldo asfissiante con ventilatore, e ho dovuto ricorrere anche a uno di quei... Avete in mente quella specie di buste con dentro il gel che si infilano nel congelatore e poi le puoi mettere, non so, nel frigo box per tenere fresche le cose che piano piano rilasciano il freddo. Ecco, ho preso una di quelle lì, l'ho avvolta in un asciugapiatti e poi me la sono praticamente messa addosso. Devo dire che lì ho trovato un pochettino di refrigerio e poi sono riuscito ad addormentarmi. Sono stato svegliato questa mattina molto presto da qualcuno che, vabbè, dopo chiaro, anche loro devono lavorare con queste condizioni e non è facile, ma da qualcuno che spruzzava la vigna con atomizzatore molto molto presto. E boh, va bene, oh. Tanto allora, meglio in settimana che sicuramente il weekend, quindi va bene. Poi il vino ci piace, quindi questi lavori vanno fatti, eh. Allora, bello, ciao Miki, a Belli piove, Mesolcina e Leventina anche, quindi allora speriamo che piova per un pochettino, deve essere un po' dilungata, perché sennò cosa succede? Che l'acqua arriva, tocca terra, istantaneamente evapora e poi praticamente trasformiamo il Ticino in una sorta di bagno turco, eh? Quindi deve piovere per un po' anche per dare un pochettino di respiro alla natura, ai boschi, a tutto, che c'è un seccume micidiale e anche Meteo Svizzero, visto, hanno fatto un post questa mattina, 40 gradi a Biasca ieri, una cosa del genere, misurati, e a Locarno il luglio più caldo dal 1883, ovvero da quando hanno iniziato le misurazioni, quindi credo il luglio più caldo di sempre, a meno che non c'era stata qualche eruzione vulcanica, non lo so, nel Cretaceo o giù di lì nella zona del Locarnese, ma non credo. Quindi credo che abbiamo raggiunto il record assoluto. Ancora una canzoncina, una nuova uscita con Sienna Spyro e la sua Material Lover, uscita proprio in questi ultimi mesi, molto estiva, del 2026.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Settimana alla Migros, 30% su tutto l'assortimento creme d'or a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, col Drer.

Cesare Cremonini, buon viaggio, shared love. Facciamo un piccolo aggiornamento sul traffico tra Riazzino, tra Cadenazzo e Quartino, poi ancora sulla A2 direzione Chiasso da Lugano Nord alla galleria del tunnel della Collina d'Oro, colonna, tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, ritardi fino a 15 minuti, c'era un'auto in panna, aveva detto Gabi, nella galleria del San Salvatore, e questo immagino che crei un pochettino di traffico, perché dovranno comunque agitarsi per spostarla. Traffico anche alla rotonda dell'aeroporto di Locarno e poi sì, 20 minuti d'attesa, 2 chilometri su, diciamo, nell'Alto Ticino tra Piotta e Rolo, sulla Cantonale c'è un cantiere, quindi questo qua genera ulteriore traffico, tutti quelli che escono per andare a fare il passo del San Gottardo, e mi piace che dopo voi partecipate. E c'era chi scriveva: ciao Ruben, anche a Olivone ha cominciato a piovere con raffiche di vento anche abbastanza forti circa 20 minuti fa, ora solo un pochettino di pioggerella. E ho detto sì, però ha rinfrescato un attimino, poi vabbè, Olivone è già bello in alto. Sì, ho detto, fuori si sta veramente veramente bene. Provo un pochettino di invidia, sono andato adesso a tofignare il climatizzatore per così magari riuscire ad abbassare di un paio di gradi, non che ne abbiamo dentro 19, però era abbastanza caldino qua con le luci, con il computer, con tutto, niente a che vedere con l'esterno, quindi non è che io mi stia in qualche modo lamentando, anzi. Continuiamo con la musica, arrivano i The Colors con la loro Rolling Stone e poi andremo a vedere un... Gli esperti arrivano sempre nei momenti giusti. Se qualcuno parte in vacanza, come fare magari a dare una mano al nostro telefono? Più che altro visto che costano un occhio dalla testa.

Eccala, a Sant'Antonino due gocce e ora, come dicevi, è peggio di prima con tutto il caldo che si sprigiona e il vapore acqueo che va a così impregnare l'aria. Dicevamo un aiuto al nostro telefono d'estate. Bisogna fare una premessa, anche chi ha un'auto elettrica sicuramente si è sentito dire ma sì, la carica, il metodo migliore per conservare meglio la batteria, per non stressarla, è che resti tra il 20 e l'80%. Quindi spesso e volentieri le auto si caricano fino all'80%, per un utilizzo normale la puoi caricare fino al 100% e quando ce l'hai bisogno, che così dovrebbe durare di più. Stessa regola, visto che si tratta di batterie al litio, agli ioni di litio, ma molto più piccole, anche per i nostri telefoni. Diciamo che è una diceria comune che tenendo la batteria tra il 20 e l'80%, quindi in quel range lì, subisce meno stress, una carica ottimizzata che le permette di invecchiare meno, possiamo dire così, perché a ogni carica le celle si invecchiano un pochettino, si consumano e di conseguenza la batteria perderà colpi prima o dopo. Ma come avvisano gli esperti, allora, mantenere un livello tra il 20 e l'80% va sicuramente bene, poi se scendete al 19 o andate al 100 non succede niente, ma il vero nemico delle batterie è il calore eccessivo. E visto che stiamo vivendo in un periodo molto caliente, con anche persone che vanno al mare, chi si sposta in vacanza, attenzione al caldo perché quello danneggia davvero la batteria. Quindi chiaramente non dimenticatevelo sotto il sole. Se caricate il telefono soprattutto d'estate, magari non fate girare una delle app più pesanti che c'avete, cioè non state lì a montare dei video mentre carica, magari lasciatelo caricare un po', poi lo staccate e montate quello che dovete fare o giocate i vostri giochini, perché quello lì unito alla carica della batteria surriscalda tutto e va a finire che il telefono vi si scioglie in mano, letteralmente. Quindi, devo fermarmi all'80%? No, la regola è una buona pratica per farla durare un pochettino di più, per massimizzare la durata della batteria negli anni, ma non è un obbligo quotidiano. Attenzione invece al caldo, soprattutto se andate al mare, magari mettetevi voi all'ombra e anche il telefono tenetelo lì tranquillo, o se no lasciatelo in stanza. Intanto che siete al mare sulla sdraio, un libro, le parole crociate, così fate anche un po' di digital detox che fa sicuramente bene. Continuiamo, Robbie Williams.

E la colonna in direzione sud si sta allungando, adesso arriva all'altezza del Dosso di Taverne, su per giù, fino, sì, Lugano Nord, ma poi anche un pochettino a scendere. Si sta più o meno normalizzando invece la situazione, credo, nella direzione opposta, quindi salendo da sud verso nord. Prima c'era questa auto in pan, ce l'avevamo fatta a spostarla. Traffico molto molto intenso, ho notato una sovrabbondanza di olandesi, targa gialla, è facile da indicare, e che si stavano muovendo, avranno iniziato le vacanze anche loro un paio di giorni fa, no? Il tempo di attraversare la Germania, un pezzo di Francia, tutta la Svizzera e arrivare qua a intasarsi tra Gottardo e Chiasso-Brogeda. Questa mattina c'era uno, gli avrei staccato un lobo a morsi, perché le condizioni del traffico erano perfette, quindi faccio una premessa, ma lui andava a sul 120, deve andare a 120, se vuoi andare più piano, giustamente, non ti dico niente, vai sulla corsia di destra, no? E quindi stava superando tipo a 110 un altro signore olandese munito di roulotte che andava a 107, e io ero lì che facevo i calcoli, dico, ma su un viaggio di 10 ore andando e superando quella velocità lì, cioè non stando dietro al tuo socio con la roulotte, risparmi tipo mezz'ora, cioè arrivi mezz'ora prima che su 10 ore, puoi dire sì, va bene, ok, una quantità negligible, però tutto è finito bene. Dopo ha finito il suo sorpasso con calma, praticamente tra il Dosso di Taverne e Lugano Sud, e poi sono riuscito a sorpassarlo, poi sono uscito a Melide, quindi è andato tutto bene. Quindi abbiate pazienza sulle strade, che fa caldo, c'è tanto traffico, voglia di iniziare vacanza, stanchezza accumulata, quindi bisogna stare prudenti. Old Man River, questa LA dal 2007, un bel classicone, questo qua è diventato un classicone.

0: estate di Radio 3.
1: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

0: Gli YouTube Web Street Have No Name. E quindi macchina, tra un'oretta si carica l'auto, dice, ma quanti, chissà quanti come lui, tra un'oretta si carica l'auto e poi stanotte cena leggera, leggerissima, e stanotte alle 3 partenza per arrivare a fare la colazione al mare, così tipo te arrivi giù, poi domani sera alle 6 vai a dormire, perché chiaramente sei in piedi dalle 3, però almeno fai la colazione al mare, il cane ha tempo neanche di ambientarsi e magari eviti di beccarti tutto il trafficone, almeno, anche se fai un po' di traffico non sei sotto la stecca del sole perlomeno, che quella è la roba peggiore. Peggiore come la figura fatta, dobbiamo andare nel cantone, nel semicantone, Baselland, quindi Basilea Campagna, a Binningen. Cos'è successo? Che un agente della polizia municipale, in uniforme, è stato beccato con le mani nella marmellata, o meglio, con le mani nel cestello della Migros, uno di quelle casse automatiche, avete in mente che c'è il controllo a campione, mentre stava cercando di rubare delle merci, valore sconosciuto, e subito dopo praticamente è tornato con la coda in mezzo alle gambe in centrale e ha dato le dimissioni. Ne dà notizia la polizia municipale, che è un po' sorpresa da quello che è successo, ma ha comunque apprezzato il gesto del poliziotto di non nascondersi. Questo qua lo apprezziamo tutti, ha dato le dimissioni, dovrà andare a cercare un altro lavoro. Certo, fa un po' strano, in più sei in uniforme, vai a fare la spesa, perché può capitare che magari su quelle casse lì non tipi qualcosa, no? Però, cioè, un conto è dimenticarsi due mele, un conto è cercare di intascare più cose, cioè dopo lì è chiaramente lampante. Quindi sappiate che succedono anche queste cose, e niente, è andata così. È una notizia che sta facendo un pochettino il giro della Svizzera tedesca, se ne sta parlando a destra e a manca, quindi gli scandali colpiscono anche il nord delle Alpi, più o meno gravi, e quindi questo per ribadire che siamo praticamente tutti uguali. Avete visto un po' di scandali qua, un po' di scandali di là. Beh, adesso accantoniamo gli scandali, solo positive vibration d'ora in avanti.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire.

Tanto traffico in questo venerdì pomeriggio di fine luglio sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona, code, rallentamenti a tratti, poi in direzione di Chiasso tra Lugano Nord e Melide, su diversi tratti tra Bioggio e Ponte Teresa, tra Ponte Brolla e Solduno. 3 chilometri invece ci sono tra Vassen e Göschenen per quelli che cercano di varcare le Alpi, 6 chilometri invece per coloro che tornano verso nord. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiaramente chiuse in direzione della galleria. Tra poco arriverà anche l'informazione per fare un punto ufficiale. Noi ci ascoltiamo ancora una canzoncina prima, però.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Raiffeisen presenta Agno Pener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agno Pener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
4: Le 15:58.
5: Ticino News.
6: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. A Ceuta è crisi migratoria, le persone entrate equivalgono a circa il 70% della popolazione della stessa città spagnola. Le autorità indicano i prossimi passi. Sentiamo Giorgio Toninelli.
7: Massima allerta a Ceuta dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco sta creando una vera e propria crisi. Le unità di controllo di frontiera stanno recuperando sempre più corpi di diverse persone dalle acque. Le stime parlano di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione stessa di Ceuta. Recuperare al più presto la normalità, mantenere il coordinamento con il Marocco e rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera sono le priorità indicate dal premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la riunione di coordinamento sulla crisi migratoria. Sul fronte operativo, Sanchez ha annunciato che il governo ha chiesto alle autorità marittime di installare boe per creare una barriera fisica agli arrivi di migranti via mare, che consenta anche di agevolare le procedure di rimpatrio.
6: Ancora un infortunio durante dell'attività in canyoning. L'incidente è avvenuto questa mattina durante una discesa Lodrino in Val Boggera. Al centro una donna che apparentemente non avrebbe riportato gravi ferite. Ieri invece, ricordiamo, una 52enne è morta, claro, mentre praticava lo stesso tipo di escursione. Torniamo ora sulla morte di Franco Baresi, bandiera milanista che continua a raccogliere il ricordo di tanti appassionati e tifosi. Noi abbiamo raccolto il commento dell'ex attaccante Kubilay Türkılmaz, già avversario dello stesso Baresi.
8: Ha segnato soprattutto la mia infanzia, no? Perché io lo seguivo molto quando ero a Beninzona e poi dopo sono andato a Cervette e poi un giorno me lo ritrovo davanti in campo in due circostanze. Una persona molto corretta, sono triste per questa notizia qui, sinceramente, anche perché è venuto a mancare molto giovane, 66 anni, non sono, sono pochissimi. Io ho solo dei bei ricordi perché è sempre stato un galantuomo in campo, è sempre stato gentile con me, mi ha anche preso un giro perché abbiamo fatto una partita a Milano contro il Milan, la partita finisce Milan-Bologna 6-0, dopo la partita viene vicino a me sorridendo e mi dice: sentiti, mi tocca farti pagare il biglietto perché la partita l'abbiamo guardata assieme, no? Ecco, ci sono stati 5 minuti della partita dove ho toccato qualche pallone e poi assieme a lui abbiamo guardato Van Basten e compagnia a fare 6 gol.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
6: Altro pomeriggio di forte traffico. Iniziamo dai rallentamenti segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona. Disagi alla viabilità pure sulla 2 in direzione Chiasso tra Lugano Nord e Melide. Traffico anche su diversi tratti tra Bioggio e Ponte Tresa e tra Ponte Brolla e Soldune. Inoltre alla San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 6 km e attese di almeno un'ora.

Neffa, il mondo nuovo, scritto tutto attaccato assieme. Io immagino che quello che sto per dire l'abbiamo visto tutti almeno una volta, secondo me più e più volte, anzi, soprattutto delle mattine, abbiamo immaginato di essere proprio lì al posto di essere dall'altra parte dello schermo. Abbiamo fantasticato per una manciata di secondi di trovarci su quella spiaggia al posto che essere in ufficio. Sto parlando dell'immagine, diciamo, nascosta, la schermata, la celebre schermata di blocco di Windows 10, quella che praticamente ritrae questi faraglioni in mezzo al mare, il cielo blu, qualche nuvoletta, preso come da una sorta di caverna che si affaccia sull'oceano e in fondo si vedono questi faraglioni. Io immagino che, allora, io ho già fantasticato più e più volte di essere lì, ma anche, come capitava all'epoca, con la celebre collina, quella che era diventata famosa per essere lo sfondo di Windows XP. Avete in mente quella collina verde lussureggiante? Tutti avevano immaginato di essere ai piedi di questa collina. Lì non c'era ancora il dubbio se fosse stata creata con intelligenza artificiale. Più passano gli anni, più ti viene il dubbio, dici, ma è una spiaggia veramente così bucolica, perfetta, perché non c'è lì nessuno, tra l'altro? Cioè, come ha fatto a fare la foto? Hanno dovuto spostare tutte le persone? Ci ha messo le mani, lo zampino, intelligenza artificiale? No, assolutamente no. E grazie, è un po' il bello e il peccato al contempo. Per fortuna che è in una, diciamo, zona un pochettino remota, quindi non sarà presa d'assalto dai turisti. Comunque c'è una ragazza che ha trovato la spiaggia, l'esatto angolo dalla quale è stata scattata la foto. Le è andata, ha fatto la foto con in mano anche un computer per dimostrare che effettivamente fosse proprio quella, con le nuvolette un pochettino messe in maniera diversa, ci mancherebbe. Comunque si trova in Nuova Zelanda, quindi non è una gita da fare in giornata, anche molto difficile come last minute andare fino in Nuova Zelanda. Dovete contare una bella dose di ore di volo. Tra l'altro mi cavolato l'altro giorno, la tratta più lunga è stata in volo 19 o 20 ore tra l'Australia e mi pare la Francia, forse, dopo vado a controllare. Comunque questa celebre spiaggia per i locali della Nuova Zelanda si chiama Waraki.

Svelato il mistero del volo più lungo, è avvenuto il 28 di luglio, quindi 2 giorni fa, ha fatto Melbourne-Tolosa in oltre 24 ore. Cioè, vi rendete conto? Sono ancora voli di test con Airbus 350, l'idea proprio della compagnia australiana Qantas, che ha l'intenzione, diciamo che ha ordinato un tot di questi aerei che dovrebbero arrivare nel corso, nei primi mesi del 2027, di inaugurare tutta una serie di voli ultralunghi da Sydney a Londra senza scali, e anche perché in mezzo c'è il mare, quindi... E quindi vogliono inaugurare questi voli. Adesso stanno facendo un po' i test 24 ore, perché dipende anche tanto dai venti, dalle correnti. 24 ore, 24 minuti per essere precisi. Cioè, pensa te, scendere da un volo così, cioè non scendi incriccato di più, cioè c'è le ginocchia in gola. Se in più ti danno un... cioè, chiaramente noi plebei che utilizziamo l'economy class, chiaramente, se dire sì, sono comodi, vero che sono più comodi di quello dei voli low cost, sono d'accordo, ma dopo 24 ore penso che sei un tutt'uno col sedile, cioè mi sbarcano praticamente, mi portano giù con una portantina e i primi 4 giorni di vacanze li devo passare da un chiropratico. Io ricordo che già quando andai in Giappone c'era il divieto di volare sulla Russia per ovvi motivi, c'erano anche degli screzi in ballo tra Pakistan e India, quindi diciamo che anche la zona lì non era il massimo, quindi le compagnie la evitavano. Abbiamo fatto praticamente il giro sulla parte più larga del globo terracqueo e ci avevamo messo sì 17 che ore, comunque arrivare era stata infinita, cioè alla fine penso che... e la signora da parte a me, che era seduta da parte a me, si è addormentata sulla pista d'atterraggio di Zurigo. Non avevano ancora chiuso le porte, lei tipo ha reclinato un po' il cappello, si è messa lì, ha dormito in quella posizione per tutto il viaggio, questa signora, credo giapponese perché aveva i tratti asiatici, e poi si è svegliata così pronta a scendere. Ok, signora, il suo gelato lo mangio io, non si preoccupi. Chiaramente, vabbè, non è che ero proprio svegliata per mangiare il gelato, anche perché non sapevo la reazione. Mettere che uno ti svegliano e poi, cos'è, ti salta in schiena. No, io volevo dormire fino ad arrivare lì. Faccio qua, lasciamola dormire. Signora, respira, ma guardi che dorme da mo'. Quindi, signora hostess, la lasciamo andare. Yeah.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
4: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

0: con Titanium, era il 2012. Entro un attimino prima perché c'è una gabola. Una gabola, un gabolone micidiale a livello di traffico. Che cosa è successo? Allora, galleria Dosso di Taverne in direzione nord chiusa perché c'è un veicolo in avaria, un mezzo pesante in avaria, e quindi l'hanno chiusa per insomma fare in modo di spostarlo e di far ripartire il traffico. Ma avete già scritto in diversi, oramai è così, bisognerà prevedere un pochettino ancora più di ritardo. Intanto c'è anche tanto traffico a scendere in direzione sud, a tratti tra il Dosso di Taverne, Lugano, poi anche sul Ponte Diga, vedo adesso, insomma va un pochettino ondate anche in base a quello che succede più a nord e con la regolazione del traffico tramite i semafori. Però se siete fermi in direzione nord dopo Lugano Nord verso il Dosso di Taverne è perché è stata chiusa la galleria per agevolare il recupero di questo mezzo pesante che, secondo Via Swiss, è in avaria all'interno poco dopo la galleria. Ecco, quindi spiegato. Se poi passate di lì, datemi due info quando ripartite, che così facciamo felici tutti quelli che si metteranno in strada. Allora andiamo con Tananai e la sua Tango.
1: Non c'è un amore senza

Want It That Way, questa qua immagino che in diversi l'hanno cantata. Andiamo a vedere la questione trafficume, perché appunto oggi impegnativa, più impegnativa del solito. Allora, tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne, colonna, sgomberare una corsia per i veicoli di emergenza, segnala anche via Swiss, esatto, bisogna tenere... Diciamo che i veicoli d'emergenza passano in mezzo, quindi chi si trova a sinistra va un po' più a sinistra, chi si trova a destra va un pochettino più a destra, che così il veicolo di soccorso è libero di transitare in mezzo. Traffico anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, ancora... veicolo in avaria appunto nella galleria del Dosso di Taverne, e poi anche tra, diciamo, Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, traffico anche alla rotonda dell'aeroporto di Locarno. Ecco, questi qua diciamo che sono i... E poi sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino. Oramai l'orario è un po' quello, è un venerdì d'estate, di esodo, c'è chi arriva, chi parte, quindi è normale. Se appunto qualcuno zona Dosso di Taverne vede quello che succede, appunto dopo passate pure le informazioni, che così informiamo un pochettino tutti. Pinguini tattici nucleari, Coca Zero.

0: Dicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Pinguini Tattici Nucleari con la loro Coca Zero, era il 2023. Poi giocheremo anche, giusto per così tenervi un pochettino compagnia, cercare di alleviare un pochettino il dolore dato dall'attesa nel traffico. Ci separiamo brevemente, poi torniamo con due canzoni super.
1: Radio 3 d'estate. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Settimana alla Migros, 31% sul Gruyère Suchois in confezione speciale a soli 1,55. Scopri di più su migros.ch.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Ricordo che questa canzone era stata scelta da un celebre canale Mediaset, il terzo per intenderci, quello che sul telecomando era al numero 7, per dare così la colonna sonora alla pubblicità che lanciava la serie dei film da rivedere, un po' dei grandi classici, soprattutto che passavano durante l'estate. Mi ricordo che c'era la musica appunto di Eddie Brickell and the New Bohemians e poi c'erano delle immagini di Apocalypse Now, c'erano delle immagini forse anche di Pretty Woman. Era un po' un misto che facevano girare con una maschera grafica e in sottofondo c'era proprio questa canzone. Dobbiamo festeggiare un compleanno, tanti auguri a Gabriela, da tuo fratello Remo, voleva così omaggiarti, di solito lo facciamo così una volta ogni tanto, quindi Remo, ti è andata benone, e anche te Gabriela, con una canzone, questo qua piace a tutti, dai andiamo. Tra l'altro, scusate, prima della canzone, una corsia chiusa sul dosso di Taverne, adesso ci si muove, mi fate sapere, c'è la polizia sul posto, il camion è ancora in galleria e si circola chiaramente su una sola corsia, quella di sinistra, quindi disciplinati, mi raccomando, sul traffico. Ma quindi qual è questa canzone? Beh, Le Freak.

Allora, continuano un pochettino i disagi in mezzo al traffico in coda a Harry Styles. Allora, c'è il problema al dosso di Taverne, passata la polizia, e in questo momento è arrivato via Swiss, è stata riaperta. Quindi in direzione Bellinzona, la corsia, no, è stata riaperta via Swiss, la corsia di destra rimane chiusa, quindi ci sono code da Lugano Nord a causa di un mezzo pesante in avaria. Mi avete detto che sono arrivati i soccorsi e tutto, dovranno fare in modo di spostarlo. Sulla 2 tra Mendrisio, la calle del San Salvatore, anche in direzione Bellinzona permangono un po' di colonna, un po' di traffico, e in direzione sud tra Lugano Nord e Melide, tra Agno e Ponte Tresa, invece andando nel Malcantone. Questi qua sono i punti caldi alle 16:54. Ancora una canzone, poi arriverà anche l'informazione, a tenerci super aggiornati e capiremo cosa ci sarà nell'edizione di questa sera di Ticino News.

0: Se state transitando, grazie Laura e anche qualcun altro me l'aveva scritto, zona Breganzona, zona 5 vie, c'è un cane che è libero in mezzo alla strada. Attenzione, se qualcuno l'ha perso, è lì, si trova lì in quel posto.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Le 16.59.
1: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti, a Mendrisio, tutto pronto per i festeggiamenti del 1° di agosto, celebrazioni che quest'anno si spostano nel parco di Villa Argentina a cui prenderà parte la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Noi abbiamo allora raccolto le parole del sindaco Samuele Cavanini.
7: Sicuramente piacevoli, perché è un onore poter ospitare una consigliera federale, è una cosa che non abbiamo mai fatto, almeno nei tempi recenti, per cui insomma è sicuramente un'occasione anche per la popolazione per festeggiare in una maniera nuova il 1° d'agosto.
8: E nel caso specifico ci sono stati anche dei contatti, per così dire, anche informali, che hanno aiutato?
7: Sì, diciamo che la cosa è nata anche perché la consigliera federale voleva comunque cercare una località forse un po' più italofono, non così scontata, e rispettivamente avevamo anche un collaboratore della consigliera originario di Mendrisio che ha portato avanti dei buoni uffici affinché questa visita potesse avvenire.
6: Saluto adesso Barbara Venieri al mio fianco in studio per le anticipazioni di Ticino News. Sera.
9: Buongiorno a tutti. Sì, dunque la voce di Samuele Cavadina e sindaco di Mendrisio sarà solo una delle voci che vi faremo ascoltare tra circa un'ora. Sempre a proposito del 1° di agosto, vi proporremo le considerazioni del segretario Unione Contadini Ticinesi Sam Genini in vista dei tradizionali brunch della festa nazionale. Ma in primo piano ci sarà la politica, perché questa sera la Lega tiene la sua assemblea dopo le burrascose dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Ci racconterà tutto la nostra Laura Milani sul posto, ma vi possiamo preannunciare che in agenda ci sono le strategie elettorali. Poi lo sport, partendo anzitutto dalla morte dello storico capitano del Milan Franco Baresi. Vi faremo ascoltare il ricordo di Kubilai Turkilmaz, già avversario di Baresi. Infine vi porteremo al parco archeologico di Tremona, che celebra 10 anni di vita e lo fa rinnovando la propria offerta con importanti novità per rendere la visita ancora più coinvolgente e accessibile a tutti. Vi aspettiamo dunque tra circa un'ora.
6: Grazie Barbara. Continuiamo con la cronaca. Ancora un infortunio durante dell'attività di canyoning. L'incidente è avvenuto questa mattina durante una discesa a Ludrino in Val Boggera. Al centro una donna che apparentemente non avrebbe riportato gravi ferite. Ieri, ricordiamo, una 52enne è morta a Claro mentre praticava lo stesso tipo di escursione. In chiusura dall'estero, è crisi migratoria a Ceuta. Le autorità indicano i prossimi passi. Ce ne parla in questo caso Giorgio Doinelli.
10: Massima allerta a Ceuta dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco sta creando una vera e propria crisi. Le unità di controllo di frontiera stanno recuperando sempre più corpi di diverse persone dalle acque. Le stime parlano di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione stessa di Ceuta. Recuperare al più presto la normalità, mantenere il coordinamento con il il Marocco e rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera sono le priorità indicate dal premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la riunione di coordinamento sulla crisi migratoria. Sul fronte operativo, Sanchez ha annunciato che il governo ha chiesto alle autorità marittime di installare boe per creare una barriera fisica agli arrivi di migranti via mare che consenta anche di agevolare le procedure di rimpatrio.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
1: L'infotraffico.
6: Ancora forti rallentamenti sulla 2 e la galleria del Dosso di Taverne. Partiamo da qui, è stata riaperta in direzione di Bellinzona, la corsia di destra è invece chiusa. Rimangono poi code a partire da Lugano Sud a causa di un mezzo pesante in avaria. Sulla 2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona ancora traffico, come tra Lugano Nord e Melide. Disagi alla viabilità anche tra Agno e Ponte Tresa.
1: Previsioni del tempo.
6: Questa sera variamente nuvoloso con temporali sparsi, poi nella notte rasseneramento. Per quanto riguarda domani, abbastanza soleggiato e molto caldo con le massime sui 34 gradi.

A distanza di quasi 20 anni questa canzone mi blocca ancora in determinate situazioni, perché assieme a Cheerleader di Omi faceva parte di quel gruppo, quel gremio di canzoni che andavano per la maggiore a metà 2007 più o meno. I tempi erano questi qua, luglio 2007, quando il sottoscritto si trovava, adesso arriva anche la base, con calma, una roba per volta, che già fa caldo, quando il sottoscritto si trovava al beneficio del servizio militare e chiaramente queste canzoni qua andavano random sulla televisione che c'era nella salle à manger e che a colazione veniva accesa da quelli che preparavano, da quelli che erano di galba, come si diceva, e quindi dovevano svegliarsi ancora prima e mettevano su un po' di musica con questa televisione. E Mika ci ha accompagnato per le prime settimane durissime di esercito, durissime più che altro perché eri abituato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

diversi, ma il significato era lo stesso, i ricordi legati alla scuola reclute, soprattutto quelli musicali, appunto, il ricordo c'era Mika, c'era Omicron Cheerleader, c'era Rihanna, anche erano questi qua, cioè questi qua li ricordo particolarmente anche perché essendo in heavy rotation su quei canali musicali che c'erano all'epoca, praticamente ti bombardavano e li sentivi, non dico tutte le ore, ma quasi, quindi alla nausea praticamente, ma chi ha fatto la scuola reclute prima di me ha un'altra colonna sonora, nonostante anche lì ci fosse la radio, vuoi il televisore acceso su qualcosa che suonasse in continuazione della musica per dare un pochettino di ritmo, sempre che te lo lasciano tenere acceso. Comunque diciamo che alla fine degli anni 90 c'erano le Spice Girls, c'era Robbie Williams, e erano altri suoni che sono diventati dei classiconi. Dopo anche quelli che ho sentito io sono diventati dei classiconi. Ancora degli anni prima probabilmente c'era qualcuno che sentiva queste note risuonare. I Toto con Africa, era il 1982.

Quindi a Massimo diciamo che Africa dei Toto non ricorda la scuola reclute. Vabbè, sorvogliamo. Buonasera anche te Paolo. Avete parlato del problema in autostrada. Vedo che, cioè, sono passato poc'anzi e vedo che la situazione è ancora critica. Stiamo parlando in direzione nord. È ancora tutto bloccato con anche traffico in cantonale. Sì, è una vera e propria giungla di asfalto, gomme, carrozzerie. Vado a vedere che cosa. Allora, aiuto. Tra Ginestrerio e la galleria del Dosso di Taverne, colonna a causa di questo mezzo pesante in avaria. La corsia di destra è bloccata a ritardi fino a un'ora e dieci minuti. Tra Cadempino e Taverne il traffico fortemente rallentato. Qua siamo a Lugano, perché poi chiaramente si riversano sulle strade del centro. Via Clemente Maraini, sempre a Lugano, traffico fortemente congestionato. E in autostrada, sì, l'abbiamo detto, traffico anche a scendere, comunque verso l'Italia, partendo da Lugano Nord, a code su più tratti, un po' a tira e molla. Comunque il grosso del traffico questa sera è in direzione nord. Ottimo.

0: caos viario in questo venerdì pomeriggio, tutto bloccato andando verso nord in autostrada. Era stata riaperta una corsia perché c'era un camion in avaria nella galleria del Dosso di Taverne. Il traffico praticamente arriva fino a Mendrisio quasi, perché si circola su una sola corsia, ma si circola molto a rilento. In più anche quell'orario dove in tanti finiscono di lavorare e si è intasata anche la cantonale in direzione nord. Mi fate sapere che siete bloccati un pochettino ovunque. Sarà una serata di passione questa qua sulle strade della Svizzera italiana. Noi facciamo compagnia dopo questa pubblicità, canzone, poi giochiamo, dai.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Questa settimana alla Migros, 30% su tutto l'assortimento creme d'oro a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Tre comici, una notte, un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico. Summer Fan Festival 2026, sabato 1 agosto dalle 21 a Campione d'Italia. Accende l'estate con Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Stefano Migliazza. Ingresso gratuito con posti a sedere. In Piazza Roma a Campione d'Italia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Salone delle Feste del Casinò.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
1: L'infotraffico.
0: Sigla ufficiale, facciamo un punto vero perché qua la situazione è tragica. Traffico segnala via Swiss tra Genestrerio e la galleria del Dosso di Taverne, colonna in direzione nord a causa di un veicolo in avaria, un mezzo pesante sarebbe fermo all'interno della galleria del Dosso di Taverne. La corsia di destra è chiusa, vedo sulle webcam che su quella di sinistra si circola, ma il traffico è veramente molto molto molto intenso. Tant'è vero che appunto vi vedo incolonnati sul Ponte Diga, vi vedo incolonnati anche a Maroggia, siete incolonnati praticamente ovunque. Tanto traffico anche in direzione sud, vedo che i semafori sono accesi alla galleria della Collina d'Oro e quindi anche lì per dosare un pochettino il traffico, quindi questi qua sono i punti più caldi al momento. C'è anche tanto traffico nel Malcantone, da Agno verso Ponte Tresa, sul piano di Magadino, quindi zona Riazzino per andare verso Cadenazzo e poi alla rotonda del aeroporto di Locarno, anche lì il traffico è a tratti abbastanza intenso, e poi in uscita verso l'Italia alla dogana di Chiasso Brogeta.

0: È vero, si fa prima praticamente a leggere, a dire le zone dove sono libere. Poi Sara che dice: sono ferma da almeno 25 minuti tra Lugano Sud e Lugano Nord. Prima si procedeva a Passo Duomo, adesso siamo fermi. Magari, cioè non lo so, non ho indicazioni in tal senso. Magari stanno spostando il mezzo per quello che hanno ribloccato il traffico. Ciao Marti, sono partita a Novazzano poco dopo le 15.30, ora sono le 17.30 e non sono ancora arrivata alla Galleria del Dosso di Taverne. Oggi è un inferno, un disastro totale. Allora facciamo così, si gioca a 079 449 9537.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Possono partecipare tutti, anche coloro che giocano da casa, quindi non conta il più veloce, non è una gara di velocità, ma chi tra quelli che rispondono giusto, poi andremo a selezionare random qualcuno per portarsi a casa che cosa? Il nostro cappello di Radio 3i, quello che vi proteggerà dal sole nelle vostre vacanze, in montagna, al mare, ovunque. La domanda, riprendiamo da dove eravamo partiti all'inizio della nostra trasmissione. Si parlava del viaggio più lungo, del volo più lungo, scusate, mai completato senza scalo da un aereo. È durato 24 ore e 24 minuti. La notizia è di una manciata di giorni fa, 2-3 giorni fa. Il volo è partito dall'Australia e è atterrato a Tolosa in Francia. Io voglio sapere, l'aereo della Qantas, quante miglia nautiche circa ha fatto? Allo 079 449 9537, quante miglia nautiche ha percorso in una sola tratta senza mai toccare terra? 079 449 9537.

Justin Bieber featuring Daniel Caesar e Jivian con la loro Peaches, e la risposta giusta era circa 12.460 miglia nautiche. Mi ha fatto molto ridere, diceva miglia nautiche nessuna, sei volato. Ma si misura così anche la distanza, e di conseguenza la risposta giusta era 12.460. Adesso vado a tirar fuori tra quelli che hanno risposto giusto e ti contatterò, tu che avrai vinto. Stoppa i voti, stoppa, è arrivato l'ultimo messaggio, basta. Detto questo, noi ci ascoltiamo ancora una canzoncina. Ebbene sì, mamma mia, questa qua è veramente molto molto bella, fa tornare giovani, ci fa diventare un po' gangsta. Paradise era Cuglio, era il 1995.

ad Alma che dice: cosa è successo sulla cantonale Vezia a Cadempino, zona Vezia che è direzione Bellinzona, è tutto bloccato, è tutto legato a quel veicolo in avaria all'interno della galleria del dosso di Taverne, che chiaramente ha creato caos e scompiglio in autostrada e anche in cantonale. Tantissimo traffico in direzione nord questa sera. Dopo Julio con Gangsta Paradise, restiamo un po' in tema R&B e ci gustiamo questo Survivor della Destiny Child. I più, tipo Massimo, prima faceva riferimento a Toto, Africa dei Toto, si ricorderà il video sicuramente di Survivor della Destiny Child. In tanti se lo ricorderanno, era il 2001, vi rinfresco la memoria, ciao ciao.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio, i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il primo agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

Permangono fortissimi rallentamenti in direzione di Bellinzona a causa di un mezzo pesante in avaria nella galleria del Dosso di Taverne. Ma vi posso fare una domanda? Se qualcuno è passato di lì, ma mi dice le condizioni di questo mezzo? Come fa a essere ancora bloccato all'interno? Detto questo, sempre sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, anche qua c'è parecchio traffico. A Lugano, Riva Paradiso e via Clemente Maraini in direzione di Massagno, tra Cadempino e Torricella in direzione di Rivera, quindi anche sulla cantonale, anche qua sulla cantonale in direzione nord c'è parecchio traffico. Vedevo che c'è anche traffico zona Capo San Martino per arrivare chiaramente a Paradiso. Ecco, questa qua è la situazione, diciamo che da Genestrerio al Dosso di Taverne al momento via Swiss stima i ritardi in 1 ora e mezza. Ascoltiamoci un po' di musica, eh? Per forza, che così almeno ci passa. Questa è A Bar Song, lui Shabuzi, era uscito qualche anno fa, un paio d'anni fa, canzone veramente molto molto bella.

0: Sì, ce lo stavamo chiedendo in diversi, come fosse possibile che fosse ancora bloccato e poi all'improvviso arriva il salvatore di tutti. Grazie Dario. Sto andando verso Lugano, il camion l'hanno appena tirato fuori e sembra che si ricomincia a circolare. Speriamo, non diciamolo troppo forte. Completamente fermi in direzione nord, non ci si muove di un millimetro. Caldo, sì Sara, è vero, anche un caldo micidiale tra l'altro. Quindi bloccati sotto la stecca del sole. Comunque una giornata tra le peggiori della storia dal punto di vista climatico. Niente, io sono praticamente arrivato alla fine. Adesso inizierà anche la mia di Odissea, non come Travis Scott che vado a fare le foto a Bellinzona, ma dovrò tirarmi in su e quindi mi getterò nel traffico a mia volta e niente, ormai bisogna prenderla così, è difficile, è molto molto difficile, però non possiamo farci niente. Detto questo, io vi lascio, tra poco ci sarà il TG, Ticino News, quindi l'appuntamento informativo, più tardi ci sarà il Luchino a tenervi compagnia, io torno domani mattina, festeggeremo assieme, apriremo domani mattina assieme con la trasmissione del 1° agosto, giorno di festa nazionale. Mi raccomando, non fare i fuochi, attenzione, bisogna fare un'attenzione micidiale. Detto questo, andate a vedere tra l'altro il video della polizia cantonale di Zurigo, che c'è questo ragazzo qua, l'hanno fatto per Instagram, che è lì che sta per accendere un razzetto e ci sono due pompieri che con gli idranti lo innaffiano spegnendo tutto. Fa molto molto ridere e poi dicono: attenzione, vi guardiamo, non fate delle scemate. Io vi lascio, vi auguro una splendida serata, un buon ritorno a casa. Sì Jerry, c'hai ragione, ma non posso leggere il messaggio in radio, mi spiace. Ciao a tutti, ciao anche alla Barbara, ciao, buona serata, ci risentiamo domani mattina.
1: Anche venerdì.

0: Questa è Radio 3i. A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Sono quasi le 18.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News, sera.
9: Lega riunita in assemblea questa sera ad Arbedo Castione, riflettori puntati sulle strategie elettorali dopo le dimissioni di Zali. Sul tavolo anche la questione dell'alleanza con l'UDC, probabile che il tema venga sollevato, commenta Piccaluga incitando «la Lega deve ripartire e rinnovarsi». È rimasta ferita una donna che in Riviera stava facendo canyoning. Le lesioni non dovrebbero essere gravi. L'infortunio è avvenuto poco dopo che una 52enne è deceduta praticando lo stesso sport a Claro. Si avvicina il 1° di agosto e con esso anche i festeggiamenti che porteranno Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Ma come si organizza la visita di una consigliera federale? Ce lo spiega il sindaco Samuele Cavadini, che sentiremo tra poco. Entrare virtualmente nell'antico villaggio medievale e partecipare alla vita quotidiana del XIII secolo. A Tremona, oggi più di ieri, è possibile farlo grazie a dei particolari occhiali 3D, una delle novità pensate per celebrare i 10 anni del parco archeologico. Il Bellinzona, per voce del suo allenatore, annuncia lo sblocco dei trasferimenti. La FIFA avrebbe liberato dal vincolo i Granata, che possono tornare ad operare sul mercato. Troppo tardi in vista di domani per la prima Lega Promotion. Chi scenderà in campo al comunale? Questa sera variamente nuvoloso con temporali sparsi, domani abbastanza soleggiato e molto caldo con a basse quote, temperatura massima sui 34 gradi. Buonasera, ben ritrovati con Ticino News, ore 18 in primo piano. Andiamo subito ad Arbedo Castione, dove tra poco la Lega si riunirà in assemblea. Un momento molto atteso dopo il terremoto politico abbattutosi su Claudio Zali. Ma per capire che aria tira, noi ci colleghiamo in diretta con Laura Milani. Buonasera Laura, a te.
10: Buonasera a tutti, sì, un momento atteso che però era già stato programmato molto prima di quanto avvenuto appunto negli scorsi giorni, ciò che ha portato, lo sappiamo, alle dimissioni di Claudio Zali. Alle mie spalle vedete una sala ancora relativamente vuota, questo perché a quanto pare la situazione sulle strade in Ticino non è delle più facili e moltissimi tra i soci che dovrebbero appunto recarsi qui ad Arbedo Castione attesi per questa assemblea si trovano bloccati lungo l'autostrada. Posso anche testimoniarlo in prima persona, io stessa ci ho messo un'oretta ad arrivare qui da Melide. Però ecco, dicevo, un'assemblea che era già in programma con anche all'ordine del giorno appunto la questione delle strategie elettorali, che appunto si doveva capire se correre da soli, non da soli, se ratificare i nomi dei consiglieri di Stato risultato uscente o no, poi è successo quello che è successo. Allora noi poco fa abbiamo parlato con il coordinatore Daniele Piccaluga, chiedendogli innanzitutto come si è preparato alla serata di questa sera, alla luce di quanto appunto successo.
11: Ma l'assemblea di stasera comunque mantiene l'ordine del giorno che aveva prima di queste settimane dove siamo arrivati alle dimissioni di Claudio. All'interno di questa assemblea riporteremo l'espulsione di Eulo Alberti, in quanto per un cavillo legale abbiamo dovuto riprocedere con questa decisione all'interno dell'assemblea, e chiaramente poi tematizzeremo, come era l'ordine del giorno ed è mantenuto, la strategia da effettuare per le prossime elezioni.
10: Si tratta di un duro colpo per il movimento, come pensate di affrontarlo?
11: Ma è chiaro che in primis mi aspetto e spero di vedere una sala piena, vuol dire una voglia di confrontarci, una voglia di tematizzare tutto, di dirci tutto quello che secondo me adesso è importante farlo. Io dico sempre che la base è importante ascoltarla, e stasera sono convinto che ci sarà una bella possibilità di discorso. Come ripartire? L'ho detto a più riprese, il passo indietro di Claudio Zali non è un passo indietro della Lega. La Lega oggi deve avere comunque la volontà di ripartire, senza dimenticare però anche quanto di buono fatto in questi anni da Claudio Zali.
10: Nei giorni scorsi lei e anche da parte dei vertici dell'UDC avete scartato l'ipotesi di correre insieme alle cantonali Zali o non Zali, però sicuramente all'interno della Lega c'è chi preme ancora per andare in questa direzione. E come sarà affrontato il tema stasera?
11: Ci sarà, come detto, il punto delle strategie per le future elezioni cantonali, e all'interno di questa trattanda sarà sicuramente tematizzata anche questa possibilità. Ricordo però che ad oggi al sottoscritto di comunicazioni diverse ufficiali non ne sono arrivate, e pertanto mi baso ancora sulla scelta fatta dell'UDC qualche settimana fa, che è la volontà chiara di correre da soli.
10: E qual è la sua di volontà?
11: Ma io sono pronto ad ascoltare tutte le correnti e ad ascoltare e comprendere quali possono essere le varie idee e pensieri che ci sono all'interno della nostra base. È chiaro che Daniele Piccaluga vuole una Lega forte, vuole una Lega combattiva. Se sarà con l'UDC o meno, per me comunque resta sempre la Lega il focus principale.
10: Una Lega che sappiamo avrà sicuramente in lista il nome di Norman Gobbi, a questo punto non avrà più il nome di Claudio Zali. Sugli altri profili che cosa può dirci già ora? Per esempio il suo ci sarà?
11: Ma è chiaro che stasera metteremo all'interno della base la garanzia che Norman Gobbi sarà su questa lista, quindi mi auspico un totale appoggio in questo senso, ed era comunque l'obiettivo dell'assemblea di stasera. Per quanto riguarda gli altri nomi, il mio o altri nomi, come detto, potrebbero esserci anche delle possibili discussioni con l'UDC se l'assemblea dovesse andare in questo senso, quindi mi sembra un po' prematuro fare nomi o speculazioni su dei nomi possibili all'interno della lista.
10: E sull'unico nome citato da Daniele Piccaluga posso dire che Norman Gobbi ancora qui ad Arbedo Castione non è arrivato, in compenso stanno iniziando ad arrivare i primi rappresentanti del movimento, ad esempio alcuni municipali. Abbiamo visto Mauro, c'è stato un piccolo momento di... Può passare. Dicevo che le persone stanno arrivando proprio in questi istanti, abbiamo prima visto Mauro Minotti, municipale di Bellinzona, Stefano Tonini, municipale di Chiasso, e vabbè, si attende, anche se appunto questa assemblea sarà un pochino ritardata. Comunque mi sembra al momento un clima abbastanza disteso, ovviamente non sapremo mai come sarà la discussione vera e propria in prima persona, perché come sempre l'assemblea si terrà a porte chiuse, però ecco, insomma, cercheremo un po' di testare tutti gli umori. Peraltro domani la Lega comunque incontrerà anche la base in occasione dei festeggiamenti del 1° d'agosto, e sicuramente Daniele Piccaluga appunto si rivolgerà a tutti spiegando un po' quanto emerso questa sera. Noi saremo anche domani presenti per raccontarvelo. Barbara, a questo punto direi che la linea può tornare a Melite.
9: Grazie mille Laura Milani, noi proseguiamo con la cronaca con due distinti incidenti avvenuti nelle scorse ore nel Sopraceneri, entrambi durante un'attività di canyoning.
12: Due infortuni sportivi in meno di 24 ore, uno con esito letale. In entrambi i casi le vittime sono donne. Questa mattina, ha riferito Rescue Media, i soccorsi sono intervenuti in Riviera, dove verso le 11.15 una torrentista è rimasta ferita, apparentemente in modo non grave. Sul posto anche un elicottero della Lega e la polizia per gli accertamenti del caso. Ben diverso il destino della 52enne belga deceduta ieri nel pomeriggio. La donna è caduta per circa 10 metri mentre stava praticando il canyoning nel Riale Censo a Claro insieme a un gruppo di persone. Proprio i compagni hanno lanciato l'allarme, iniziando anche le manovre di rianimazione. Trasportata a valle dal soccorso alpino svizzero e dalla Rega, la 52enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Non è la prima volta che il Ticino si confronta con incidenti, anche letali, legati a questa pratica sportiva, tanto amata quanto insidiosa, e che in sostanza prevede la discesa a piedi di tratti di corsi d'acqua montana. Sul portale dedicato Ticino Turismo mette in guardia: il canyoning non è uno sport individuale ma di gruppo, e per praticarlo è necessaria una buona attrezzatura. Infatti i pericoli non sono da sottovalutare. Di qui l'invito a rivolgersi ai club sportivi organizzati. Sarà compito della polizia chiarire in entrambi i casi i motivi degli infortuni.
9: Si attendono ospiti illustri in Ticino in occasione

0: la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
1: Insomma, tutto pronto a Mendrisio per una visita che ha l'aria di essere un appuntamento a modo suo storico. L'entusiasmo nel borgo è palpabile, ma come si organizza la visita di un consigliere federale? Abbiamo incontrato il sindaco Samuele Cavadini nel municipio del capoluogo Momò.
2: La cosa è nata anche perché la consigliera federale voleva comunque cercare, diciamo così, una località forse un po' più italofono, non così scontata, e rispettivamente avevamo anche un collaboratore della consigliera originario di Mendrisio che, diciamo così, ha portato avanti dei buoni uffici affinché questa visita potesse avvenire.
1: Anche dei contatti informali non hanno guastato, insomma. Il risultato è un appuntamento, quello di domani, che non si verificava da decenni a Mendrisio, ci viene detto. Più frequenti invece negli scorsi anni le visite legate a cantieri o eventi puntuali. Di nuovo Cavadini.
2: Noi abbiamo avuto il privilegio di avere il Consiglio federale in corpore nel 2022 nell'ambito della giornata del Presidente della Confederazione, che allora era l'onorevole Ignazio Cassis, ed erano venuti qui un giorno in visita. Era una giornata particolare con tutto il Consiglio federale, che ha potuto anche incontrare la popolazione. Poi qualche anno prima, quando c'è stata l'inaugurazione della Mendrisio Varese, era venuta l'onorevole Leuthard, e poi nel 2009, quando ci sono stati i mondiali di ciclismo, adesso non saprei citare gli allora consiglieri federali che sono arrivati in città, ma erano passati almeno due o tre consiglieri federali nell'ambito dell'evento.
1: Tutti appuntamenti che richiedono misure di sicurezza particolari in collaborazione tra autorità cantonali e federali. A livello logistico c'è però anche una novità: i festeggiamenti quest'anno trovano infatti una nuova casa.
2: Abbiamo deciso di dare un luogo per certi aspetti anche più significativo, il parco di Villa Argentina e la villa dove anche sede l'Accademia, provando a cambiare la ubicazione abituale che era dietro il museo d'arte. Insomma, proviamo, vediamo, questa è anche un'occasione per sperimentare cose nuove.
1: Tutto pronto quindi per delle celebrazioni, quelle di domani, che avranno un ospite speciale, una nuova sede, ma che non rinunceranno alla tradizione. Di nuovo Cavadini.
2: Diciamo che abbiamo mantenuto comunque la tradizione, quindi l'evento inizierà alle 17.30, alle 18 ci sarà il discorso della consigliera federale, e poi dalle 18.30 ci sarà comunque un rinfresco alla presenza anche della consigliera, e poi continuerà la festa con musica e griglia organizzata dal gruppo Urani, che da sempre organizza la celebrazione del 1 d'agosto in città.
3: Il 1 di agosto è anche convivialità. Domani, come da qualche tempo a questa parte, diverse aziende agricole cantonali organizzano i brunch in fattoria, un momento importante per avvicinare la popolazione a questo settore. Sentiamo dunque Sam Genini, segretario dell'Unione Contadini Ticinese.
4: Ma c'è un grandissimo entusiasmo, quello sì. Abbiamo una cinquantina di aziende agricole del Ticino e del Moesano che si sono annunciate e siamo molto contenti, però ecco, ci sono ancora dei posti disponibili in alcune aziende, bisogna informarsi, chiamare e fare la prenotazione, però ecco, penso che sia un evento che c'è ogni anno, che è importante per le aziende agricole, per tutto il settore, per far conoscere i prodotti prima di tutto, però non solo, si fa anche conoscere la fattoria, si può fare delle visite guidate, vedere chi ci sta dietro anche al prodotti che mangiamo, e questo è sicuramente molto significativo e importante, oltre all'occasione anche di sicuramente gustare dei piatti prelibati regionali e che sono buonissimi.
3: Insomma, un modo per far conoscere il lavoro quotidiano di chi è attivo nel settore primario, comunque confrontato con un momento difficile, penso ad esempio alla siccità. Com'è ad oggi la situazione?
4: Abbiamo cercato anche con l'aiuto della sezione agricoltura del cantone di trovare almeno dei piccoli correttivi, di trovare delle soluzioni almeno temporanee, però come in tutta la Svizzera la situazione quest'anno è veramente veramente grave, ci sono appunto una siccità da record, delle temperature record, e stiamo facendo veramente molta fatica. Proprio domani anche a livello federale usciranno, magari speriamo, dall'Ufficio federale dell'agricoltura delle informazioni anche sui dazi, sul foraggio da importare. Siamo sì preoccupati, però lavoriamo ogni giorno per cercare di trovare delle soluzioni, anche per esempio a livello finanziario, per far sì che non diventa una catastrofe ancora di più di quello che è già.
3: Il parco archeologico di Tremona compie 10 anni di vita e celebra rinnovando la propria offerta con importanti novità per rendere la visita ancora più coinvolgente e accessibile a tutti. Giorgio Doninelli.
5: Assieme

0: Daria Verga, archeologa e mediatrice culturale, saliamo sulla collina che sovrasta Tremona e ci introduciamo nell'antico villaggio medievale. Passeggiamo attraverso i viottoli, entriamo nelle case, visitiamo la bottega del fabbro e partecipiamo alla vita quotidiana del XIII secolo. Un viaggio nel passato reso possibile grazie alla realtà aumentata, con una novità studiata per celebrare i 10 anni del locale parco archeologico.
1: La novità è che il nuovo modello di occhiali che è stato introdotto in questa stagione permette anche la visione da parte dei bambini e di un pubblico appunto in età scolastica, e soprattutto questa possibilità è stata sviluppata con l'introduzione di Zanes, che è questo giovane abitante del villaggio medievale di Tremona, che accompagna i piccoli visitatori alla scoperta del suo villaggio e del modo in cui ha vissuto qui nel Medioevo.
0: Il percorso, disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese, strizza l'occhio anche ai turisti, con un supporto digitale che arricchisce la percezione sensoriale del luogo e valorizza ulteriormente il patrimonio storico.
1: Permette di far parlare i muri, mi viene da dire, e permette a tutti di rivivere, di rientrare nelle case di Tremona come se fossero ancora abitate, quindi permettendo di rendere accessibile a tutti, al pubblico, dei dettagli che spesso e volentieri altrimenti rimarrebbero confinati un po' solo agli specialisti, agli archeologi, agli storici, a chi si occupa di studio del passato.
0: Un passato che a Tremona è letteralmente riaffiorato. Il bosco aveva infatti cancellato ogni traccia dell'insediamento medievale e solo 3 decenni di scavi sulla sommità della collina hanno permesso di riportare alla luce le mura di oltre 50 edifici del castrum.
1: Questi edifici sono stati scavati singolarmente da archeologi e da volontari e hanno permesso di riportare in vita una serie di oggetti e testimonianze che ci aiutano a ricostruire il passato della collina, che non è solo il passato che vediamo noi oggi, quindi legato al Medioevo, ma che affonda le sue radici addirittura fino al Neolitico.
0: Chi invece fosse poco avvezzo alla tecnologia o volesse vivere il parco esclusivamente con i propri occhi può fare affidamento sui tradizionali pannelli illustrativi, anche loro utili a capire come si viveva, ma anche come si moriva, nella quotidianità medievale.
2: Adesso è il momento dello sport con Stefano Sala.
3: Buonasera, buonasera Barbara. Partiamo da una notizia triste, l'abbiamo detto già oggi al 12, anche se qualcuno nei giorni scorsi lo aveva annunciato un po' con troppa fretta, perché poverino Franco Baresi stava davvero male, ma era ancora vivo purtroppo, però è mancato. Leader silenzioso del Milan degli anni d'oro, un giocatore veramente di grande spessore, ha giocato contro il nostro Cubi, che ne ha tracciato un ricordo.
4: Lui aveva una velocità, io non riuscivo ad andargli via, solo in qualche circostanza, ma era difficile andargli via perché giocava anche molto bene tatticamente, quindi aveva questa falcata sua che magari i primi metri riuscivi ad andargli davanti, ma poi ti riprendeva sempre in qualunque modo, nel suo modo di stare in campo, nel suo modo di correre, e riusciva sempre, era come un polipo, arrivava sempre dappertutto. Ha segnato soprattutto la mia infanzia, no? Perché io lo seguivo molto quando ero a Bellinzona, e poi dopo sono andato a Servette, e poi un giorno me lo ritrovo davanti in campo in due circostanze. Una persona molto corretta. Sono triste per questa notizia qui, sinceramente, anche perché è venuto a mancare molto giovane, 66 anni non sono pochissimi. Io ho solo dei bei ricordi, perché è sempre stato un galantuomo in campo, è sempre stato gentile con me, mi ha anche preso in giro perché abbiamo fatto una partita a Milano contro il Milan, la partita finisce Milan-Bologna 6-0, dopo la partita viene vicino a me sorridendo e mi dice: senti, mi tocca farti pagare il biglietto perché la partita l'abbiamo guardata assieme, no? Ecco, ci sono stati 5 minuti della partita dove ho toccato qualche pallone, poi assieme a lui abbiamo guardato Van Basten e compagnia a fare 6 gol. In campo io l'ho chiamato il vigile, la partita era andata, la partita finì 1-1, io feci anche il 2-1, non ero in fuorigioco, lui alzò il braccio, guardaligne, purtroppo ha alzato la bandierina, e lui aveva anche questa forza nel influenzare gli arbitri, ecco. però non l'ha mai fatto in modo disonesto, è sempre stato molto onesto, poi alzava questo braccio, in quel periodo lì andava anche di moda e gli arbitri abboccavano, ecco.
3: Questo è il ricordo del nostro Cubi Lugano, che sarà impegnato domenica al Lezzi Grund contro il Grasshopper. Abbiamo sentito Mattia Crocitorti.
5: Beh, una squadra che è riuscita a pareggiare a Losanna vuol dire che è una squadra che ha sicuramente del valore in rosa. Evidentemente sono tanti giocatori della passata stagione che da 2 anni che fanno gli spareggi, riescono comunque a cavarsela sempre, dunque il carattere non gli manca, hanno anche delle qualità che non sono poche. E poi noi dobbiamo andare a sfatare un campo dove negli ultimi 2 anni abbiamo fatto tanta fatica a portare a casa dei risultati. Siamo riusciti con lo Zurigo, siamo riusciti un po' meno contro di loro, e dunque faremo di tutto per vincere la partita, perché sappiamo che comunque è quello che vogliamo.
3: Vero a letto, Barbara in copertina, TMS sbloccato per quanto riguarda il Bellinzona, lo conferma il suo allenatore.
6: Già lunedì si era risolto, abbiamo avuto un 20 minuti di euforia che poi purtroppo è svanita velocemente, e adesso sì, adesso da ieri pomeriggio praticamente non c'è più questo blocco e di conseguenza possiamo operare senza neanche però la fretta di dover per forza completare la squadra, perché il mercato comunque è lungo.
3: C'è anche un discorso di regolamenti, ovvero che per tesserare un giocatore per la prima promotion ci vogliono più giorni rispetto a l'oretta magari che a volte serve in Super League, quindi anche per questo motivo ci sono dei dubbi su chi schiereranno i Granata domani all'esordio contro il Bavois. Sentiamo sempre Pargalia, intervistato oggi da Letizia Ricciardi.
6: La squadra che scenderà in campo domani ancora in questo momento non è ancora definita, per il semplice momento non è tattica, non è pretattica, è perché proprio dobbiamo vedere chi si riuscirà a tesserare per domani, quindi di conseguenza ancora non abbiamo un 11 di partenza o neanche un 18 che sono poi i giocatori che verranno alla partita, quindi a questa domanda ancora non posso rispondervi.
7: Eventualmente ci sarebbero i ragazzi del settore giovanile?
6: Sì, anche lì però è una scelta un po' particolare, perché i ragazzi del settore giovanile che possono partecipare a questa partita sono quelli che hanno compiuto 15 anni, già compiuto 15 anni, non hanno compiuto 16 anni, quindi noi onestamente siamo un po' in difficoltà, perché anche fisicamente questi bambini, questi ragazzini dovrebbero confrontarsi contro adulti che vengono qui per vincere la partita e non penso che guarderanno in faccia l'avversario e dire beh, è un bambino, non gli entro, piuttosto che... Quindi noi come scelta vorremmo assolutamente evitare di dover essere costretti a far giocare i nostri quindicenni.
3: Campionato di prima promotion che ovviamente inizia nel fine settimana, abbiamo parlato del Bellinzona che gioca domani sera nell'edizione che ci sarà tra 24 ore circa, vi presenteremo anche le altre 2 squadre, ovvero Lugano Under 21 e il Paradiso. Per lo sport è tutto.
2: Grazie mille Stefano Sala, adesso è il momento di aprire un'altra rubrica, la rubrica Click, questa sera curata da Gianluca Albisetti, che parte con la fresca pubblicazione del nuovo singolo di Travis Scott, il cui videoclip è stato girato a Bellinzona.
8: Buonasera anche da parte mia. Sì, finora avevamo avuto solo un assaggio di questo video, ora è stato pubblicato in maniera completa. Castelgrande, dunque, è il teatro, lo vediamo da queste immagini del singolo di Travis Scott nel videoclip pubblicato nelle scorse ore. Vediamo la corte interna, il corridoio di accesso da Piazza del Sole, passando per alcuni scorci delle mura. La canzone si intitola When I'm Home, diretta dallo stesso Scott, conta la collaborazione di vari artisti e fa parte della colonna sonora dell'Odissea di Christopher Nolan. La visita del popolarissimo attore e cantante americano in Ticino aveva suscitato grande clamore nelle scorse settimane. Oltre alle diverse aree dei castelli che vediamo in questo video, il progetto ha interessato infatti anche altre aree del nostro cantone.
2: Intanto divide neanche poco il tentato bacio del cantante Usher verso una sua fan.
8: È corretto ed è molto controverso. Andiamo con ordine. Il noto artista, appunto, R&B Usher si stava esibendo a Nashville. Allora chiamo le immagini che le vediamo in questo momento. A un certo punto ha invitato una fan sul palco e ha provato a baciarla. Come mostra il video, la giovane si è spostata visibilmente anche a disagio. Lui si è dunque fermato e l'ha invitata a scendere dal palco, dicendo alla folla presente di aver capito che la donna non voleva stare in sintesi insieme a lui. Il video è stato appunto pubblicato in questi giorni sui social ed è scaturita una forte polemica.
2: Intanto prosegue l'intensa fase eruttiva dell'Etna, spinta anche dai forti venti.
8: Sì, le immagini che vedremo in questi istanti e quelle qua di questa notte ci mostrano soprattutto l'attività effusiva nell'alto settore della Valle del Leone. L'evento rientra nel periodo di ripresa dell'attività vulcanica intrapreso a fine giugno. In questa fase eruttiva gli esperti hanno osservato soprattutto l'emissione di ceneri e brandelli di magma incandescenti. Non si sono registrate, va detto, gravi ripercussioni sull'aeroporto di Catania. Alle prime ore di questa mattina il tremore vulcanico è bruscamente diminuito.
2: Grazie mille Gianluca Albisetti per queste notizie che ci hai portato, a voi invece grazie per l'attenzione, siamo in chiusura.
9: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: E a condurre Sere d'estate ci sono io, Luca Ventura. Buonasera, benvenuti e bentrovati fino alle 21 con voi. Ce la raccontiamo un pochino e soprattutto ci facciamo compagnia a vicende in questo ultimo giorno del mese di luglio. Ultimo giorno che ci permette di pensare anche al primo di agosto, che ovviamente per la maggior parte della gente significa grigliata, significa stare insieme e rilassarsi soprattutto. Per cui diciamo che possiamo anche raccontarci che cosa avete preso, quali saranno i propositi per domani, se magari avete anche una piscina per farvi un bel bagno e rinfrescarvi tra un pranzo e una cena che potrebbero essere anche abbastanza abbondanti. Quindi se avete voglia così mi trovate allo 079-449-9537, che è il numero di WhatsApp della radio, proprio per interagire con noi. Stasera mi pare che ci sia il costume di Radio 3i da regalare, però devo ancora controllare bene, quindi orecchio alla radio, rimanete sintonizzati con noi fino alle 21. Si parte con Ne-Yo, One in a Million.

Cello in strada, e giustamente noi dobbiamo aiutarvi con la viabilità, a farvi sapere quanto rimarrete in coda, perché sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Bellinzona, a causa di un mezzo in avaria che c'era in precedenza, Via Suisse ha stimato in questo momento, è arrivata proprio la segnalazione, 1 ora e 10 minuti di ritardo, che sono veramente tanti, sia per l'ora sia per il tratto di strada che solitamente verso nord non ha poi così tanti disagi. Per cui ripartiamo da questo, ripartiamo dal disagio che c'è in direzione nord. Non vi preoccupate, Radio 3i c'è, in questo caso vi diamo una mano e vi forniremo tutto quello che è utile da parte nostra. A Lugano su Riva Paradiso, via Clemente Maraini e via Sorengo in direzione di Massagno, anche qui presenta un po' di traffico, e anche da Cadempino a Torricella Taverne in direzione di Rivera. Al Gottardo ci sono poi code di 20 minuti circa, ricordandovi che la corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, è in direzione sud tra Vassen e Göschenen, invece qua 2 km sempre 20 minuti di attesa. Sì, c'è tanto traffico, me lo state scrivendo su WhatsApp, intanto io vi ringrazio ovviamente per questo supporto, per questo aiuto da parte vostra, teniamoci un po' compagnia a vicenda. L'unica cosa che posso fare dalla mia è farvi ascoltare veramente tanta buona musica, che non vi faccia mandare a quel paese tutto, perché sì, per esempio saluto il mio amico e collega Riccardo Vassalli, che in questo momento è nel traffico. Lui per esempio ha una partita di calcio e non so se ci arriverà, perché 1 ora e 10 minuti di traffico sono veramente tanti. Per cui voi pensatelo un po' così: Radio 3i uguale traffico uguale aiuto a voi che siete nel traffico proprio pieno, un casino. Vi regalo la nuova canzone di Taylor Swift ora.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift su Radio 3. Ancora buon venerdì sera a tutti. C'è un messaggio audio di un nostro ascoltatore che ci diceva questo, più che altro per quanto riguarda la cantonale. Vai Cristian.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
1: Ho appena passato l'autotriss a Taverne, ma a guardar giù l'autostrada si muove la colonna. Quello che non si muove è sulla cantonale. Siamo fermi da almeno mezz'oretta da Lamone.
0: Ok, grazie per la segnalazione. Quindi, se ho capito bene, traffico un po' a fisarmonica, stando alle segnalazioni di Via Swiss in autostrada, mentre la cantonale è un po' pienotta. Mi fate sapere, dai, così almeno lo facciamo sapere a tutti, e soprattutto quelli che si stanno mettendo in macchina in questo momento, che vanno solamente ed esclusivamente a infilarsi lì e non uscire più per un po' di tempo, ok? Intanto, se avete anche altre segnalazioni che non riguardano la viabilità, potete scriverlo, non è vietato, cioè non parleremo solo di viabilità in queste due ore. Sì, e purtroppo il problema c'è e non possiamo far finta di nulla, però possiamo anche, diciamo, dare retta ad altre persone che hanno altre cose da raccontarci, come per esempio i piani per questo venerdì sera o, ancora meglio, per domani, il primo di agosto. Per farti felice!
2: Per farti felice! L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: felice.
1: E infatti i messaggi stanno arrivando. Sentiamo questo ascoltatore. Allora, ne ho ascoltato metà, mi fido, eh. Vai.
2: Ciao, ciao Luca.
1: Ciao.
2: Ti confermo, autostrada dalla galleria di San Nicolao fino a dopo l'ingresso di Lugano Nord, direzione nord.
1: Pieno,
2: autostrada
1: pieno.
2: Praticamente fermi, bloccati. Okay. Una coda unica da San Nicolao fino a appena dopo Lugano Nord, l'ingresso di Lugano Nord. Ciao e buona serata a tutti, sono Alessandro.
1: Ciao Ale, buona serata a te, grazie.
3: Questa è Radio 3i. Yeah. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Are You Gonna Be My Girl? Questo pezzo incredibile dei Jet Radio 3. Buon venerdì sera ancora da Luca Ventura, a chiarire un po' i problemi che ci sono in direzione nord. Lo so che in tanti magari non sono nel traffico, non gliene frega nulla, però in realtà noi per una giusta causa stiamo ripetendo quali sono i problemi e stiamo facendo ascoltare anche gli audio degli ascoltatori. Immedesimatevi un po' in queste persone che sono nel traffico anche da 2 ore. Qualcuno mi ha scritto 2 ore per fare Chiasso Lugano Sud, saluto Gregorio in particolar modo. C'è un audio di Antonella.
1: Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Allora, da Mendrisio, sono ora sulla cantonale, si vede l'autostrada, tutto bloccato, in più si stanno riversando sulla cantonale,
0: sì.
1: E anche la cantonale sta cominciando a rallentare.
0: Poi saluto anche Ele che dice: posso confermarti che in autostrada già dall'altezza di Mendrisio inizia la colonna direzione nord. Cristian che dice: ciao Luca, da almeno la galleria del Cenere in direzione nord, traffico intenso ma va, buona serata e buon lavoro. Quindi c'è uno spiraglio di speranza per qualcuno. C'è Paolina che dice questo:
2: Ponte di Melide, a parte che lo vedete anche voi, sud verso nord è tutto fermo.
0: Ciao Paolina, grazie per la segnalazione. Sì, lo vedono gli altri, perché io l'unica cosa che vedo qua sono le luci dello studio e non posso lasciare tutto in automatico qua e uscire. Quindi vabbè, mi fido di quello che dite voi. Comunque, per quelli che se lo sono perso, noi prossimamente, nei prossimi minuti, regaleremo il costume di Radio 3. Lo dico così almeno lo sapete un po' tutti, è una taglia da bambino. Magari non siete ancora andati in vacanza, magari andrete nelle prossime settimane. Magari il vostro bimbo ancora non ha un costume nuovo o ne ha già qualcuno, ma quello di Radio 3 è un'altra cosa. Arancione con le scritte bianche, proprio bello, bello, bello da sfoggiare. Sai che a me lo guardavano tutti in spiaggia in questo mese dove sono riuscito a fare le vacanze? Guardavano tutti il costume a bocca aperta. Poi guardavano la panza sopra e la chiudevano.

1982, noi siamo quelli di Radio 3 con i Duran Duran, questo pezzo meraviglioso della storia della nostra radio. Le 18:54. Voi lo sapevate che una delle prime canzoni che fu fatta di questo brano si intitolava Emi a Gogo. Oh, meno male che hanno messo Rio alla fine, perché Emi a Gogo poteva essere, non so, uno che beveva troppo, oppure un modello di bicicletta, brutto, bruttissimo però. E quindi Rio era anche un po' più accattivante, no? Come nome. E Simon Le Bon, ricordo che raccontò appunto questa creazione di questo brano parlando un pochino di questa cameriera che era stata vista in un ristorante di Birmingham e iniziò praticamente a descriverla sul retro di un tovagliolo, no? E poi da quell'immagine nacquero le prime strofe della canzone. Va bene, questo è un piccolo excursus che ci ha portato fuori rispetto al tema principale, che è la viabilità. Lo sappiamo, ci sono ancora lunghe code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la galleria della Collina d'Oro in direzione di Bellinzona a causa di un precedente mezzo pesante in avaria. Poi ci sono disagi anche a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno e da Cadempino a Torricella Taverne in direzione di Rivera. La musica della nostra sera d'estate con Bruno Mars.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
6: Sono le 19.
7: Infotraffico.
6: Per quanto riguarda il traffico, 1 ora e 20 minuti la stima fatta da parte di Via Swiss sulla A2 tra Genestrerio e la Galleria del Dosso di Taverne, dove ci sono chiusure intermittenti di breve durata delle gallerie e quindi traffico fortemente rallentato e congestionato. Ci sono disagi ancora in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato fino a 10 minuti. La stessa stima è fatta in direzione sud sulla 2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. Strada tra Cadempino e Taverne, anche qui un po' di traffico congestionato, disagi tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni, qua si prevedono lunghi ritardi. Disagi anche sulla strada tra Paradiso e Lugano e infine in via Clemente Maraini, anche qui traffico congestionato.

fortuna per sostenere un sacco di bambini, di ospedali, interventi di soccorso. Insomma, lo abbiamo visto anche nel film Michael. Visto, lo abbiamo in tanti, secondo me. Numeri incredibili. Arriverà anche la seconda parte. Ovviamente, secondo me, tutti quelli che hanno visto la prima parte andranno a vedere anche la seconda. Promosso a pieni voti per quanto mi riguarda. Com'è promosso anche questo disco dell'estate degli Another? Si chiama Talk to You.

Allora, per chi me lo sta chiedendo, il costume lo regaliamo dopo la prossima pubblicità, ok? Qualche minutino, poi rientriamo e si gioca in modo molto tranquillo. Per chi mi sta chiedendo invece che cosa è successo verso nord, ci sono disagi perché c'è stato un incidente, ma questo già un'oretta fa, forse anche di più, per un mezzo pesante in avaria. E quindi troverete un po' di traffico da Genestrerio alla Galleria del Dosso di Taverne, magari un po' a fisarmonica, però nell'ultimo tratto, chiaramente per chiusure intermittenti di breve durata della galleria, sarete tutti in coda.

0: Veramente San Giovanni, Radio 3, 19, 16 minuti. Qualcuno mi manda anche qualche meme legato alla viabilità, legato a noi che arriviamo sul traffico in modo quasi in tempo reale, eh? Grazie anche a voi che ci mandate le segnalazioni, come lui che ci dice questo.
1: Luca, ce n'è uno anche fermo sulla strada, diciamo a 150 metri dalla galleria, la prima galleria.
0: Tiralo su, tiralo
1: altro
0: su.
1: Altro rallentamento.
0: Caspita, ma adesso bisogna sdrammatizzare un pochino, però la situazione è veramente seria, perché in direzione nord, dicevo prima, ritardi fino a un'ora. Cioè io immagino tutte le persone che hanno pianificato la loro serata in funzione del viaggio in macchina, e questo viaggio in macchina magari gli impedisce di arrivare sul luogo di incontro, ed è un problema, veramente un grosso problema. Ah, che dire? Beh, posso dirvi che c'è una canzone molto bella di Angun, 2004. Questa è una delle canzoni che suonavamo più spesso in quegli anni. Si chiama Undress Me.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: On top of the world, Imagine Dragons, Radio 3. Buon venerdì sera ancora da parte di Luca Ventura con voi fino alle 21 in questo programma che si chiama Sera d'Estate. Potremmo rinominarlo solamente per oggi Sera sulla 2 direzione nord, perché effettivamente la maggior parte degli ascoltatori ci stanno scrivendo proprio da lì, incolonnati, pensate un po' alle stime di Via Swiss, per un'oretta. E allora c'è qualcuno che scherza, improvvisa su qualcosa, no? Perché effettivamente quando sei nel traffico pensi a un sacco di cose, cioè lì parti con la testa, non ti fermi più. Lei ci
1: ciao
0: dice
1: Luca,
0: questo. Ciao.
1: Colonnata come tanti, ma stavo pensando, ma magari tra una macchina e l'altra dici che trovo il fidanzato?
0: Ma perché no?
1: Ciao, buon rientro e buona santa pazienza a tutti quanti. Ciao
0: anche a te, grazie. E soprattutto bella idea. Sai che è una cosa che potremmo fare adesso, tutti quelli all'ascolto che sono sulla 2, che sono fermi, non stanno guidando e che possono guardare a destra e a sinistra, magari lanciatevi uno sguardo, ok? Di quelli magari ammiccanti, eh? Stai, ti guardi un attimino, ti studi. E poi se vi piacete magari potete anche scambiarvi il numero di telefono, dai, non siate timidi. Vi guardate, grazie al Ventura di Radio 3i magari nasce qualche nuova coppia sulla 2 direzione nord. Pensate che storia da raccontare. Magari in un futuro gli amici che non si fanno mai gli affari propri gli diranno: ma tu come vi siete conosciuti? E voi sulla 2 in colonnata verso nord? Ah, ma c'ero anche io quella volta lì sulla 2 direzione nord, perché c'è tutto il Ticino praticamente. Dai, facciamo questo giochino, bellissimo. Comunque tra poco faremo il nostro di gioco per regalare il costume di Radio 3 arancione. Però ora c'è Cesare Cremonini.
2: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Io lo so che in questo momento tu avrai pensato: ma io questa canzone non la sentivo da una vita. E qua entra in campo l'effetto nostalgia, quello che noi cerchiamo dentro di voi, quelle canzoni che non ascoltavamo da un bel po' di tempo. E io lo stesso, questa standing ovation, Vasco Rossi, Radio 3, Radio 3 che vi regala ora il costume.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Allora, ho pensato a un gioco simpatico, che tanto simpatico magari non è, però in realtà può far giocare un sacco di persone, perché giochiamo con gli amici nel traffico. Cioè, voi se siete nel traffico avete la priorità, cioè potete giocare con noi. Si gioca, come detto, su WhatsApp allo 079 449 9537. Dovete scrivermi ed è molto semplice, state ad ascoltare perché poi non ripeto più. Dovete scrivere su WhatsApp: io sono nel traffico. Per voi il nuovo costume di Radio 3i, cioè con la scritta proprio Radio 3i, arancione, bellissimo, super fosforescente, quindi vi vedono a distanza di chilometri e chilometri, e chissà, magari può tornarvi utile. Dovete scrivere: io sono nel traffico su WhatsApp.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, da Vesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Che disco questo di Loredana Bertè, Non sono una signora, il venerdì sera di Radio 3, con una canzone del passato. Questa tra l'altro aveva vinto l'edizione del Festival Bar dell'82, ma voi ve lo ricorderete sicuramente meglio di me.

0: Woman, la nuova canzone di Peggy Gou e Ayra Starr qui su Radio 3. Sono le 19:52 minuti. Che cosa fate in questo venerdì sera? Qualcuno me lo sta scrivendo, qualcuno è ancora nel traffico, però si viaggia adesso in questo momento, mi dicono tutto scorrevole. Lo dico un po' con i piedi di piombo, però me l'ha scritto Fabio, quindi mi fido di quello che ha scritto lui. No, dicevo, quali sono i piani per questo venerdì 31 di luglio? Quali sono invece quelli per domani? No, perché mi sono dimenticato di leggere qualche messaggio che è arrivato nell'ora precedente. Io ho chiesto appunto se ci fossero grigliate già preparate, se siete magari andati già a prendere la carne oggi per marinarla, perché c'è tutto un processo dietro a una grigliata fatta bene che non ti porta a grigliare all'ultimo momento, ma magari a preparare la carne, a preparare tutto quello che poi devi fare sul fuoco. E dovevo salutare l'amica Marta e l'amica Sandy. Grazie ragazze, entrambe stavano pensando alle cose da fare domani, però entrambe non griglieranno domani. E, vabbè, ci sta, qualcuno fa qualcosa di differente, però in tanti invece non si sono firmati, li saluto un po' tutti e grigliano per la maggior parte, si gira la carne sul fuoco.
1: Stare

0: puntate di Radio 3.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Un minuto dopo le 20.
6: L'infotraffico.
5: Sulla 2 direzione nord, tra Genestrerio e la Galleria di San Nicolao, c'è ancora un po' di colonna, chiusure intermittenti di breve durata e quindi traffico congestionato. Sempre verso nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 5 km, ritardi calcolati fino a 50 minuti, ricordandovi che la corsia Cupra è aperta. Tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni, si prevedono lunghi ritardi e poi a Lugano, in via Clemente Maraini, anche qui il traffico è fortemente rallentato.

American Girls è una delle ultime canzoni di Harry Styles su Radio 3, 9 minuti dopo le 20. Buon venerdì sera ancora da Luca Ventura. E che dire, effettivamente ci sono veramente tanti disagi per quanto riguarda la viabilità, e in tanti me lo state segnalando. Però noi siamo andati tanto di musica, cioè abbiamo ascoltato veramente grandi classici con canzoni più recenti, come era il caso di Harry Styles di poco fa. Ho detto le canzoni che hanno fatto la storia? E allora eccola qua: Bill Medley e Jennifer Warnes. Questa è I Have the Time of My Life.

Ma in diversi hanno apprezzato questa canzone del passato di Bill Medley e Jennifer Warnes. Perché? Perché magari era associata al primo bacio e ci sta i vostri ricordi, però non li tocchiamo, li lasciamo lì. C'è una canzone invece che unisce due generazioni, quella di Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love. Sabrina.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

E quando suoniamo la musica di Jovanotti siamo tutti più felici, ma perché lui è un tipo sempre molto su di giri, cioè ci piace proprio il modo di fare che ha, e questo era il più grande spettacolo dopo il Big Bang in questo venerdì sera. È quasi weekend anche per me, sì, perdonatemi, però chiaramente noi abbiamo ancora una mezz'oretta da vivere insieme, e quindi passiamo da un artista della musica italiana di una volta, anche se continua a fare musica, a uno un po' più attuale. Si chiama Damiano David, lui è membro dei Maneskin, questo è Next Summer.

Il titolo è proprio questo, qualora voi non ricordaste proprio le parole letteralmente di questa Elevation U2 su Radio 3i dal 2000. Nel venerdì sera di Radio 3i, si chiama Sera d'Estate il programma che state ascoltando. Stiamo andando nel mese di agosto, manca poco, per qualcuno manca pochissimo anche alle ferie, tant'è che saluto l'amico Stefano che tra poche ore partirà, sta andando all'aeroporto di Zurich

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Man, Elton John, la purezza della sua voce, incredibile, dal 72, quasi alla fine del nostro appuntamento di questo venerdì 31 di luglio, in mia compagnia, poi ci sentiremo settimana prossima, però pomeriggio un po' prima rispetto a questa settimana di sera ed estate. C'è anche Lola Young con noi, questo disco di un paio di annetti fa, si intitola Messy. You know-

Bianca, l'ultima canzone di Noemi. E con Bianca vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. Da Luca Ventura è tutto. Buona continuazione per questo weekend che sta per arrivare, anzi che è già arrivato, eh. E buona serata a tutti. Ciao.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

e Radio 3 te le suona. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.